0: Radio Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.

0: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
1: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio. Ciao,
0: ciao a tutti. Anche un prosecco.
2: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
3: Radio Company, Radio Company Boutique.

0: Company. Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
8: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
7: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
8: Più attenzione, più interazione, più risultati.
7: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.
9: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
10: Clap your hands now.
9: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
2: Volete vincere la Company Bag?
3: Questo è il momento giusto perché si gioca con il Cantachì, un gioco facile, semplice, divertente per tutti e in realtà non serve essere grandi espertoni di musica.
2: No, assolutamente no, basta prenotarsi, Cantachì 333-2688-688 e ovviamente poi cercare di dare il proprio meglio per divertirsi, perché poi alla fine ci divertiamo.
3: Sempre, tra l'altro il Cantachì, il gioco con la sigla più bella di sempre. Mi raccomando, tutti i giorni all'interno della Family c'è il Cantachì.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
6: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app. Company.
7: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
8: Clap your hands now.
7: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto
3: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
4: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso fare?
5: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
4: oh, sì.
5: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
4: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.

La mattina presto qui su Radio Company, ormai da un bel po' di tempo c'è il botto da 90 che suona con Martorello, c'è Digine che la console, pump up the volume, alzate il volume che iniziamo bene la giornata per ascoltare anche per ballare i prossimi tre pezzi con i Backstreet Boys e Get Down, sentiamo anche Will Smith, la sua Will 2K, poi Jabiroquai con Space Cowboy. Questo è il remix di Dave Morales.

0: versione di Morales di Jamiroquai con Space Cowboy Will Smith, e poi in apertura invece Get Down per la boy band storica di Backstreet Boys. Tra un po' noi ritorniamo pochi minuti fermi lì con i Cleveland Co.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo, 7.0. Prevendita su Ticket One.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: C come Company, C come C Radio.

0: E la mattina presto, Cleveland Call, ora da risentire con le Deep Love. Sentiamo anche lei, Joy Salinas, il remix di Molella di Rockin' Romance, i Technotronic di Get Up e poi da Brescia FBI Project, la loro Risky.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Botta da 90 ha suonato anche FBI Project, Risky, Technotronic, Get Up, Joy Salinas. I ricordi un po' dell'estate anni 90 con Rocky Romance in apertura, uno dei primi pezzi della musica house con Cleveland Cole and Deep Love. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick. Vi lasciamo anche questa mattina con la Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
3: C come Company, C come C Radio.

0: Ci come va? Tutto bene? Siete su Radio Company, questa è la Family, la parte dedicata ai sommersi. Ciao Carlotta.
1: Ah, ciao, oh, scusami. Perché avevo già detto buongiorno, pensavo stessi dicendo ciao Carlotta e ciao, Carlotta. Pensavo stessi dicendo delle cose.
0: Okay, ciao Giovanni.
1: Okay, buongiorno.
0: Ciao.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
1: Come state ragazzi? Buongiorno
0: Io ho subito una cosa da raccontare che finalmente ogni tanto nella mia vita delle cose vanno bene, nel senso, a parte che a me vanno sempre bene, però comunque no, nel senso che me le faccio andare bene, cioè nel senso
1: perché tu ma solo ed esclusivamente perché tu hai una una filosofia, sì esatto, una filosofia di vita che poi alla fine è molto positiva, sì. Ecco,
0: però ieri devo dire un po' per colpo di fortuna e un po' per intuito, allora due giorni fa abbiamo deciso con la mia fidanzata di andare a vedere l'eclissi.
1: Ah, ok. Quindi ieri.
0: Ok, sì, ieri sera, no?
1: Ma con gli occhialini giù, quelli di fatti apposta.
0: No, beh, con gli occhialini.
2: Sei andato sul Monte Grappa?
0: No, aspetta, volevamo andare sul Monte Grappa. Perché noi abbiamo. Guarda, io ho pensato, ma senza guardare nulla, senza guardare i social, senza guardare nulla, ho detto, beh, sarebbe una bella idea andarsela a vedere sul Monte Grappa, che ha una visuale molto piacevole perché sei in alto, poi tra l'altro è fresco e con questo caldo qui va benissimo, quindi diciamo ok, e andiamo con un'altra compagnia di persone, tra i quali anche sua madre, eccetera, eccetera. Loro, ieri, loro, quindi mi rivolgo a sua mamma, sale con la moto, ok, assieme a altre persone. Noi a un certo punto, verso le 6 di sera, diciamo, eravamo stanchi entrambi, lei è tornata dal lavoro, io stanco dalla giornata, ho detto sai cosa c'è, forse è il caso di non andare perché siamo veramente stanchi, un'ora andata, un'ora di ritorno solo di macchina, è stanchezza totale. A un certo punto, dopo due ore, verso proprio quando c'era l'eclissi, quindi meno un quarto alle 8 così, lei guarda la webcam del Monte Grappa. E abbiamo fatto bene a non andare. Pensa che c'erano. Allora, la mamma della mia fidanzata non è in moto riuscita più a un certo punto a salire, perché le macchine sulla strada che portano al Monte Grappa non riuscivano a passare. Okay?
1: Davvero?
0: Sì, perché c'era talmente tanta gente. Ecco che cosa fanno i social quando pubblicizzano qualcosa. Perché quando. No, è vero.
1: No, aspetta, ma io mi sono perso qualcosa. Cosa hanno pubblicizzato? Al di là delle eclissi, che logicamente.
0: Hanno pubblicizzato il fatto che si vedesse molto bene nel Monte Grappa. Tant'è vero che lo sapevi anche tu, Joe. Eh sì, certo. E a questo punto c'era talmente tanta gente in Monte. Anche perché non è che ci sono tante strade che portano al Monte Grappa, capito?
1: Certo, certo,
0: Ecco. Ecco. E quindi, per chi non lo sapesse, insomma, il Monte Grappa è raggiungibile da due strade, forse tre, penso. Comunque, in ogni caso, le persone si sono tutte quante imbottigliate, scusami, non mi veniva il termine, nelle strade. E a un certo punto c'erano persone che non sono riuscite nemmeno ad arrivare alla vetta e quindi a vedere l'eclissi, perché sono rimaste imbottigliate
2: non posso né scendere né salire.
1: Bravo, perché quelle sono quelle situazioni qua, queste situazioni qua sono le classiche in cui tu ti trovi come Aldo Baglio, e non puoi né scendere né salire, esatto. Perché le strade sono talmente tanto strette che non riesci neanche a fare inversione a uno, non riesci a dire torniamo indietro. Che incubo. Avremo noi degli ascoltatori in questo momento, allora, che si sono ritrovati ieri.
0: C'è
1: in questa
0: qualcuno che
1: mi
0: scrive: ecco la mia vista, Londra e Monte Grappa, ma da Brescia il problema è ieri. Allora, saluto anche gli amici di Vicenza, visto che abito in zona io. A Vicenza c'è Monteberico, tutti lo conoscono per essere insomma un altro punto alto di Vicenza dove si vede bene la città e dove, tra l'altro, ieri c'era un raduno per vedere l'eclissi. Anche lì, purtroppo, al di là del fatto che fosse veramente pieno e anche lì si faceva molta fatica a raggiungerlo, in ogni caso nuvoloso, amici e amiche, e quindi
1: infatti
0: c'erano le nuvole, quindi l'eclissi col cavolo che te la sei vista. Guarda, ci manda questa foto questo nostro amico da Brescia, Monte Maddalena, e la foto guarda Carlotta,
1: la foto è un semplice cielo
0: di nuvole, però
1: di nuvole
0: quindi non si vedeva assolutamente niente. Non so, amici e amiche, com'è andata la vostra eclissi? perché a questo punto ieri molti di voi probabilmente hanno provato a guardarla e a vederla e in realtà non sono riusciti a vederla come avrebbero voluto, anche perché c'è da dire la verità, alle 8:30 il culmine dell'eclissi, in realtà il sole da noi
1: infatti io quando, allora io ero in realtà ero in un posto chiuso e guardavo fuori dalla finestra e continuavo a dire sì, è già buio. Giustamente il mio amico Giorgio ha detto sempre buio a quest'ora perché il sole sta finendo.
0: Bravissima. L'unica cosa che sono riuscito a dire alla mia fidanzata, ho detto vieni fuori in terrazza, lo vedi che c'è una luce diversa,
1: che poi in realtà sarà stata esattamente la stessa luce,
0: esatto,
1: di sempre.
0: Sì, sempre.
1: Sì, lo senti. Lo sì,
0: la senti la vibration, la vibration, sì, visto che non potevamo vederla, almeno potevamo sentirla.
1: Sentire. Sì, certo, come i lupi mannari, no? Tu sì, senti la luna.
0: Tra l'altro, ieri mi girava la testa un pochino e quindi ho detto, sarà mica la crisi. Sai come la luna, le maree, tutte queste cose qua. Che
1: sento una sensazione, un'emozione diversa.
0: Senti, ma tu... Tu che hai partorito e quindi comunque hai avuto la gravidanza.
1: Quindi no, io che mi sono riconnessa con la madre terra, sì.
0: Esatto, ma no, ma è vera questa cosa della luna? Quanto influisce la luna su...
1: Enrico, io ho fatto 17 ore di travaglio, poi alla fine sono andata in sala operatoria, quindi mi sento di dirti di no.
0: No? Ah no, è vero, probabilmente.
2: No, ma era piena forse.
1: La luna.
2: Ma sapevate
0: chi?
2: La correlazione, no, allora, tra gravidanza e luna piena?
1: E la luna piena. No, allora, aspetta, c'è da dire una cosa, che effettivamente la luna sembrerebbe che influenzando le maree, ovviamente, può influenzare anche le nascite, però devi essere nel punto giusto al momento giusto, perché se io effettivamente dalle mie parti c'è stata luna piena, che io ero al nono mese, ma mancavano ancora 15 giorni, perciò
2: no. Qui, vabbè, ma non importa,
0: comunque
2: uguale.
0: Comunque in ogni caso sì, a te non è andata proprio così bene, insomma, diciamo, con queste 17 ore.
2: No, ma dobbiamo tornare indietro nei 9 mesi prima, cioè okay, il momento in cui è stata concepita Bianca, ti ricordi che cielo c'era?
1: Che ne so, Giovanni,
0: stava guardando probabilmente il suo fidanzato. Mica, sì, mica è come te che parli finché fai,
2: no, però,
0: che dici altre cose.
2: No, però aspetta, io guardo, dico, è luna piena, possiamo farlo stasera.
0: Tu fai
1: perché,
0: così?
1: Ma perché? Con che obiettivo, scusami?
2: No, in teoria influenza positivamente.
1: Okay.
0: Puoi anche decidere il sesso del figlio con la luna?
2: No, quello dipende dalla temperatura fuori.
0: Ok, non lo sapevo.
1: Sono 27 gradi, sarà una femmina. Sono 32, sarà un maschio sicuramente.
0: Esatto. Allora, salutiamo già tutti i nostri amici che ci stanno scrivendo, tra i quali Beppe, che vedo che probabilmente è già sul piede di guerra, perché dobbiamo mettere
1: musica.
0: Chiedo
1: già scusa, Beppe. Chiediamo già scusa.
0: Ti chiediamo scusa. Beppe, l'hai vista l'eclissi di sole? L'hai vista?
1: Ma secondo voi Beppe è un romantico?
0: Beppe no. Beppe,
1: secondo me invece
0: Beppe... Allora, Beppe secondo me non è un romantico, stava lavorando in quel momento e ha detto, no, io col cavolo che guardo il sole, cosa mi serve? Io devo lavorare, come cantava Fabri Fibra. Capito?
1: No, secondo me lui sotto, si è sentito un po' diverso, sì, con l'eclissi.
0: Sì, tutti ci siamo sentiti un po' diversi.
1: Va bene, amici, buongiorno. Questa è la Family, fino alle 9 stiamo insieme come sempre. 3332688688. Questo è il numero che vi serve per fare un po' quello che vi pare. L'importante è farlo, però, sempre.
0: Esatto. Prego, musica! Radio Company. The summer is magic.

0: Oh, che cosa è successo? Tre vocali. Tra l'altro sono ancora in talkback, Giovanni. Porca miseria.
1: Sì, adesso senti?
0: Sì, adesso sento.
1: Ma guarda, ragazzi, per fortuna è la settimana di Ferragosto. Amici,
0: Ale De Biasi, te lo giuro, mi manchi come l'aria.
1: Sì, sì, infatti, poi
2: ma smetti,
0: è simpatico, Joe.
1: Joe è un è un despota.
0: Ma sì, ma veramente.
1: È dispotico.
0: Una volta era a parte che una volta era anche un po' più professionale, ma era anche più carino, più simpatico. Adesso guardalo.
1: Ho un sondaggione, ho un domandone, vai. Ma secondo voi Giovanni, il nostro Joe dei Pischelli, è più dispotico o distopico?
0: Distopico.
1: Anche secondo me, sì. Tu fai,
0: e sai da cosa lo capisci? Dalla domanda che lui, la sua domanda preferita da fare in radio: cosa fareste durante una invasione zombie?
2: Voi intanto mi prendete in giro, ma quando capiterà?
1: Quando capiterà?
2: Perché, sì, capiterà. Certo.
1: Perché capiterà?
0: Ma tu cosa scusami, ma tu cosa faresti durante un'invasione zombie?
2: Io ho già fatto un mutuo di 500.000 euro per un bunker sotterraneo. Tra l'altro, bello, lì inclusive, cioè un sacco di roba.
1: Sì, sì, certo.
0: Lì inclusive.
2: Ho lì inclusive per chi viene.
1: Esatto. Bene.
2: E tra l'altro ho fatto una dispensa con un po' di cibo, è tutto a posto. Sì, tipo quelli ad alta.
1: Sì,
0: ma hai Netflix?
2: Certo, Netflix,
1: certo,
2: quello della PlayStation.
0: Prime?
2: Tutto.
0: Disney Plus?
2: Tutto.
0: Tanto
2: HBO? Tutto.
0: HBO?
1: Tutto. Tanto gli zombie mangeranno i cavi della fibra e i cavi anche elettrici.
2: Io mi fido là, che me ne frega.
1: Tu non hai neanche generatore. Tu.
0: Non ce l'hai un generatore, ce l'hanno tutti un generatore.
2: Ma tu ce l'hai un generatore?
0: No, però vabbè. Ma cosa? Cioè, ragazzi, vi dovete fare un pacchetto di
1: in realtà ti serviva, perché una volta è saltata la corrente nella tua via e ti serviva il generatore. E io e De Biasi abbiamo pensato addirittura di regalartelo. Abbiamo trovato i generatori, quelli portatili a 50-60 euro.
2: Sì, quelli che tipo hanno 30 minuti di autonomia.
1: Però va bene.
0: Per concludere la puntata, ragazzi, mancano 30 minuti. Dopodiché dovremo salutarci perché non c'è più corrente.
1: Esatto. Allora,
0: vabbè,
1: salutiamo tutti quelli che ci hanno inviato comunque dei messaggi riguardanti l'eclissi, perché effettivamente praticamente tutti ieri hanno provato, no, a guardare, chi più chi meno ci è riuscito. A qualcuno è andata bene, per esempio saluto Domenico da Cordenons in provincia di Pordenone, visione perfetta, lo spettacolo unico, ci manda una foto alle 19:56, bella,
0: molto bravo,
1: a lui è andata molto bene, mentre di contro Aneta, credo che si chiami, la mia è andata male, unica nuvola dispettosa che la copriva dal passo Pordoi, quindi lei era anche in un punto.
2: Posso fare una domanda?
1: Sì.
2: Scusate.
0: No.
2: Ma la questione del proteggere gli occhi.
1: Sì.
2: Ok.
1: Sì.
2: Io non ho capito. Cioè, non guardate il sole. Tutti mettevano questa paura: non guardate il sole perché altrimenti potreste avere dei problemi alla vista. Quindi molti erano muniti di.
1: Sì,
2: ho capito, però non guardare il sole. Io ho avuto una paura del tipo che me ne fregava dell'eclissi. Ho viaggiato tutto il tempo guardando per terra.
1: Ma no,
0: è che non puoi fissare il sole negli occhi, capito?
1: Esatto, non lo puoi fissare.
2: Ma che significa?
1: Che non lo puoi guardare diretto verso la luce, perché quella luce lì comunque ti crea dei danni agli occhi guardandolo in maniera
0: continuativa. Ma non te l'hanno mai detta questa cosa? Cioè, una cosa che si guarda il sole.
2: Ma anche nelle giornate normali?
0: Certo.
1: Ma metti un drone, perché adesso voglio parlare con te, Gio. Prova ad andare verso le 10 e guardare fisso il sole, vediamo che ti succede. Che non lo potresti fare perché no, cioè
0: se tu guardi fisso il sole.
2: Ma se io sono al mare lo guardo,
1: non lo può. No, non fa bene. Se lo guardi per un quell'attimo che ti capita di guardarlo proprio dritto.
2: Quindi devo girare con un casco da saldatore per sempre?
1: Sì. Che saresti?
0: Beh, allora,
2: Iron Man.
0: Tanto ti starebbe veramente bene.
1: Sì, esatto.
0: Perché veramente il casco da saldatore è il tuo. Non lo puoi. Cioè, fissare il sole non fa bene perché danneggia la vista. Perciò guardare l'eclissi implica guardare il sole per un periodo prolungato, ovviamente, perché la guardi e guardi la sua evoluzione, motivo per cui ti servono gli occhialetti fatti apposta, che sono semplicemente degli occhiali che ti permettono di guardare il sole per più tempo senza avere danni alla vista.
2: Però siete d'accordo con me che hanno fatto un po' di terrorismo psicologico su sta roba?
1: No,
2: perché io ho visto, no, guardate il
1: sole. No, non hanno fatto un terrorismo psicologico.
0: Giovanni,
1: tanto
0: siamo,
1: la cosa va di pari passo con gli occhiali da sole. Tu gli occhiali da sole, al di là di metterli perché ti dà fastidio tanta luce, li metti anche per proteggere l'occhio dagli ultravioletti.
2: No, io lo faccio solo perché sono figo.
1: Certamente, ovvio. Scusate ragazzi, visto che ci siamo, visto che io e Carlotta non riusciamo a convincere Joe, Lo dite voi, amici ascoltatori, a Joe che non fa bene guardare il sole direttamente?
3: No, no, ma vi credo.
0: No, ma c'è l'unica cosa che ti, che effettivamente te ne do atto è che gli occhialini dell'eclissi ti fanno sembrare sicuramente un broglione.
1: Sì,
2: ah, un broglione.
0: Cioè, allora, mentre l'occhiale da sole comunque fa sempre l'effetto, sì. c'è da dire che l'occhiale per l'eclissi, che è esattamente come l'occhiale per quando vai al cinema e guardi un film in 3D, ti fa sembrare un po' un broglione. E lì che vuoi fare? È niente.
1: Nico suggerisce: buongiorno ragazzi, semplicemente si poteva guardare il telefono e non vedevi il sole, vedevi l'effetto dell'eclissi semplicemente.
2: Ma anche là dicevano che danneggiava la fotocamera.
1: No, no, sì, quello può essere, però.
0: Sì, se non sbaglio, vendevano anche dei. Poi non lo so, vabbè, vendevano anche dei vetrini per la fotocamera.
2: Gli occhiali da sole per
1: allora,
2: il telefono.
1: Secondo me. La maschera da saldatura per il telefono. Secondo me, ragazzi, è stato molto marketing da un certo punto di vista. Sapete che addirittura Geopop ha pubblicato un articolo che gli occhiali dappertutto erano esauriti, quelli per guardare l'eclissi.
0: Ragazzi, il social network. I social network. Io guarda, quando sento queste cose qua mi viene in mente solo una cosa: Rocca Raso.
1: Cioè, è vero. Le famose che aveva
0: capito.
1: Ma guarda, stessa cosa è successa alle Tre Cime di Lavaredo. Tre Cime di Lavaredo c'è la fila perché qualcuno ovviamente ha fatto
0: delle
1: storie.
0: Ah sì, ho visto.
1: Sì, ma una fila interminabile per arrivare alle Tre Cime di Lavaredo, che fino a qualche tempo fa non se le cagava nessuno.
0: Che poi posso dirti, ma devi avere veramente grande voglia di fare per arrivare lì e metterti in coda e stare in coda dietro 450.000 persone.
1: Che testa devi avere per metterti in coda con 450.000 persone che ci sono in Tre Cime di Lavaredo?
0: De cazzo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, questo è Canto d'Amore. Ci prendiamo una pausa, torniamo tra poco.
2: Radio Company. Estate. Spot.
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: C-Come Company. C-Come. C-Radio.

0: gli smash, difficile, gli smash mouth Pacific Coast Party, ragazzi, mentre adesso arrivano i Medusa con il remix di Passo Ben Solto.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Anche ad agosto un po' d'ansia.
1: Le 7 e 5 minuti.
2: Radio Company Time.
0: Amici, benvenuti anche di giovedì 13 agosto 2026. Siamo qui. Come va?
1: Buongiorno. Bene, voi come va?
0: Voi come va?
1: Oh, ma sisma, ragazzi, manca pochissimo, poi sisma se ne va in ferie.
3: Insomma.

0: Prego, prego, prego.
1: Benvenuti. Oggi è giovedì, il giorno che non esiste.
0: Già.
1: Questa giornata si autodistruggerà a mezzanotte. Tutto quello che farete, direte o berrete verrà cancellato dalla vostra memoria. Il programma radiofonico La Family non si assume la responsabilità di tutto ciò che verrà detto o fatto durante la giornata di giovedì.
2: Sì, è proprio
3: buongiorno,
2: così.
3: Amici, buongiorno. Come state? Dove siete? Che fate? Varie ed eventuali. Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Comunque io mi sono resa conto, Sisma, che secondo me c'è pochissima gente che quest'anno è partita per le ferie, sai?
0: Sai che anche secondo me ieri, tra l'altro, guardavo proprio il traffico tornando a casa dalla radio, quindi più o meno verso le 10.30, 11 del mattino, e devo dire, perché cosa c'entrano gli uccellini adesso, devo dire che sì, il movimento del traffico è la stessa cosa degli altri giorni, delle altre settimane.
3: Ma allora guarda, traffico così così, nel senso che ci sono dei momenti. Ieri sera noi siamo usciti sulle 6:30 e veramente in giro non c'era nessuno, però
0: lì eravamo a guardare le eclissi.
3: Ah, è vero, forse erano a guardare le eclissi sul Monte Grappa, giustamente tutti insieme. Però dai, devo dire, non lo so, la sensazione che adesso io vi chiedo, se Ferragosto capita di sa

0: Lei è andata in piscina dopo la diretta, cioè adesso io voglio
1: Enrico, o così oppure mi tocca stare chiusa in casa con una bambina di 6 mesi. Cosa mi consigli di fare?
0: Il gancio è quello giusto che mi hai dato. Cambio base, grazie. Le mamme hanno bisogno di una vacanza dalle vacanze.
2: Scusa, ho una domanda per Carlotta. Ma Bianca già nuota?
0: I bambini comunque.
2: Ma tipo allora... terapia d'urto, tu la lanci in piscina per capire se riesce a.
1: No, questo no. Okay. Questo lo già mio padre con me. Però devo dire che è acquatica, ha una buona acquaticità. Quando la metti in acqua è molto contenta, con le gambette si muove molto. Sì, però no, non credo che. Non lo so, non mi viene da mollarla, ti dico la verità.
0: Beh, certo, ma certamente non è terapia d'urto. No, no, comunque, ragazzi, parlando di cose serie, perché questo argomento devo dire che ti tocca nel pieno, nel vivo, Carlotta. Allora, per molte mamme le vacanze sono un lavoro a tempo pieno. Durante la pausa estiva, mentre tutti si godono il meritato riposo, loro organizzano, pianificano, intrattengono e fanno le valigie. È vero? È andata così anche per te?
1: Sì, comunque in linea di massima sì. C'è da dire che considera che soprattutto quando hai dei figli tu, cioè se tu parti ti fai la valigia per te e fai la valigia per i figli, quindi hai un buon carico mentale. Perché comunque devi pensare alle tue cose, ma devi pensare anche alle sue cose, eccetera eccetera. In più, per i genitori che hanno i figli che vanno a scuola, agosto è un mese un po' drammatico, perché ad agosto non c'è asilo e non ci sono centri estivi, perché è tutto chiuso. Perciò ovviamente i bimbi sono a casa, ma logicamente i bimbi devono fare delle cose,
0: hanno
1: voglia di fare delle cose.
0: Specialmente
1: quindi,
0: tua figlia che vuole essere intrattenuta 24 ore su 24.
1: Sì, ma guarda, mia figlia è ancora piccola, perciò forse anche è anche facile. Quando iniziano ad avere 3-4 anni, forse lì è ancora peggio, perché li devi, cioè magari si intrattengono anche da soli perché giocano, fanno, però hanno una buona, cioè una vitalità.
0: Comunque, in ogni caso, mamme che siete all'ascolto, probabilmente lo sapete anche voi, cioè nel senso ve ne state rendendo conto, ve ne siete già rese conto da mo', che le vacanze per voi non sono vacanze. Molto spesso diventa proprio complicato preparare tutto, gestire tutto. A livello di carico mentale, nel senso che comunque la testa continua sempre a pensare al figlio, a quello che dovrà succedere dopo, a quello che si dovrà fare dopo, e quindi le vacanze non si godono a pieno, no?
1: No, ma anche perché comunque... Allora, tu cosa intendi per vacanza? Per me vacanza sarebbe quel momento in cui stacchi completamente, stacchi da tutto, no? Sì. Quindi proprio ti rilassi, stai sdraiata, stai seduta. È che con i figli fai fatica a farlo, perché tu immaginati, torni a casa dalla spiaggia e devi pensare che tu devi lavarti, lui deve lavarsi.
0: Sì.
1: Lavati, metti via questo, sistema questo, non toccare quella roba lì, vai in doccia, come la doccia è calda, ok, perfetto, lavati i capelli, perfetto, vieni fuori che ti asciugo, aspetta che pulisco.
0: Abbiamo capito, Carlotta. Un attimo.
1: Due palle.
0: Allora, no, infatti, mentre tutti vedono la parte divertente della vacanza, ok, molto del lavoro necessario per quella vacanza è invisibile e ricade appunto sulle madri, come dice questo post, come dici tu, in cui sono inciampato. Per esempio, non si tratta soltanto di fare, ma ricordare, prevedere, controllare, sapere che la crema sta finendo perché prima che finisca, ricordarsi delle medicine, del cappellino, dei giocattoli e spesso sapere dove si trova anche ogni singola cosa.
1: Però se dall'altra parte c'è un papà che è sul pezzo, secondo me il carico mentale può essere ben diviso e comunque la vacanza può essere un po' più rilassante.
0: Ed è qui che c'è il domandone. Ma secondo voi Giovanni sarebbe un buon padre? E beh, oggi tutto ricade su di te, Gio.
1: Giovanni? Allora, secondo me Giovanni è il tipo di papà
0: che... Hai già il sospiro con cui hai cominciato?
1: Sì,
0: saresti presente o andresti a giocare con la
1: Play? No, sì, però lui verrebbe continuamente redarguito dalla madre di tutti i suoi figli.
0: Perché?
1: Smettila.
0: Perché guarda le altre madri?
2: No.
1: Intanto guarda le altre madri.
2: Però sì, andrò a prendere sempre io e mio figlio a scuola, questo sì.
0: Perché?
1: Perché vuoi essere il papà, quello, il papà bono dell'asilo?
2: Esatto, quello è il mio sogno,
0: il
2: mio
0: papà figaccione.
2: Guarda, c'è il gioco della radio. Sì, vieni qua, Brando, che ti porta a casa.
0: Tu sei come...
1: Brando si chiamerà tuo figlio, nome bellissimo.
0: No,
1: Brando.
0: Sei come quei marpioni che prendono il cane solamente per cacciare?
2: No, assolutamente no. Però
0: che vanno al parco con il cagnolino piccolo.
1: Dai,
0: solamente...
1: Brando, no, andiamo a conquistarle tutte.
2: Davanti alla scuola con la sigaretta, ad un certo punto arrivi a mio figlio.
1: No,
2: faccio...
1: la sigaretta!

0: sigaretta, no, cattivo esempio. Diseducativa la sigaretta.
1: No, vabbè, mica la sto dando al bambino.
2: Ho
1: dire,
2: capito,
1: no?
2: Ma lo stesso, cioè, tu
1: se poi mio figlio di 6 anni fa papà posso, dico vabbè dai uno solo,
0: no,
1: poi basta.
0: No, no.
2: Sì, mettiti pure lì con un bicchiere di whisky.
1: Guardate professore, professore, mio figlio sta fumando.
2: La sigaretta, va, sigaretta di cioccolato, casomai.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Che buone.
2: Buone. Ve le ricordate le sigarette di cioccolato?
0: C'erano anche di con la chewing gum.
2: Sì, che sì, buone.
1: Sarebbe bello poterne parlare, però adesso
2: ma, dai, dai, mettiamo così. Radio Company. The summer is magic.

Moving to the Sun. Su Radio Company, la family, amici, buongiorno. Siamo arrivati a quel momento in cui si decide un disco da cantare ad alta voce. Lo fate voi come sempre al 3332688688. Inviate solamente un 1 oppure un 2 per scegliere la canzone che vi piace di più. La canzone numero 1 è questa.

0: Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianise Benevento. Dalle 22.30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie M DJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianise Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22.30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di Sport e Combattimento, Kickboxing, Pugilato, MMA, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, Functional Training e Preparazione Atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e Functional Training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianise Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino.
4: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
5: Ma è fantastico!
4: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
5: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
7: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
6: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
7: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
6: Radio Company Summer Tour 2026.
7: Il tuo evento e la nostra passione
6: per un'estate perfetta.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Francesco, scelto da voi da cantare ad alta voce su Radio Company, la Family. Buongiorno a Carlotta, buongiorno a Gio, ma soprattutto buongiorno a tutti voi. Come va?
1: Tutto bene, tutto molto bene. Senti, Sisma, ma tu sei d'accordo se io ti dico che i millennial sono l'ultima generazione che si è divertita?
0: Sì.
1: Ah, sì. Stavo leggendo un post l'altro giorno, ma in cui si parlava di questo.
0: Aspetta, perché Gio giustamente ha detto no, ma se, guarda che tu sei a ridosso dei millennials praticamente, perché tu essendo nato nel 99 sei la prima generazione della Gen Z e quindi secondo me appartieni ancora a quel mondo.
2: Sono un ibrido, sono
0: sì,
2: un ibrido.
0: Sei un ibrido, sei un hybrid.
1: Però la domanda è questa. Allora, leggevo questo post in cui si parla appunto del fatto che sembrerebbe che i millennials sono, ora questo non vuol dire che la generazione, le nuove generazioni non si divertono, hanno però un modo diverso di divertirsi, e forse adesso forse l'online e l'offline fanno molto quando si parla di questo divertimento. Pare che i millennials siano un po' gli ultimi testimoni di un modo di uscire che adesso non c'è più. Per esempio, banalmente, quando una volta in discoteca partiva il drop, noi ballavamo, adesso spesso si fanno i video. È vero o non è vero?
0: No, non si fanno solo i video, rimangono proprio impalati davanti.
2: Sì, cioè, rimangono fermi,
0: rimangono
2: vero.
0: Fermi.
1: Che è una cosa che, sì, mentre magari, insomma, diciamo che forse questa cosa qua, i millennials, ma anche tutti quelli prima, non ce l'avevano.
0: No.
1: Ma la vera domanda è, ci mancano gli anni di 2000 oppure ci manca la vita offline? Perché in realtà quegli anni là li rimpiangono anche un po' chi non li ha vissuti.
0: Sì.
1: Vedi per esempio a piedi pagina con la serie TV, quella degli 883, anche i giovanissimi guardandola si sono detti: caspita, bella quel periodo là, mi crea una sensazione di nostalgia nonostante io non l'abbia vissuta. Quindi pare che secondo alcune ricerche la generazione Z sia la più nostalgica di sempre, quindi giovanissimi, cioè quelli che ormai che non sono ormai più giovanissimi, però i più giovani sono una generazione molto nostalgica, forse perché c'è anche la moda, no, di alcune serie TV del passato, banalmente Friends, ma forse anche, sai, quelle serie, Una mamma per amica, quelle serie in cui c'erano ancora i residui di un'altra vita. Siamo tutti d'accordo?
0: Allora,
1: oggi
0: sì.
1: Invece con lo scroll, con la FOMO, l'ansia di tutto quello che riguarda anche un po' il futuro incerto, eccetera, questa cosa di essere sempre online, sempre fare, sempre performare, eccetera, ecco, questa roba qui sta un po' disturbando le nuove generazioni, motivo per cui forse è vero che si rimpiangono i tempi passati.
0: Dico solamente una cosa: secondo me la generazione Z è la prima nostalgica perché può farlo nel senso che gli sta venendo, cioè gli viene riproposto proprio grazie all'online, grazie allo streaming, una serie di cose che possono vedere. Per esempio, faccio un esempio: noi millennials non vedevamo le serie TV che guardavano i nostri genitori, perché non le potevamo rivedere, perché non erano poi riproposte né in TV, né avevamo un canale streaming dove riguardarle, né avevamo un canale social network che ci diceva: lo sai che al tempo c'era questo? Noi semplicemente guardavamo le nostre. Ora la generazione Z, grazie secondo me a Netflix, per esempio Friends può andarselo a rivedere e dire: wow, era fatta così quella cosa lì.
1: Che bella questa cosa,
0: sì,
1: di
0: è
1: stare.
0: Molto, è molto bella, e secondo me, infatti, la generazione Z può vedere esattamente come vivevamo noi millennials o come vivevano i nostri nonni, i loro nonni, per esempio. Va bene. Comunque, tra pochissimo ci sarà anche lo sfigometro, quindi.
1: No, niente,
3: ragazzi, grazie. Radio Company. The summer is magic.

0: The Firework. Adesso ci prendiamo una piccola pausa e torniamo tra poco con la lo sfigometro.
1: Beach Club. Noi siamo la family. Noi siamo la family. Spot. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Simone.
1: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
2: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
1: Anche senza gridare.
2: La radio rende famosi. Occhio.
1: Anzi, orecchio.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
3: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Giovanotti e Alfa, buon vento su Radio Company nella Family, dai che c'è lo sfigometro.
1: Radio Company.
2: C'è lo sfigometro.
0: Ariete, avete il favore di Giove e di Saturno, quindi se dovete tentare la scalata al successo, volete imbarcarvi in qualcosa di nuovo, un nuovo progetto, questo è sicuramente il momento giusto. Sfigometro meno 18, rotometro 93%. Toro, dal punto di vista fisico, niente da dirvi, questa è la vostra, sicuramente la vostra settimana, il vostro momento, state molto bene, siete in forma, siete belli dentro e fuori. Sfigometro meno 19, rotometro 100%. Gemelli, ottima intesa con il partner, riuscite a condividere tutto, dai pensieri alle esperienze. Se siete single, state attenti perché vi innamorerete molto presto. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%.
3: Anch'io!
0: Cancro, ottimi rapporti con il partner che vi fa stare bene, vi fa sentire al sicuro. Se invece siete single, forse è arrivato il momento di, che ne so, aprire un profilo di qualsiasi app di incontri, se si usano ancora, oppure uscire di casa, cercare di trovare l'anima gemella là fuori. Sfigometro meno 13, rotometro 40%.
3: Vai nonna!
0: Leone, Leone, attenti agli ostacoli, potreste dover rivedere i vostri piani a metà percorso, attenti però anche a qualche collega che potrebbe forse volervi fare le scarpe. Sfigometro meno 9, rotometro 13%. Vergine, riuscite a rimanere ben connessi con il vostro ambiente, collaborate super bene con la vostra squadra, il vostro team, i vostri colleghi, i vostri amici, avrete infatti degli ottimi risultati. Sfigometro meno 18 e rotometro 91%.

0: Bilancia, non vi sentite capiti dal vostro partner e questo vi blocca in molte situazioni. Cercate sempre però di parlare per poter risolvere senza fare danni. Sfigometro meno 9, rotometro 14%.
1: Tutti insieme!
0: Scorpione, non vi sentite proprio al top in questi giorni. Evitate gli eccessi che non vi fanno bene. Sfigometro meno 10, rotometro 15%.
2: Qualità questa, ragazzi, qualità.
0: Sagittario, vi sentite un pochino in gabbia nel rapporto di coppia? Forse avete voglia di liberarvi da qualche vincolo. Attenti però ai colpi di testa. Sfigometro meno 15, rotometro 47%.
3: Ma complimenti!
0: Capricorno, state lontani da chi parla tanto e poi non conclude nulla. Questa settimana non siete nelle condizioni di sopportare questo tipo di persone. Sfigometro meno 8 e rotometro 13%. Acquario, siate pazienti con i colleghi, soprattutto non sono tutti in forma come voi. Mi raccomando, pensateci due volte prima di criticare il lavoro degli altri. Sfigometro meno 13, rotometro 41%.
1: Raga.
0: E poi pesci, genialità, intuito, sensibilità, sì, siete voi. Tre caratteristiche che vi permetteranno di ottenere dei grandi risultati sul lavoro e non solo. Sfigometro meno 18 e rotometro 92%.
4: Questi pesci.
5: Dai, comunque posso dire, le facciamo fuori tutte noi dei pesci.
0: Tutte.
5: Ma le facciamo fuori,
0: ma
4: cosa vuol dire?
5: Vuol dire sì, noi dei pesci, noi uomini, ma anche le donne li fanno fuori tutti.
4: Ecco, che non fai un distinzione di genere,
0: noi abbiamo un'amica in comune, tutti quanti una collega, anzi, che amica e collega che ha dei pesci.
5: Sì.
0: Joe. Lei è proprio è una super bomba.
5: Ma chi?
4: È Ari.
0: Ari è dei pesci,
4: ragazzi,
0: pazzesca lei.
4: Vogliamo provare ad argomentare, Joe, per capire chi è il segno fortunato di oggi?
5: Allora, chiaramente non può essere ancora il segno dei pesci, nonostante. Allora, prendiamoci un attimo del tempo per riflettere. Ne abbiamo?
0: No,
5: perfetto. Io ti direi a questo punto, Carlotta, è che a me non me ne frega proprio niente degli altri segni, perché penso solo al mio.
0: Comunque, sì, perché sono un egocentrico, egoista, dai.
5: The balance.
4: La bilancia?
0: No, mi spiace.
4: Ai.
0: Gemelli!
5: Ancora gemelli?
4: Ma quando è stato l'ultima volta i gemelli? Che
5: ma
4: dicendo?
5: Ancora? È l'altra volta, gemelli.
4: Hai messo il tanghetto?
0: Non lo so, non me... non lo ricordo.
5: Vabbè, non importa.
0: Comunque
5: bravi
0: così.
5: Gemelli, bravi.
4: Bravi gemelli, amici e amiche, adesso è arrivato il momento del disco alza volume di oggi.
6: Ora, alza il volume.

0: Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianise Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianise Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi!

0: Mamma, questa è Cabana alle 8 e 4 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Dopo un lungo interrogatorio è arrivata ieri la svolta nell'indagine sull'attentato dello scorso ottobre a Segfredo Ranucci. Walter Lavitola dal carcere di Rebibbia ha ammesso di essere il mandante, come ipotizzato dalla Procura di Roma. Ma sentiamo il suo legale, Sergio Cola.
3: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato.
2: Dura protesta di Putin ieri verso l'Unione Europea per le restrizioni alla navigazione commerciale, accompagnate ora dal via libera a interventi di sequestro e vendita della merce. L'omologo ucraino Zelensky intanto ha rinnovato la richiesta di altre forniture missilistiche, almeno 3 i morti nella notte di ieri, incluso un bambino, in un raid su una base navale russa sul Mar Nero. Non molla ancora la presa il grande caldo sull'Italia, ma cominciano ad arrivare i primi segnali di una possibile tregua. Oggi 18 le città da bollino rosso, domani invece scenderanno a 7, con l'arrivo di piogge e temporali. Agli europei di nuoto di Parigi brilla la stella di Sala Curtis, nella semifinale dei 50 d'orso rana c'entra il record mondiale. La 19enne contribuisce poi allo splendido d'argento della 4% con record italiano, conquistato assieme ad Emma Menicucci, Chiara Tarantino e Alessandra Mao. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Spot.
7: La Family di Company. Radio Company. Con la Family. Baby.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
1: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: siete su Radio Company, amici, buongiorno, questa è la Family, fino alle 9 stiamo insieme. Allora, stavamo parlando di leggi possono aiutarci a vivere meglio, ok? Che messe in pratica possono essere un aiutino nelle nostre, magari nelle nostre difficoltà. Alla velocità della luce.
1: Confermo che prima il fatto di scrivere che il nostro regista fa schifo mi ha aiutato, veramente.
0: Esatto. Allora, leggo così, veloce quelle che ho già detto per quelli che magari hanno appena acceso la radio. Legge di Killings, si è detto, la legge è questa: un problema messo per iscritto è un problema dimezzato.
1: Confermo.
0: Legge di Murphy: più hai paura di qualcosa, più è probabile che accadrà.
1: Vero.
0: Legge di Jung: non puoi cambiare nulla finché non lo accetti. Legge del Talmud: non vedi le cose per come sono.
1: Talmud.
0: Okay. Non vedi le cose per come sono, le vedi per come sei.
1: Ok.
0: Legge di Parkinson: il lavoro si espande fino a riempire il tempo che gli assegni. E queste sono quelle che abbiamo già detto. Secondo me, tra l'altro, ti fanno molto riflettere, cioè sono veramente molto interessanti. Andando avanti, c'è la legge di Tolstoi: il segreto della felicità non è fare sempre ciò che vuoi, ma voler sempre ciò che fai.
1: Ah, ok, quindi cioè, nel senso, se stai facendo anche una cosa. Se stai facendo qualcosa che non ti piace, per esempio, ok, amare anche un po' quello che stai facendo, nonostante non ti piaccia del tutto.
0: Sì, cioè il segreto non è fare sempre quello che ti pare piace, ma quando una cosa la fai è amarla sempre.
1: Ho capito. Ci sta.
0: Legge dell'attrazione: ciò su cui ti concentri si espande nella tua vita.
1: Sì. Okay.
0: Legge di Falkland: quando sei costretto a decidere, non decidere.
1: Aspetta, ripeti, quando sei costretto a non decidere.
0: No, quando sei costretto a decidere, non decidere.
1: Ah, è il famoso quando sei incerto di qualcosa, quando non sai cosa fare, non fare niente.
0: Segui l'istinto.
2: Non è una soluzione, raga.
1: Ma no, non fare niente in quel momento, magari aspettare che passi qualcosa perché qualcosa si smuova per poter decidere poi.
2: E quindi rimandare un problema.
1: No, non è rimandarlo, è semplicemente dire: in questo momento non so esattamente come muovermi e quindi aspetto un attimo perché magari potrebbe arrivare una risposta o comunque potrei avere un momento migliore per deciderla. Per esempio, c'è una cosa che secondo me è totale: è mai decidere le cose quando si è in momenti emotivi molto instabili. Okay.
0: O affamato, quando sei affamato.
1: O
0: per
1: quando
0: esempio.
1: Hai fame. No, mai decidere quando si ha fame, ragazzi. Mai. Ragazzi, ma siete mai andati al supermercato quando avete fame?
0: Certo, infatti.
1: È un problema.
0: Andiamo avanti. Legge di Pareto: credo di averlo, non so se l'ho detto giusto. L'80% dei risultati deriva dal 20% degli sforzi.
1: Vero, sono d'accordo.
0: Legge di Einstein: se non riesci a spiegare una cosa in modo semplice, non l'hai veramente compresa.
1: Vero. Sono d'accordo anche con questo, perché se non l'hai fatta tua la cosa, non riesci a spiegarla. Cioè ti perdi, non dai una spiegazione efficace.
0: Mi fa ridere che tu dici: sì, sono d'accordo con Einstein. E vuoi non essere d'accordo con Einstein?
1: Allora, innanzitutto Einstein aveva il cervello più piccolo degli altri. Lo sapevi questo?
0: No, veramente?
1: Sì. È stato constatato che quindi la grandezza del cervello non fa
2: cose in comune che abbiamo, però.
1: Sì, è vero.
0: Ma due Einstein gemelli separati alla nascita.
1: Stai
0: Giovanni,
1: di Gio.
0: Anche tu hai il cervello più piccolo della media. Come
1: non
0: mai?
1: Solo il cervello.
2: E non solo il cervello.
0: Bravo, esatto. Incredibile, Giovanni. Guarda un giorno. Scusatemi, avete presente il museo Bodies Reveal? La mostra quella dei corpi?
1: Sì.
0: Giovanni, tu deciderai di regalare il tuo corpo alla scienza?
2: Ho già detto, sì, tra l'altro è incredibile. Adesso andiamo nella sala in miniatura. Ci sono io lì.

0: su Radio Company nella Family. Piccola pausa, tra poco.
1: La Family Beach Club.
2: Noi siamo la Family. Noi siamo la Family.
0: Spot.
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
5: Svuota tutto!
6: Svuota tutto!
5: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
5: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo, svuota tutto!
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?

0: Bonacci, maledetto me, qui su Radio Company. Amici, ancora buongiorno, la family fino alle 9. Joe, Carlotta
1: e te stesso, Sisma.
0: Sì, lo sapevo, volevo che lo dicessi tu.
1: Ah, presentami. Eccoci. Ragazzi, ma voi siete mai stati in Canada?
0: No. A Toronto?
1: Lo sapete che in Canada i laghi, i nomi dei laghi sono scelti da qualcuno che chiaramente non aveva voglia di farlo?
0: No, ok, perché?
1: Allora, vi elenco alcuni nomi di laghi in Canada.
0: Vai, elencaci.
1: Stupid Lake.
0: Cosa? Lago stupido?
1: Ok, poi Another Lake.
0: Un altro lago.
1: And Another Lake.
0: No, non ci credo, c'è un Another Lake e un And Another Lake?
1: Sì. Poi Useless Lake.
0: Il lago inutile, è bello. Poi
1: Biggest Lake.
0: Grande lago, questa... vabbè, grande lago, sì.
1: No, ma non ci credo che è vera questa cosa. Aspetta, fammelo verificare. Non ci posso credere che è vera
0: Non lo so, ce ne sono altri però.
1: Sì. Pussy Lake.
2: Ah, questo è il mio preferito.
0: Bello. Scusa Carlotta, c'erano le pussycat dolls, per quale motivo non ci deve essere le pussycat?
2: Scusami, ma che forma di lago è il Pussy Lake? Cioè com'è?
1: Te lo dico subito.
2: Grazie.
0: Secondo te?
1: Ha la forma di una nutria.
0: Ma non ci credo, Carlotta, come fai? Che forma ha la nutria? Spiegami che forma ha la nutria.
1: Un corpo così, di un topone con una coda lungona.
0: Gio, non si fa nutria.
1: Non ci credo. Sì, esiste. Non ci credo.
0: Sì, veramente.
1: Ma non ci credo!
0: Ma scusa! Scusami, Carlotta,
1: ma
0: tu
1: sono pazzi!
0: Ma veramente avresti raccontato la notizia falsa?
1: Sì.
2: Comunque voglio aprire un chiosco a Pussy Lake.
0: Anch'io.
1: ma che come sarebbe? Che cosa venderebbe il.
0: Scusami, per te, se tanto mi dà tanto e la legge di Murphy funziona, ci sarà anche un Dick Lake.
1: No, non c'è. Ma perché deve esserci sempre? Ragazzi, non è che allora questa cosa qua. Oh, lasciateci il nostro lago!
0: Vabbè, ma ce ne sono altri?
1: No, basta. Ah, c'era il Beach Lake.
0: Quindi, ricapitolando, c'era il Beach Lake, ma scritto come Beach. Come
1: sì, Beach.
0: Come Beach. Britney Beach.
1: Sì, Beach.
0: Oh, ok, capito.
2: È un lago che si vende.
0: Joe, però, anche tu. Allora, quindi c'è Another Lake. And Another Lake. Pussy Lake.
1: Sì, sì. Stupid Lake.
0: Stupid Lake. Oh, Stupid Lake è fantastico.
1: Useless Lake.
0: Vabbè, è lago inutile.
1: Cioè, io penso le persone che danno i nomi alle cose, tipo, ragazzi, come lo chiamiamo?
2: Granny Lake.
1: Un altro lago? Il Canada è più un altro lago, lo chiamiamo e un altro lago, basta. Oh, c'è anche un altro, è un altro lago.
0: Camminando hanno trovato un altro lago e un altro lago e gli hanno dato il nome.
1: E questo inutile lago lo chiamiamo inutile lago.
0: È inutile perché è piccolo, secondo voi?
1: Perché? Ma non mi sembrava piccolo.
0: Perché è inutile? Scrivi, cerca perché Useless Lake è inutile.
2: No, ma devi scrivere in inglese. Why?
0: Why Useless Lake is useless.
1: Allora,
0: è vero. Prego.
1: Il nome Useless Lake, letteralmente il lago inutile, deriva da descrizioni molto pratiche letterali usate dai primi esploratori, minatori o cartografi. Sarei curiosa, adesso chiediamo anche perché Pussy Lake. Praticamente, però ragazzi, hanno anche ragione. In Canada ci sono oltre 2 milioni di laghi.
0: Allora vedi.
1: Cioè, capisci bene, certo, che ad un certo punto ti parte il matto a dargli nomi, basta,
0: certo,
1: ad un certo esaurimento della fantasia. Vabbè, ma, i cartografi e i trappers.
2: Ma raga, quante vie ci sono in Italia? Eppure, voglio dire, possono ripetere.
1: Infatti, quante vie esistono?
2: Tipo, che ne so.
0: Il problema è che le vie sono all'interno di un paese, quindi se c'è via Falcone Borsellino, cioè ci sarà a Vicenza come c'è a Catania, però lì c'è un paese diverso. In Canada come fai a dire che un lago, cioè dovresti dare il nome del lago più il paese dov'è?
1: Sì, e comunque anche Pussy Lake è allo stesso motivo, cioè
0: sì, perché non sapevo che nome darci, dai.
1: Stesso motivo, stanchezza di nomi, mancanza di creatività, uno storico. Cioè, basta, quindi si sono detti non lo so, chiamiamola Pussy Lake.
2: Sì, ma la storia, qual è la storia di Pussy Lake?
1: Giovanni, te l'ho appena detta.
0: Comunque, nonostante la stanchezza di trovare nomi, il Pussy Lake l'hanno dato perché
1: è un gran nome, posso
0: perché non
1: dirti.
0: Stanca mai.
2: Non stanca mai, no?
1: Ah, mamma mia, che poeta che sei, Sisma.
0: Oh, non ho detto niente, che cosa ho detto, dai? Adesso.
1: No, niente, dico, solo ho detto che sei un poeta. Cioè, no, un complimento porta della casa
0: non
1: di grazie.
0: Non stanca mai un lago, ho detto che non stanca mai un lago. I laghi stancano? No, adesso voglio che
1: siamo avanti, c'è una canzone, la pubblicità, ti prego, finisce la puntata.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
2: Sì!
1: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 barra A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
5: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
6: anche senza gridare.
5: La radio rende
4: famosi, occhio, anzi orecchio.

0: Dracula, Tame Impala. Scusate, mi stavate guardando.
1: Bene,
0: tutto. Abbiamo sentito. No, stavo guardando che c'era DJM che è entrato e mi ha distratto la sua bellezza. In ogni caso, grazie per essere stati con noi. Ciao Carlotta, ciao Joe.

0: Ciao amici, a domani.
1: Sono le 9 in punto. A domani, ciao.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News.
4: Sono io il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. La confessione ieri di Walter La Vitola dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, che conferma l'accusa formulata dalla GIP di Roma, ma con un movente un po' diverso. Se gli inquirenti ipotizzavano l'obiettivo di accrescere a fini politici la popolarità del conduttore di Report, il faccendiere, ex direttore dell'Avanti, ha dichiarato di averlo fatto per innalzargli il livello di protezione. Rimane latitante in Africa il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares Factotum di La Vitola, è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno. Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia, con valori ancora ben al di sopra delle medie stagionali. 18 oggi le città da bollino rosso, da domani scenderanno a 7, ma ci sarà anche una maggiore instabilità con piogge temporali soprattutto al nord. Calcio, vince ancora il Paris Saint-Germain il primo trofeo europeo stagionale, la Supercoppa a Salisburgo, e i francesi di Luis Enrique, detentori della Champions, hanno superato 2-1 l'Aston Villa di Emery, trionfatore all'Europa League. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
3: Breaking news.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company. Spot.
7: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
8: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
9: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
8: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
10: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Gli amici di Monte Mauro, con il patrocinio del comune di Apollosa, presentano Estate a Monte Mauro il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare! A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
12: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
13: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: Radio Company, 80 italiano.
14: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Glano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

0: Guetta con Just The Way You Are su Radio Company. È successo in Australia che, insomma, una valigia sospetta in mezzo agli sterpi, chiamano la polizia e all'interno si è sospettato qualcosa di tragico, di drammatico, di incredibile. Una donna, resti di una donna, così, cioè, succede purtroppo. E niente, la polizia è intervenuta ovviamente con tutta la task force, perché quando, insomma, ti arriva una telefonata sembrerebbero dei resti di un essere umano, purtroppo un macabro ritrovamento. In realtà era una bambola gonfiabile. C'era talmente simile al, diciamo, talmente, diciamo, fatta bene, no? Che era simile a una donna vera, purtroppo, voglio dire, cioè, agli occhi di chi l'ha vista, in realtà era un sexy toys. E qua potremmo parlare, DJM, dei sexy toys, no? Potremmo parlare di sexy toys, potremmo parlare di cosa avete buttato via. Come si fa a buttare via una bambola gonfiabile? Cioè, è un rifiuto speciale alla fine, credo, giusto? Non so, perché io me la immagino di gomma, di non so. Tu sai com'è fatta la bambola gonfiabile? Io giuro, non l'ho mai vista. Cioè, l'ho vista, sì, ma non ho mai fatto uso. No, voglio dire, adesso vai. Ridiamo, perché alla fine si sono messi a ridere anche i poliziotti quando hanno trovato questa cosa. Poi alla fine è stato recuperato tutto quanto e buttato via negli appositi contenitori dove ovviamente doveva essere mandata. Ma vabbè, sexy toys, non so, parliamo dei sexy toys o di cosa abbiamo buttato via nelle immondizie, DJM? Secondo te, cosa potremmo parlare?
1: Meglio delle monnezze.
0: Meglio? Io pensavo tu mi dicessi dei sexy toys, perché insomma tanti hanno i sexy toys a casa, e ovviamente per pudore, per vergogna non ce lo diranno mai alla radio, allora è meglio parlare delle, diciamo, di cosa abbiamo buttato via e magari ci siamo pentiti, non l'abbiamo più trovato, di cosa abbiamo trovato all'interno delle immondizie. Allora, le cose che avete buttato via e ve ne siete pentiti. Io una volta ho buttato via una maglietta che non mi serviva più, l'ho buttata via. E poi in realtà era una maglietta che era, diciamo, legata a dei ricordi anche di quando ero bambino, e mi sono pentito amaramente di aver buttato via questa t-shirt molto molto semplice. 333-2688-688. Se poi voi volete parlare di sexy toys potete dircelo, non c'è problema qua. Insomma, qua siamo aperti, siamo liberi, non c'è problema. Se avete buttato via un sexy toys, qual era il sexy toys che avete buttato via? Non ditemi bambole gonfiabili, che non vi credo. Oppure quello che avete buttato via all'interno della, diciamo, delle immondizie. Perché poi quando uno fa la pulizia e vuol fare la grande pulizia, si mette lì, no? Di buona leva, prende i sacchi, quelli giusti, quelli appositi, perché ovviamente bisogna farla differenziata, e va a svuotare qualsiasi cassetta. E butta via, perché l'obiettivo del cervello dice: adesso mi pulisco, mi libero spazio, e poi ce ne pentiamo. Quindi qual è quella cosa che abbiamo buttato via, ce ne siamo pentiti? 333-2688-688. Giselle.

0: Wasted, Anna su Company. Io volevo parlare delle cose che avete buttato via per sbaglio, però hanno vinto i Sexy Toys. Hanno vinto i Sexy Toys perché sono arrivati due messaggi che hanno parlato dei Sexy Toys. E tutto nasce dal fatto che è stato buttato via un Sexy Toys, cioè una bambola gonfiabile in Australia. Da una valigia fuoriuscivano una specie di braccio, dei capelli, e pensavano addirittura fossero dei resti umani. E invece era semplicemente una bambola gonfiabile. Sentiamo i messaggi che sono arrivati, vai.
1: Buongiorno Igor, beh, io faccio la raccolta dei rifiuti e dei Sexy Toys, ogni tanto se ne vedono buttati via, perciò li buttano, magari non lo dicono, ma li buttano, magari se ne saranno anche comprato uno nuovo.
0: Insomma, perché c'è... perché non fanno la rottamazione? Guardate che il mondo dei Sexy Toys è un tabù, perché noi così abbiamo della vergogna, no? C'è un altro messaggio che poi lo spiega. Ma noi non, cioè, dovremmo avere degli incentivi, secondo me. Sentiamo il prossimo audio.
2: Buongiorno Radio Company, sono Buongiorno. Giovanni da Verona. E speravo si parlasse di Sex Toys, perché
0: ne parliamo.
2: Proprietario di un Sex Toys automatico.
0: Addirittura
2: personale H24, si chiama Il Vizietto, è un franchising, io ho un negozio a Brescia. E parlate un po' di Sex Toys, che almeno sfatiamo sti tabù, che tanto ci sono di tutto, di più, altro che bambole, quello è la punta dell'iceberg. E c'è ancora
0: c'è un film,
2: tanto imbarazzo su una cosa così normale, che la gente veramente si vergogna, anzi se ne parlasse un po' di più.
0: Bene.
2: Un mondo affascinante, strano, particolare, c'è di tutto e di più, delle perversioni umane, è una cosa incredibile, mai mi sarei aspettato poi di iniziare questo business. E niente, la gente ne butta via anche tanti, posso confermare.
0: E ne butta via, difatti.
2: Rimanendo il tema, quello che avete scelto.
0: Difatti, il messaggio. Grazie.
2: È meglio così.
0: Grazie.
2: Facciamo andare l'economia anche del sesso, che va bene.
0: Ma assolutamente, ma quello, grazie mille. Allora, difatti, il ragazzo del messaggio precedente dice: lavoro della raccolta rifiuti, ne vedo di Sexy Toys buttati via. Io lo so che non arriveranno messaggi del tipo: io c'ho questo tipo, io c'ho quest'altro tipo, io ne faccio questo uso. Ovviamente no, però possiamo, diciamo, dire quello che pensiamo sui Sexy Toys al 3332-688-688, perché è un tabù, non deve essere un tabù, è un così, un gioco. DJM, non imbarazzarti, però potremmo parlare di questa cosa. Vediamo un po' se abbiamo il coraggio di dire: non che uso ne fate, non vogliamo saperlo, ma cosa pensate sui Sexy Toys? Oppure, caro amico che raccogli i rifiuti, quali sono i Sexy Toys che hai trovato? Insomma, dai, condividiamo questa mattinata a Sexy Toys al 3332688688, tra poco.
3: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate.
4: Sono io il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. La confessione ieri di Walter Lavitola dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, che conferma l'accusa formulata dalla GIP di Roma, ma con un movente un po' diverso. Se gli inquirenti ipotizzavano l'obiettivo di accrescere a fini politici la popolarità del conduttore di Report, il faccendiere, ex direttore dell'Avanti, ha dichiarato di averlo fatto per innalzargli il livello di protezione. Rimane latitante in Africa il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares Factotum di Lavitola, è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno. Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia, con valori ancora ben al di sopra delle medie stagionali. 18 oggi le città da bollino rosso, da domani scenderanno a 7, ma ci sarà anche una maggiore instabilità con piogge temporali soprattutto al nord. Calcio, vince ancora il Paris Saint-Germain il primo trofeo europeo stagionale, la Supercoppa a Salisburgo, e i francesi di Luis Enrique, detentori della Champions, hanno superato 2-1 l'Aston Villa di Emery, trionfatore all'Europa League. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Company. Spot.
6: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianise Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino.
7: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
8: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Cat Sai, Animal.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Siamo i Tabù con i Venga Boys, We Are Going to Ibiza. Stiamo parlando di sexy toys. Sexy toys, io non pensavo, in realtà sono arrivati messaggi e foto addirittura di sexy toys. Io ne ho tanti, mi scrive Millie. Ne ho tanti di sexy toys, adoro, li usiamo 2-3 volte al mese con mio marito e adoro il pinguino Nino. Ora sono le 9:43 del mattino del 13 di agosto 2026. E io, il DJ M, ve lo diciamo, siamo andati a vedere che cos'è il pinguino Nino. Non ve lo diciamo, andate a vedere anche voi. Poi c'è anche arrivato un audio. Che cos'è?
1: Un succhia.
0: Che cos'è un succhia? Cosa? Fermati. Sentiamo un audio, vai.
2: Ciao da Solesino, penso che il sexy toy venga usato in coppia, è molto divertente.
0: Anche da soli.
2: Anzi, vedi delle scene strane, delle espressioni molto potenti e chissà, anche per ridere un po'.
0: Beh, ma sì, ci scherza poi.
2: Soprattutto il piacere.
0: È chiaro.
2: Ciao, grazie mille.
0: Grazie a te. C'è una foto di due sexy toys di qualcuno che li ha comprati su un e-commerce, però dice non sono molto, molto di qualità, li userò per qualche scherzo, qualche compleanno. Un altro messaggio arrivato. Allora, un attimo solo che ne ho persi. Ah sì, ciao da Domenico, e un altro audio, vai.
3: Ne ho per me e qualcuno per il mio compagno. Secondo me il problema, se mi passi la parola, è che come anche il porno vengano visti più che altro per un appagamento solitario, mentre invece
0: no,
3: appunto
0: va condiviso.
3: Io li uso insieme al mio compagno, è un'aggiunta alla nostra intimità. Poi i gusti sono gusti, ce ne sono di vari tipi, adesso non è che ce li ho tutti, no? Ma secondo me
0: insomma,
3: il problema
0: dei
3: toys è proprio questo, che vengano considerati solo come solo per un uso personale, mentre invece sono divertenti da usare in coppia, secondo me, secondo il mio compagno.
0: Certo, è un qualcosa in più. Un mio amico che aveva un sexy shop, Gian Pietro, che lo saluto, mi dice: l'oggetto non deve mai andare a sostituire il partner, ma deve essere complementare, deve essere un qualcosa in più, quel pepe in più che ogni tanto serve, anche per divertirsi, perché no. Ciao Company, abbiamo moltissimi, devo dire che non abbiamo mai buttato via niente, li teniamo un po' come una sorta di raccolta, buttata via soltanto una bambola gonfiabile usata come 18esimo del figlio. Il figlio ha usato il... Ok, vabbè, insomma, ognuno che vuole a casa propria. Allora, 3332-688-688, parliamo di sexy toys, che rapporto avete con loro, quanti ne avete a casa? Ditemi un po', siate liberi. Arriva Elodie, secondo me, qualche sexy toys potrebbe averlo anche usato, che male c'è? A tra poco.

0: Super Estrella con Aitana su Radio Company. Buongiorno ancora da parte di Corpezzi. DJM, hai visto che l'argomento sexy toys ha spopolato stamattina? Allora, buongiorno. Avevo questo messaggio, vi sto chiedendo che rapporto avete, cosa ne fate, quanti ne avete, cosa succede, cosa non succede. Buongiorno, con una bella risata. Cavalluccio. È riferito a te, secondo me, DJM. Vi accendo a tema sexy toys. Sì, collezione completa. Anche i costumi sono bellissimi. Perché anche i costumini sono, diciamo, parte dei sexy toys, no? Sono quei costumi strani che hanno certe aperture che favoriscono la, no? Vero? Sono così, col pizzo, non col pizzo, insomma. I sexy toys non devono sostituire nulla, mi scrivono, ma essere un'aggiunta. Io e il mio compagno ne abbiamo parecchi e ci piace utilizzarli, non spessissimo, ma con una certa voglia. E onestamente con lui, lui e i suoi sexy toys, quindi non sono tuoi, sono suoi, bene, la mia vita sessuale è totalmente cambiata in meglio. E allora, signori, viva i sexy toys, usateli, usateli e lasciatevi andare. A tra poco.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate. Spot. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianese Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
4: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: C-Come Company. C-Come C-Radio.

0: sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari, e con loro termina la prima ora. Che ora abbiamo fatto? Le 10:03.
1: Radio Company Time.
2: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
3: Dai,
2: fare?
3: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: oh, sì.
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.

0: be
1: one day,
0: old.
1: One day.
0: And think of all the stories
1: Asaf Avidan su Company. Buongiorno ancora da parte di Corpezzi. Allora, un piccolo spoiler prima di fermarci un attimo, perché parleremo delle vacanze. Sì, ma molti italiani sono rimasti a casa. Problemi di portafoglio, problemi di soldi. L'avevamo detto che non sono tempi facili, eh? Pensate che un tempo, ma non tantissimo, fino a pochi anni fa, 6, 7, 10 anni fa, così la gente faceva dei piccoli prestiti, chiedeva dei prestiti pur di andare in vacanza. E siamo arrivati al punto che non ci sono neppure quelli più. E poi parleremo di una cosa che a me fa sorridere, cioè il fatto che un italiano su 10 non va in spiaggia perché si sente brutto. Cioè, ma veramente? Dici, ma è uno su 10, ma a me dispiace per quel uno su dieci che ha paura e si sente brutto per andare in spiaggia. Parleremo di questi due argomenti nel corso della seconda ora, va bene? Volete già dire la vostra? Siete liberi al 333-2688-688, tra poco.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.
3: Radio Company.

0: Ciccio ad Asiago.
1: Vuoi saperne di più?
0: Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
0: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianise Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino. Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.

Ci piace chi ci scrive al 333-2688-688. Ciao Radio Company. Ciao. Ciao. Era Jubel con Ocean House. Signori, uno su dieci, un italiano su dieci ha la paura di andare in spiaggia perché si sente brutto. Ma fregatevene! Ma vedete cosa c'è in spiaggia? Ma siete mai... Fatevi un giro in spiaggia. Non siete i più brutti. Detta così suona male, ma non sarete mai voi i più brutti, che poi è una percezione di se stessi e ci sta, entrano in gioco diverse cose, l'insicurezza, la voglia di apparire, insomma questa fobia, questa paura ha un nome, si chiama dismorfobia da spiaggia. Uno su dieci, un italiano su dieci neanche mette il piede nella sabbia. Non entra in spiaggia per paura di non piacere, perché teme il giudizio degli altri. Ma chi se ne frega? Fatevi un giro vestiti un giorno, per chi ha di questi problemi. Fatevi un giro vestiti e vedete che non sarete voi più brutti. Le donne sono un po' più colpite rispetto agli uomini, però c'è questo problema, insomma. Che poi l'articolo lo spiega, dice: non si tratta di una semplice insicurezza passeggera, ma di un fenomeno sociale concreto legato alla percezione di noi stessi, che spesso non è quella, perché poi non è detto che quello che vedete voi, quello che vi sentite voi, lo pensano anche gli altri. È tutto molto relativo, soggettivo, quindi insomma alla fine pensateci, fatevi un giro da vestiti, ok? E vedrete che non sarete voi più brutti. Fate questo esperimento, ok? Avete questo problema? Ma veramente? Dai, ditelo al 333-2688-688. Ricordo questo aneddoto, vi racconto questo aneddoto. Quando ero piccolo lei mi portava al mare. Dove andavamo? Nella spiaggia dove non c'era nessuno, verso maggio, giugno, dove non c'era ancora nessuno, perché lei si vergognava, era bianca come il latte, no? Quindi eravamo una carnagione molto molto molto chiara, allora voleva prima abbronzarsi per poi andare. E io, ma chi se ne frega? Io poi ero piccolo, figurati, volevo solo fare il bagno, quindi... E poi ho visto sempre queste cose. Ma alla fine chi se ne frega, dai, alla fine, dai. Allora, 333-2688-688, raccontatemi se vi sentite brutti e per questo motivo non entrate in spiaggia, oppure se ve ne fregate altamente perché ci sono persone, uomini e donne, più brutti di voi. Ma chi se ne frega? Chi se ne frega? Sierra Spyro, Material Lover.

0: Signori, 4 milioni e mezzo di italiani non partono per le vacanze. Non fanno la vacanza, il motivo è economico, puramente economico. Quindi devono riorganizzarsi un momentino, quei giorni di riposo, lontani dal lavoro, in altro modo. Devono fare altro perché comunque sono in vacanza dal lavoro, ma non vado a farmi un viaggio. E non sono pochi 4 milioni e mezzo, se ci pensate bene. Stavo dicendo prima che alcuni anni fa chiedevano dei prestiti per andare in vacanza. Io la vedo come una cosa un po' forzata, però insomma la vacanza ci sta, ci deve stare. E quest'anno neanche quella. Quest'anno neanche quella. E ovviamente insomma c'è l'inflazione, ci sono i costi del carburante che sono alle stelle, ci sono queste guerre, queste battaglie, io le chiamo battaglie navali, per così, per sdrammatizzare, che hanno veramente rotto le scatole, e però fanno sì che tutto cresca, i prezzi stanno lievitando e molti non ce la fanno, perché mica tutti portano a casa 2.000-2.500 di stipendio, 3.000 di stipendio. C'è chi arriva a 1.500-1.600 e con tutte le spese non gli fa ad andare in vacanza. Ben 4 milioni e mezzo, non sono pochi, ne parleremo nel corso di questa mezz'ora che ci manca. Nel frattempo, se volete dare qualche consiglio come si può fare vacanza lo stesso senza andare per forza in viaggio, andate 3332688688, tra poco.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.
2: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
7: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: FM, c'è il momento di Benny Blanco con Teo Livido su Company.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: insieme a Selena Gomez, The Olivido su sul mattinè. Sul mattinè con Igor Pezzi, il DJM, fino alle ore 11. Stiamo parlando di povertà. stiamo parlando di chi non può andare in vacanza, di chi non può permettersi di andare in vacanza. C'è questo articolo che dice 4 milioni e mezzo di italiani non si possono permettere il viaggio. E ho chiesto se potete dare qualche consiglio su come organizzare comunque i giorni di riposo in altro modo. Sentiamo i messaggi che sono arrivati. Vai.
1: Ciao Luca da Verona. Allora,
0: Ciao Luca.
1: Più inesattezze, secondo me. Allora, i prestiti ci sono stati anche quest'anno. Infatti risulta che hanno fatto prestiti per andare in vacanza per 17 milioni di euro, con rate da 132 euro per 50 mesi. E la seconda è che secondo me sono più di 4 milioni e mezzo che non vanno in vacanza, perché basta girare nei supermercati o anche nei centri commerciali pieno di gente, cioè posso assicurarti che si sta facendo il record di incassi per agosto, perciò diciamo che la gente sta a casa e magari dice che va in vacanza, ma alla fine non ci va.
0: No, non ci va, magari ci sono più di 4 milioni e mezzo. C'è un altro messaggio che è arrivato e dicono che ci sono 8 milioni di poveri, quindi c'è qualcosa che non torna se solo 4 e mezzo non vanno in vacanza, da Mario. Allora, 8 milioni mi sembra un po' tanto, la famosa soglia di povertà, quell'ISEE che sta sotto i 14.000 annui, io ricordo che eravamo attorno ai 5 e mezzo totali. Probabilmente ci sono più persone che vanno che non possono andare in vacanza, cioè sono più di 4 e mezzo, non lo so, questo è l'articolo che abbiamo letto stamattina. Rimane il fatto che c'è un indice di povertà in crescita, ok? Perché gente che non può più permettersi la vacanza, parliamoci chiaro, tutti vorrebbero andare in vacanza, tutti, magari fare anche più di un viaggio all'anno e non se lo possono permettere. Ora, i dati precisi non li sappiamo, perché non è che siamo la CGIA di Mestre noi, ma alla fine sicuramente c'è un indice di povertà che sta crescendo, purtroppo. Non so se è completamente povertà o preoccupazione, quindi si sta più attenti a spendere o come spendere i soldi, visto quello che sta accadendo in giro per il mondo. Il fatto è che si rimane a casa, non si va più in vacanza, non si va più a fare il viaggio. E cosa si fa allora? Si fa un viaggio fuori porta, una gita fuori porta, ai laghi piuttosto che ai fiumi, un giorno al mare, e là attenzione agli ombrelloni, i lettini, perché costano l'occhio fuori dalla testa. Insomma, ce n'è, bisogna stare un po' attenti, secondo me bisogna stare attenti a come si spende il proprio denaro. Arriva Bebe con Malo su Company.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, sono quasi le 11 del mattino qui su Company con il matinè, Igor Pezzi e il DJM fondamentalmente in chiusura, però per chiudere abbiamo un audio che è arrivato, sentiamolo.
1: È anche vero che c'è un po' di controtendenza perché chi ha la possibilità magari preferisce andare in ferie in altri momenti piuttosto che agosto, che di solito c'è sempre casino. E invece per quanto riguarda la soglia di povertà, sicuramente sì, molti non se lo possono comunque permettere.
0: Sì, è vero. Stavamo parlando di questo perché c'è questo dato, questo argomento che dice 4 milioni e mezzo di italiani non partono per motivi di soldi, quindi non vanno insomma in viaggio. Poi chi se lo può permettere, come dice la nostra amica, magari va in vacanza non ora ma va in un altro momento dell'anno. Vabbè, sono tempi, ere epocali in questo caso, e vanno vissute, vanno gestite, bisogna essere camaleontici per sopravvivere come la natura insegna. Ci fermiamo un attimo, un momento del nostro caffè, a tra poco.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate. Spot. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianese Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

0: Oh My Soul, successo del presente, prima di UM con Freedom dal passato, qui su Company. Sono quasi arrivate le ore 11, quindi abbiamo finito anche oggi, caro DJ M. Passate, volate con i Sexy Toys, con gli amici nella prima ora i Sexy Toys, siamo divertiti un sacco, ma poi abbiamo parlato anche di economia, di povertà, di gente che può andare, non può andare in vacanza, insomma, state due ore bellissime, due ore che si ripeteranno anche domani 14 di agosto, e poi insomma ci sarà Prato della Valle che ci aspetta con il viaggio, ma non soltanto. E poi il giorno successivo, il 16, correggimi se sbaglio, DJM, saremo anche ad Asiago per un altro viaggio, sempre con la musica degli anni 80, gli anni 90, gli anni 2000, condotto e presentato da Mauro Tonello. È storica la piazza di Prato della Valle per Radio Company, perché è da lì che è partito tutto, gli eventi in piazza da lì sono partiti, e quindi si rivivranno tutti questi momenti. Noi vi invitiamo soprattutto a vedere lo spettacolo pirotecnico che si terrà proprio alle ore 23:30 in Prato della Valle. Ma fammi aggiungere anche un'altra cosa, perché noi saremo con Radio 80 insieme a Johnson Righeira a Lignano Sabbiadoro con Fabio De Magistris, con me, con Igor Pezzi. Ci divertiremo tantissimo aspettando i fuochi, perché anche là arrivano alle ore 23:30. Tra l'altro il ritorno dei fuochi d'artificio sull'arenile di Lignano Sabbiadoro con Radio 80, che è la nostra sorellona maggiore. Bene, è arrivato il momento di salutarci, caro DJM. Grazie, vi lasciamo con Vittorio Ferro. Ciao! Sono quasi le 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. L'ambasciatore americano in Israele Tom Knights ha definito un atto di terrorismo l'assedio delle case palestinesi in Cisgiordania da parte di coloni israeliani. Le azioni di coloro che si celano dietro questo orribile atto di terrorismo sono ripugnanti, ha scritto Knights, pur essendo un sostenitore degli insediamenti. Nessuna scusa giustifica questo comportamento da teppisti, ha aggiunto l'ambasciatore. Media arabi riportano che i coloni hanno assediato diverse abitazioni palestinesi, costringendo le famiglie a fuggire. Una nuova bocca eruttiva si è aperta sull'Etna, circa 2090 metri di quota, alla base della parete nord della Valle del Bove. L'INGV conferma che si tratta della stessa area interessata da una precedente frattura aperta la notte prima. Il tremore vulcanico è rimasto elevato a causa dell'attività eruttiva e dell'emissione di cenere. L'aeroporto di Catania resta chiuso ai voli in arrivo e partenza fino alle 2 del 14 agosto. Un 18enne originario di Andria ha perso la vita a 3 anni dopo essere stato accoltellato alla schiena durante una violenta rissa tra due gruppi di giovani. Lo scontro è scoppiato tra ragazzi di Trani e coetanei di Andria. Il giovane è stato inizialmente soccorso presso il presidio territoriale di Trani, ma le sue condizioni sono rapidamente peggiorate. È stato quindi trasferito d'urgenza all'ospedale di Bisceglie, dove è deceduto poco dopo. Il ponte di Ferragosto sarà caratterizzato da sole e caldo intenso, tuttavia le previsioni meteo indicano un cambiamento significativo per la prossima settimana. L'alta pressione che ha garantito temperature elevate inizierà a cedere. Intanto forti temporali hanno colpito Roma, il Lazio e la Campania, causando nelle ore scorse alberi caduti, strade chiuse, smottamenti e danni alle auto. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, mentre nella valle dell'Irno una violenta grandinata ha aggravato i disagi. Il Carso ancora alle prese con diversi incendi. Ad Oberdò le fiamme hanno divorato vegetazione nei pressi della statale 55 del Vallone, costringendo alla chiusura della strada per permettere le operazioni di spegnimento. Un altro rogo divampato a Basovizza, lungo la provinciale 27 verso la Slovenia, focolai anche a Trieste, dove le fiamme avevano lambito alcune abitazioni in località Campanelle e a Monfalcone. Intanto nel Veronese a Sanguinetto un incendio in un deposito di pneumatici ha generato una densa colonna di fumo. Lo sport Sara Curtis, 19enne piemontese, ha conquistato il record del mondo nei 50 d'orso durante gli europei di nuoto a Parigi. La sua prestazione di 26 secondi e 63 centesimi ha migliorato il precedente primato di oltre 2 decimi. La giovane atleta, che si allena negli USA, ha poi contribuito all'argento della staffetta femminile 4% stile libero. E Thomas Ceccon ha vinto il bronzo nei 200 d'orso, mentre Benedetta Pilato si è aggiudicata il bronzo nei 100 rana. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato su rimo.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi. Eurospesa, spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Derulo con Acapulco qui su Radio Company, le 11:04, amigos
1: y amigas.
0: Buenos días.
1: Siglas.
0: Ciao.
1: La più bella di tutte.
0: Si vede che ho mangiato, si sente che ho mangiato un cioccolatino. Dobbiamo fare tutto assolutamente molto in fretta.

0: Buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti a Snack, Giulio Pego, Leo e DJM. Sono le 11.05 di questo 13 agosto, si sta avvicinando Ferragosto. Chissà chi è in città, chissà chi ci sta ascoltando, chissà
1: nessuno. Infatti... sono tutti a casa, o sono tutti a lavorare, o sono tutti in spiaggia e quindi non ci ascoltano, o sono tutti spaparanzati sotto il condizionatore, si sono rinsecchiti e quindi ormai
0: Ma sì, sono andati. Ci sono anche quelli che fanno la strategia apri a est, apri a ovest, sai, la casa per raffreddarla,
1: per farla
0: rieggiare. La mattina tieni la chiusa da una parte.
1: Non c'è scampo, non c'è scampo, amici. E invece, ieri sera, questa benedetta eclissi, l'avete vista o no? Perché è stata una scena fantoziana, perché 12 anni di sole, ieri la prima nuvola. È vero? Dopo così, 12 anni di siccità estrema e caldo, la prima nuvola alle 19.28
0: del 12
1: agosto. Ma la beffa
0: che la nuvola era asciutta, oltretutto, quindi non serviva assolutamente niente.
1: Fateci sapere, in ogni caso, amici e amiche, buongiorno, cominciamo fino alle 13, saremo insieme. La musica adesso, Olivia Dean con Baby Steps.

0: Allora, sono arrivati già i vostri messaggi. C'è chi in vacanza, c'è chi sta lavorando.
1: Ci hanno inviato anche, scusami, una torta la foto di una torta pazzesca con 57 bignè cioccolatosi. Che buono.
0: Che quello non fa caldo, è la tipica torta estiva.
1: No, il bignè, tra l'altro, il cioccolato che era sopra il bignè prima

0: adesso.
1: Cioè, sono assolutamente d'accordo con te.
0: Sì, perché bisogna stirare? Beh, le camicie,
1: grazie,
0: capisco.
1: Ma neanche le camicie.
0: Ma va bene, però.
1: Allora, facciamo un appello a Stefano Gabbana che ci sta ascoltando.
0: Perché adesso, proprio lui? Perché dici, dopo perché il pigiama potrebbe fare qualsiasi cosa.
1: Bravo, Stefano Gabbana che sta cercando di far diventare di moda i pigiami per uscire di casa.
0: Sì.
1: Facciamolo anche andare in giro come uno straccione, tutto stropicciato.
0: Dai, ma sì, ma
1: perché si sa che se lo fanno i VIP e quelli famosi e quelli fighissimi, poi piano piano possiamo farlo anche noi comuni mortali. Quindi sdoganate voi, sì, VIP che ci state ascoltando, la moda dell'andare in giro stropicciati.
0: Guarda, c'è qualcun altro che dice anch'io sto stirando, ventilatore
1: basta,
0: a palla davanti.
1: Basta, smettetela, smettetela. Basta stendere bene.
0: Così.
1: Basta stendere bene, anche se lo fate male chi se ne importa. Andiamo in giro brutti, così facciamo meno fatica.
2: Su Radio Company, Snack.
3: Come on!
2: L'estate da mordere. Spot.
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
6: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
9: Ma è fantastico!
8: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
9: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 700.
10: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
11: C come Company, C come C Radio.

0: The Sign, Show Me Love. Alle 11:21 si è scatenata un pochino la polemica su stirare sì o stirare no.
1: Infatti, però noi abbiamo ovviamente una voce che ci riporta tutti ad un momento di soluzione dei problemi.
0: Piccola premessa, abbiamo questa nuova ascoltatrice che noi amiamo con tutto il nostro cuore, si chiama Loredana, e Loredana ha la soluzione sempre a tutto, eccola anche oggi.
2: Il segreto è stendere immediatamente dopo la centrifuga, tirare bene i panni e stenderli se dove non fanno le pieghe. Ti assicuro che io stiro pochissimo.
0: Pochissimo.
1: Sembra un po' Maria Piattino. Allora. Però il allora
2: pochissimo.
1: No, capito, però il fatto del stenderli dove non fanno le pieghe, cioè
0: per esempio
1: dire, non,
0: magari
1: non
0: la maglietta
1: filo.
0: Non sul filo, la maglietta per esempio magari sull'appendino.
1: Okay,
0: non lo so,
1: sì,
0: anche perché se stendi la maglietta come la stendiamo tutti noi e quindi a metà, ok?
1: Sì.
0: E la metti a cavalcioni del filo, poi ti ritrovi, dato che ritirare la roba stesa è una palla futonica.
1: No, è la più palla.
0: È la cosa più pallosa da fare in casa, ritirare le cose stese. Tu le lasci lì un mese, ovviamente. Poi quando la ritiri su, oltre a essere un po' croccante,
1: ci fa i pacchetti a Natale, sono già pronti.
0: Oltre a essere croccante, ha sempre la riga in mezzo alla pancia, no? La piega.
1: Quindi bisogna stare attenti, ma se tu anche le stendi per esempio dalla parte della fine, quella che va sui fianchi, le stendi da quella parte lì, poi si allarga.
0: Non
1: diventa
0: difficile.
1: Non si è mai capito perché. Quindi non è facile, è un consiglio buono.
0: Ma vestiamoci
1: buono,
0: tutti bagnati, chi se ne importa.
1: Bisognerebbe stenderli un pochettino, quando cominciano a diventare asciutti, ritirarli. Perché così riesci a piegarli tranquillamente.
0: Sì, che sarebbe. Oppure investire tutti su un'asciugatrice che ti lascia anche i vestiti morbidi anziché croccanti.
1: Sì. Pensavo in una tintoria direttamente.
0: O anche in tintoria a sto punto, se c'è qualcuno che lo fa per te. Quindi fase 1, diventare ricchi.
1: Ecco.
0: Fase 2, imparare a stendere, ma che chi se ne importa.
1: Però è importante, guarda che imparare a stendere, imparare a stirare, imparare a fare tantissimi lavoretti è importante perché si può sempre servire.
0: È importante più che altro farlo da molto molto giovani, perché è diventato virale questo caso di una mamma che ha fatto trovare a casa alla figlia di 22 anni il contratto da firmare per poter restare a vivere a casa sua.
1: Mamma mia.
0: Ok, ci sono tutte le clausole, devi metterti a posto le tue cose, devi lavare i piatti, devi pagare un pochino di affitto, devi fare la spesa, devi fare questo, devi fare quello, tra le clausole che magari poi con calma oggi cerchiamo di snocciolare perché ce ne sono molte, c'è anche sicuramente quella proprio dello stirarsi le proprie cose.
1: Quindi a tra poco questo contratto, qualcuno di voi potrebbe prendere ispirazione.
0: Non fatelo.

0: The Black Eyed Peas con Hey Mama, eccolo qua, caduto a fagiolo.
1: Ci perché... casca proprio a fagiolo.
0: Allora, abbiamo un altro messaggio per quanto riguarda il consigli, l'angolo della perfetta massaia, no?
1: L'angolo della massaia.
0: O dell'economia domestica.
2: Ciao, compagni, facilissimo. Ah. Per non stirare, sbatti bene i panni, li sbatti veramente bene, e le maglie, queste cose qua, le appendi non nello stendino, ma gli appendi abiti. Mm. Io faccio così e non stiro mai. Mai. Ciao.
1: Ciao, devi avere una rella lunghissima.
0: Sì, ma infatti, cioè, non ha una lavanderia, lei ha il salone di casa praticamente.
1: Sì, lei appende maglie dappertutto.
0: Sai, se deve guardare un film, deve un attimo aprire.
1: Come te, sipario. Ti sembra di essere al cinema ogni giorno. Che meraviglia. Ma invece, tornando a noi,
0: sì.
1: Ho trovato tutte le regole che questa madre ha imposto alla figlia per vivere in casa sua.
0: Okay.
1: Che non sono regole dette così, vabbè, dai, hai 20 anni, devi cominciare a renderti indipendente. Bla bla bla. No, contratto da firmare che è strettissimo.
0: Allora, diciamo che la ragazza ha 22 anni e ha un contratto di lavoro.
1: Ma sì.
0: A tempo pieno.
1: Vabbè, lavora,
0: insomma.
1: Sì, ecco, ha un lavoro a tempo pieno. Ha 22 anni, dico, da futura magari genitrice, dalle tempo di mettersi via qualche soldo e poi se ne va.
0: Poi a 23 la spedisci fuori.
1: A
0: 22, no.
1: No, lei le ha fatto trovare, tornando a casa, questo contratto che prevede delle regole folli. Te ne leggo intanto qualcuna. Pulire e mantenere in ordine gli spazi comuni e fin qua ok.
0: Ci sta.
1: Lavare i piatti e sostituire cibo e bevande consumate. Portare fuori la spazzatura. Pulire con l'idropulitrice il patio. Lavare e occuparsi del cane di famiglia, compresi occhi e toelettatura.
0: Ecco.
1: Ospiti solo previa autorizzazione. Niente partner romantici a dormire in casa. Pernottamento consentito solo a una persona classificata come migliore amica. Coprifuoco a luna di notte, salvo avvisare prima la madre e fornire un motivo ritenuto valido. Doveva inoltre rispondere ai messaggi della madre e tenere aggiornati tutti i contatti.
0: Cioè,
1: questo
0: mia.
1: È un modo per spedirla fuori dalle
0: balle.
1: Certo,
0: certo, un modo elegante per dire ti va bene così, se no vattene, la figlia
1: no,
0: è già fuori controlli.
1: Ma anche perché io capisco farsi aiutare in casa e dire senti,
0: sì.
1: Vivi qua, hai i tuoi soldi, magari dai una mano in casa. Un conto è farle fare tutto. Occupati tu del cane,
0: quello
1: occupati tu del patio, occupati tu dei piatti, occupati tu della spazzatura. Tra l'altro, in caso di violazione delle regole, la ragazza dovrebbe pagare $500 al mese con il contributo per l'alloggio.
0: Ah,
1: altrimenti
0: però
1: sarebbe stata sfrattata di casa.
0: Ma mi è caporalato questo.
1: Ma dai!
0: Non essere un genitore. Però io gli darei un consiglio nel contratto: allontanare l'idropulitrice sul patio da pulire il cane e gli occhi. Perché se una legge male, spara l'idropulitrice sul cane.
1: Senti, due piccioni con una fava. Pulisco tutto, pulisco pure il cane.
0: Mettiti lì, Jack. Mettiti lì che...
1: Povero volato dall'altra parte della casa.
3: Su Radio Company.
4: Snack.
5: Come on.
4: L'estate da mordere.
3: Spot.
6: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
7: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
6: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
8: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
9: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
10: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
11: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli €1.390. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli €690. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
12: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
13: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: con Shine On Me, le 11:40. Se vi siete appena collegati, amigos.
1: Sì, amiga.
0: Grandissimo, buongiorno, una buona giornata. Sappiamo che ci state ascoltando oggi, settimana di Ferragosto, quindi tutti un pochino a zonzo, uno da una parte, uno dall'altra, chi a casa a stirare, e c'ha da voi a casa a stirare, ci avete dato il là per parlarvi di questo caso, perché ormai è caso mediatico, della ragazza che ha chiesto, che ha ricevuto da parte della madre un contratto serratissimo per poter vivere in casa con lei.
1: Allora, ci sono delle vostre reazioni e punti di vista ovviamente legati a questo caso, cos'è, gente d'accordo, gente non d'accordo, gente che si sente chiamata in causa.
0: Sì, Sebastiano scrive: a casa mia quello che la mamma delle regole ha detto è il minimo, se non lo faccio son cazzi. Giustamente, lo capisco, però
1: quindi
0: il
1: anche
0: minimo
1: lui con
0: l'idropulitrice.
1: Sì,
0: esatto,
1: non fatelo, è dannoso.
0: Secondo me la madre ha ragione sulle faccende di casa, ma il coprifuoco a una ragazza di 22 anni mi sembra un po' tantino. Se vivi lì contribuisci, ma non puoi trattarmi come Cenerentola con la campanella a luna.
1: Vabbè, quello sì.
0: Ma dai, ci sta a mandare il messaggino, no? Perché io sono un po' come lei, vediamo se la trovo. Elena di Pordenone, che ha scritto: io ho 27 anni, quando torno a casa dai miei mi sento ancora in dovere di dire mamma stasera mangio fuori. Quindi
1: però,
0: la capisco.
1: Però quello è vero, quando vivi fuori poi alla fine è casa tua, è vero che ci stai bene, hai dove sei cresciuto e tutto il resto, una alcova meravigliosa, però non è più casa tua.
0: Sì.
1: E quindi è come se tu andassi da un amico o da qualcun altro, quindi
0: sì, l'avvisi,
1: insomma, non è carino.
0: Anch'io quando torno a casa, mamma posso andare in bagno? Mi rendo conto, ve lo giuro, le chiedo: mamma posso andare a fare la doccia? Che cazzo chiedi? Vivi da sola da quando hai 10 anni, vai.
1: Appunto, è un po' così.
0: Poi, io sono dalla parte della mamma: a casa mia puoi avere anche 40 anni, ma se vivi sotto il mio tetto non mi lasci il bagno come Hiroshima, il frigorifero vuoto.
1: Beh,
0: giustamente.
1: Quello è vero.
0: Il contratto magari è esagerato, però le regole ci stanno. Sì, a 40 anni. Stiamo parlando di una ragazza di 22 anni che ha probabilmente appena cominciato a lavorare e che si sta mettendo da parte i suoi soldini, quindi
1: sì,
0: contribuire in casa. Perché?
1: Perché allora adesso dipende anche dalla condotta di questa ragazza di 22 anni. Magari lei guadagna i suoi soldi, si risputtana tutti e dice: cioè, no, però non ho soldi per andare a fare la spesa.
0: Ah, questo può essere. Non abbiamo, certo,
1: qua.
0: Non abbiamo visto l'altro lato della medaglia. Anche perché la madre sul contratto ha scritto: vivere in questa casa è un privilegio, non un diritto. Quindi, o la madre è veramente una pezza di folle, perché mi metti al mondo e poi non ho diritto di stare qua, io non ho, che avevo chiesto di venire al mondo, quindi la casa me la dai.
1: Infatti.
0: Intanto, oppure effettivamente era esaurita magari da una ragazza che si fa gli affari suoi e spende tutti i suoi soldi.
1: Poi c'è anche un messaggio che diceva: a questo punto se fa tutta la figlia, la madre cosa fa?
0: Certo, questa ragazza deve anche lavare il cane, pulire il patio, fare la spesa, rispondere ai messaggi, ma la madre in quella casa cosa fa?
1: Niente, ma è dalle regole. È quella la furbizia,
0: è il dirigente. Sembra come quando io parlavo con i miei cuginetti più piccoli e dicevo: giochiamo a fare i massaggi. Io faccio il cliente e tu mi fai i massaggi. È un po' quello. Giochiamo al contatto. Io ti do le regole e tu fai tutto.
1: Certo, giochiamo al giardiniere. Tu pulisci il giardino da tutte le foglie.
0: E io la proprietaria.

0: con Danzoteria. Allora, a parte il fatto che sta diventando anche un caso tipo di true crime, queste cose qua, cercano gli indizi, il cane può essere della figlia.
1: No, no, no, risolto subito il caso true crime, c'è scritto il cane di famiglia.
0: Ah, okay, perfetto.
1: Quindi loro in famiglia hanno un cane, ma è la ragazza che deve gestirlo, deve lavarlo, deve pulirgli gli occhietti e portarlo a fare la toilettatura.
0: Sì, ok, perfetto. Allora, sentiamo invece l'esperienza di una mamma che ci ha
2: dato. Sono una mamma di una ragazza di 25 anni, di un ragazzo di 22 anni. Premetto che a loro non ho mai chiesto soldi, hanno sempre avuto tutta la libertà che volevano, non hanno avuto orari, anche se sapevano che comunque quell'ora si mangiava, si pensava, si cenava, si presentavano a casa, dopo uscivano. L'unica cosa che chiedevo appunto è l'educazione principale, nel senso... se sporchi pulisci, se finisci una cosa l'avvisi, la camera te la pulisci. Dopo ho dovuto lasciare il lavoro e ho chiesto un minimo contributo mensile, dato che lavorano, di 50 euro ciascuno. Non mi sembra
0: simbolico
2: di ammazzarli, ecco, in questo caso economicamente, perché comunque in un momento in cui c'è bisogno,
0: certo,
2: mi hanno insegnato che ci si aiuta. Dopo, quando non servirà più, finirà.
0: Ma certo!
1: Sì, ma poi 50 euro è veramente... Come hai detto tu, è quasi simbolico. Tieniti, do una mano. Anche perché io dicevo, magari piuttosto che dare i soldi mensilmente, magari pago la spesa, faccio,
0: certo,
1: cose, spenderebbero comunque di più. Cioè 50 euro è veramente irrisorio.
0: È vero, però insomma questa cosa insomma abitua le persone, i ragazzi, i giovani insomma, ad avere una specie di diciamo così, un modus vivendi che sia appropriato quando
1: ma
0: si va fuori di
1: futuro,
0: casa.
1: Esatto,
0: cioè, non è che puoi vivere nella monnezza.
1: Ma è una cosa che succede a tutti i ragazzi. Guarda, io adesso chiedo conferma a chi ci sta ascoltando. Tutti i ragazzi, la prima volta che sono andati a vivere da soli e non hanno avuto magari questo genere di insegnamento, sono arrivati. Ma
0: adesso...
1: a carta igienica non si cambia, non c'è il folletto notturno che la cambia e tu tutto smerdato. Perché non hai la carta igienica a fianco.
0: Dove ho messo i pantaloni verdi? Ci stai camminando sopra.
1: Sì, esatto. Ma apri l'armadio, ma è vuoto, ma nessuno ha lavato niente. Come funziona? Quindi ci sta alla fine, dai.
0: Quello è un trauma che fa bene,
1: grosso,
0: secondo me.
1: Grossissimo.
3: Su Radio Company.
4: Snack. Come on!
5: L'estate da mordere.
6: Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianise Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
7: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
8: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianise Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino.
7: Gli amici di Monte Mauro con il patrocinio del comune di Apollosa presentano Estate a Monte Mauro il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Evento. Non mancare! Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
4: tempo di pensare all'estate.
6: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
4: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
6: Radio Company Summer Tour 2026.
4: Il tuo evento e la nostra passione
6: per un'estate perfetta.
5: C come Company, C come C Radio.
6: Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: Marco Gabbani con Summer Funk, il nostro successo del presente e dal passato Soft Cell con Tainted Love.
1: Ciao, non c'entra niente con l'argomento di oggi, però di solito la sigla arriva quando io passo il semaforo. Oggi invece è arrivato troppo presto, o forse ero io che ero in ritardo con la quarta consegna. Ciao, buona giornata.
0: Mi sa che il caldo fa svarionare un po' tutti. Effettivamente ci sono delle cose che scandiscono i nostri orari. Tipo quando arriva la sigla, tecnicamente io sono a quel semaforo lì.
2: Sì, quindi
0: io arrivo all'asilo per portare il figlio.
2: Però comunque durante la giornata abbiamo delle cose che scandiscono. Potrebbe essere un negozio che apre, una consegna fatta.
0: Comunque, amico, oggi eravamo un po' in anticipo. Quindi speriamo che la giornata.
2: Non sei in ritardo,
0: non ti preoccupare. La giornata andrà liscia.
2: Dai che mezzogiorno è un minuto.
3: Radio Company Time.
4: Breaking news. Questa confessione lascia sgomenti e conferma il delirante teatro della follia. Così Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, in merito alle parole ieri di Walter Lavitola, l'imprenditore interrogato per ore nel carcere di Rebibbia, dove è recluso da lunedì scorso, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre, negando però gli obiettivi politici ipotizzati dalla GIP di Roma, riferendo di aver agito per far innalzare il livello di protezione per il conduttore di Report. L'AFA, le ore contate, una perturbazione atlantica è pronta a far calare le temperature in tutta Italia a partire dal nord. Forti temporali hanno già colpito la Toscana e il Lazio, in calo anche i bollini rossi per il caldo, oggi sono 18, domani scenderanno a 7. Intanto in Sicilia non si placa l'attività eruttiva dell'Etna, l'INGV segnala un'attività esplosiva persistente, emissione di cenere e colate laviche, la chiusura dell'aeroporto di Catania è stata prorogata alle 2 di domani. Sport, agli europei di nuoto a Parigi splende la stella di Sara Curtis, nella semifinale dei 50 d'orso centra il record mondiale, incontenibile la gioia della 19enne che stasera andrà a caccia dell'oro nella finalissima.
5: È follia, cioè non so che cosa dire, probabilmente sono in tutta la mia vita, sono arrivata qua, ho detto non mi interessa, spingo fino all'ultima bracciata e ci provo, perché sapevo di averlo nelle gambe, lo sapevo.
4: Da Laura Carchidi è tutto, buona giornata.
6: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.

0: ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
5: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
6: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
7: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
6: Su Radio Company Disco Doc 70-80.

Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: emozione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: I don't care. Allora, a proposito di set, a proposito di serie televisive che ritornano in qualche modo.
1: Sì, continua finalmente. Continuano gli aggiornamenti sul cast della serie TV di Harry Potter. Abbiamo parlato delle Gilmore, sì, che torneranno, e parlavamo proprio del cast, perché sarà un documentario, non si capisce bene chi partecipa, chi no. Una cosa che invece sappiamo per certo è proprio questa qua su Harry Potter.
0: Serie televisiva che ovviamente comincerà il 25 di dicembre, andrà, sì, in onda la prima puntata.
1: Guarda, io riesco a capire che Martino sta cercando ora la base Harry Potter dal silenzio. quando voi sentite, dominiamo Harry Potter, comincia il silenzio, sentite i tastini, Martino, base Harry Potter. Ecco.
0: Eccolo, okay, qua, adesso mi è finito di parlarne. No,
1: 25 dicembre uscirà su HBO Max questa serie TV, da tantissimi voluta e bramata, da tanti altri ripudiata in anticipo perché cambia il cast. Ovviamente la gente è affezionata al cast originale, quindi tutti, ma perché? Ma c'era, sì, bisogno di farla? La risposta è sì, perché soprattutto se siete fan dei libri di Harry Potter, saprete bene che nei film tantissime cose sono state tagliate.
0: Ma infatti,
1: per ovvie ragioni logiche.
0: Con le persone che hanno letto i libri, che puntualmente vai a vedere il film o ne parli, puntualmente dicono: ehi, ma guarda che quel personaggio in realtà non è così, è stato storpiato. E qui manca tutto un pezzo in cui lo fa questo, fa, ecco, quello, fa quello, fa quell'altro. Allora, donde evitare questo pippone
1: questo
0: ogni volta?
1: Ecco. Finalmente uscirà la serie. Non apriamo adesso grossi argomenti, perché tante persone sappiamo che ci sono tante persone interessate quanto non interessate, sì, quindi vabbè, però sappiate, se vi interessa, che ogni giorno praticamente esce una conferma nuova su un membro del cast.
0: Sì, stanno uscendo anche dei primi trailer o primi,
1: sì,
0: spezzoni,
1: bellini,
0: cose varie. Secondo me sarò molto curioso, si
1: sarà
0: creerà
1: curioso,
0: un fenomeno di costume comunque.
1: Sicuramente, ed è molto anche emozionante pensare a questi ragazzini che sono particolarmente giovani, perché si tratta di ragazzini di 10, 11, 12 anni che stanno cominciando un progetto come questo, che quindi sappiamo che cresceranno insieme e affronteranno questa cosa insieme.
0: Sì,
1: sembra
0: bello,
1: molto bello, molto emozionante.
0: Sarà veramente molto bello, aspetteremo il 25 dicembre, lunga ancora. A parte, di solito si dice, fatto Ferragosto, due
1: è
0: giorni
1: Natale.
0: È Natale.

0: Zozzona, Baby
1: Cake
0: con
1: proprio.
0: Tuca Macarena alle 12:31. Chiuso tutto quello che dovevamo chiudere, restate qui amici,
1: perché tra poco si gioca
2: Snack. Come on! L'estate da mordere.
3: Tragedia a Trani, un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato accoltellato nel corso di una rissa tra gruppi di giovani. Il 18enne è stato soccorso e portato in ospedale a Bisceglie, ma è deceduto poco dopo. Sono stati i medici del pronto soccorso ad avvisare i carabinieri, segnalando che sulla schiena del ragazzo c'era una ferita provocata, verosimilmente da un coltello. Confessione delirante, avrebbe commentato l'avvocato di Sigfrido Ranucci, vittima lo scorso ottobre di un attentato dinamitardo dopo la missione ieri sera di Walter Lavitola, di esserne il mandante. Il faccendiere, ex direttore dell'Avanti, nel lungo interrogatorio di ieri nel carcere di Rebibbia, ha detto di aver agito non per fini politici, come ipotizzato dalla GIP di Roma, Iole e Moricca, bensì per fargli innalzare il livello di protezione. È nel caos l'aeroporto di Catania, con circa 700 voli cancellati negli ultimi giorni e migliaia di passeggeri coinvolti nei disagi. Lo scalo è stato chiuso a causa dell'eruzione dell'Etna e lo stop dei voli è stato prolungato fino alle 2 di domani. Intanto in Sicilia, come in molte altre regioni italiane, non si arresta l'ondata di caldo, 18 oggi le città da bollino rosso, ma domani scenderanno a 7 con piogge temporali che interesseranno soprattutto il nord. A Ferragosto il caldo resterà comunque protagonista in molte regioni, in particolare al centro-sud, ma senza i livelli estremi registrati nei giorni scorsi. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Company.
5: Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
6: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
8: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB+, blocco 6D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Cat Sai, Animal.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Down, questa è Keep on Jumping. Allora è arrivato il momento di giocare, quindi caro DJM, sigla!
1: Snackpot, che buono! Di giocare per portarsi a casa 50 euro sotto forma di buono spesa da spendere in tutti i supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e Super V, che noi di Radio Company ovviamente ringraziamo perché ogni giorno, dal lunedì al venerdì fino al 31 di dicembre, avete questa possibilità.
0: Andate a cercare il punto vendita più vicino a voi, ovviamente per avere a che fare con la grande qualità e la convenienza di questi supermercati e soprattutto per andare a scoprire quelli che sono i marchi del territorio, perché all'interno di ogni supermercato trovate un corner che si chiama proprio Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. C'è anche un sito e quindi potete andare a scoprire quelle che sono le eccellenze del nostro territorio, tra tradizione e innovazione, le grandi imprese che lavorano seguendo un po' la nostra storia.
1: Detto tutto, amigos e amigas, è arrivato il momento di provare a portarsi a casa questo buono spesa di 50 euro. Istruzioni molto semplici.
0: Semplicemente adesso vi faremo una domanda con una risposta multipla. Trovate la risposta corretta e inviateci un messaggio scritto al 333-2688-688 con il vostro nome, la provincia e ovviamente la risposta corretta.
1: Risposta corretta, Martino, a questa domanda, per favore. Suspense. Che cosa succede al pane quando diventa raffermo? A. Perde quasi tutta l'acqua. B. L'amido cambia struttura. O C. Il livello il lievito comincia a fermentare. Radio Company. The summer is magic. Business.

0: È Joel Corry con Whisper, il suo ultimo singolo, quando è arrivato il momento non solo di premiarvi, ma soprattutto di dirvi qual era la risposta corretta al quesito di oggi.
1: Allora, io sono molto curioso, perché effettivamente ho la mia idea, questo giro non ho mai detto niente, ho la mia idea e voglio capire cosa
0: la
1: succede.
0: La tua idea sbagliata, non so quale sia, ma sbagliata. Si parlava del pane raffermo, perché diventa raffermo? Che cosa gli succede? Perde quasi tutta l'acqua? L'amido cambia la struttura, il lievito ricomincia a fermentare. La risposta giusta, sebbene in tantissimi abbiano sbagliato, ma avrei sbagliato anch'io, era la B, l'amido cambia struttura.
1: Anch'io pensavo fosse l'acqua, devo dire la verità.
0: No, l'acqua in realtà non, sì, ne perde un pochina, ma la quantità di acqua persa è molto molto bassa. Semplicemente non evapora nell'aria, si sposta l'acqua dalla mollica verso la crosta esterna, quindi viene intrappolata all'interno di questa nuova struttura rigida e cristallina che l'amido forma invece mentre raffredda.
1: Ah, ok, è vero. Se ci pensate, quando lo si mette in microonde che muove le particelle d'acqua, ritorna morbido, quindi l'acqua c'è.
0: Bravissimo.
1: Ah, è vero.
0: Bravissimo. E inoltre il lievito non è possibile che ricominci a fermentare, perché una volta che raggiungi 50-60 gradi muore, perché è vivo e quindi muore stecchito.
1: Perfetto, allora andiamo solo a dirvi quale... quale tra voi? Quale
0: sembri
1: persona
0: Maria
1: tra
0: De
1: voi?
0: Filippi, perché che stai mangiando con la caramellina.
1: Si sta spostando verso davanti. Dai,
0: chi è che ha dato la risposta giusta?
1: Stefano! Di Trieste.
0: Bravissimo Stefano, sarai ricontattato dal centralone per i dati sulla spedizione. Tutti gli altri riprovateci domani.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Latteria Soligo, alimenta il benessere dal 1883. Sensitive, non accontentarti di una carta qualsiasi.
1: È arrivato il momento di aggiornarci per quanto riguarda la cronaca, l'attualità. Per ora vi diremo solo in anticipo quelli che sono i titoli principali di Company News. Andiamo a vedere che succede in Sicilia, all'Etna.
4: Infatti si riparte da lì tra poco. Stop ai voli a Catania, prolungato alle 2 del 14 agosto. All'aeroporto è paralisi totale, la cenere arriva fino a Malta, poi a Trani, rissa tra giovani, vittima un 18enne. Cosenza spara contro l'ex e poi tenta il suicidio. Meteo, ore contate per il grande caldo, perturbazioni in arrivo. E a Ferragosto saranno 13 milioni in vacanza. Molta cronaca sport tra poco su Company News.
3: Radio Company. Sport.
5: Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianese Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri

0: clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianise Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino.
2: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.

0: Lei Ultranate con Moving to the Sun, successo del presente per il passato, dal 1984 Ashford & Simpson con Solid.
1: Siamo arrivati alla fine della nostra puntata di Company Snack, ci risentiamo domani puntuali dalle 11 alle 13 per l'ultima puntata della settimana. Nel frattempo buon giovedì amici e fate i bravi.
0: Adesso la parola passa a Vittorio Ferro al momento dell'edizione completa di Company News e poi insomma belli conti tutto il pomeriggio con Radio Company.
1: Ciao da Giulia Pego, da Leo e da Martino.
0: Ciao,
1: comportatevi bene.
2: Snack con Leo e Giulia Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
1: Sono le 13 in punto, ciao!
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. L'Etna continua la sua attività eruttiva. Da 6 giorni il vulcano siciliano è in piena attività e anche nella giornata di oggi sono stati sospesi tutti i voli all'aeroporto di Catania. Dal 7 agosto sono stati cancellati circa 700 voli, oltre 400 dirottati su altri scali. Decine di migliaia di passeggeri hanno subito ritardi e trasferimenti, mentre la nube di cenere ha raggiunto anche Malta e il Nord Africa. I danni al turismo sono stimati fra 12 e 24 milioni di euro. Il bilancio del violento terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia sale 265 vittime e 3.494 feriti. Le persone disperse sono 496, mentre oltre 53.000 risultano colpite dall'emergenza. Il sisma ha causato il crollo di centinaia di strutture, danneggiato strade, ponti e acquedotti. Il presidente Abelardo Delespreia ha annunciato la creazione del Fondo Milagro per coordinare le risorse nazionali e internazionali destinate alla ricostruzione delle infrastrutture essenziali. Continuano intanto le operazioni di ricerca e soccorso nelle aree più colpite. La gravissima siccità che sta colpendo il bacino del Danubio ha costretto la Romania a ridurre la produzione della sua unica centrale nucleare situata a Cernovo. Dall'impianto, che garantisce circa un quinto del fabbisogno energetico nazionale, sta operando a regime ridotto a causa della scarsità di acqua necessaria per il raffreddamento. Le autorità monitorano attentamente la situazione, preoccupate per le possibili ripercussioni sulla stabilità della rete elettrica e sull'approvvigionamento del paese. Le forze israeliane hanno ordinato l'evacuazione immediata di 15 abitazioni sotto assedio nel villaggio palestinese di Qusura, in Cisgiordania. La decisione, secondo quanto riportato dalla TV pubblica israeliana, è legata a un'operazione militare che si protrarrà per diversi giorni. Sul posto è stato schierato il 51esimo battaglione della brigata Golan, intervenuto in seguito all'assedio di case palestinesi iniziato domenica da coloni estremisti. Il sindaco locale ha confermato l'imposizione del coprifuoco da parte dei soldati. Torniamo in Italia. Un 17enne si è presentato stamattina ai carabinieri confessando di aver ucciso Cosimo Quagliarella, 18enne accoltellato durante una rissa a Trani. Il giovane, assistito dal suo legale, ha ammesso le sue responsabilità, affermando di non aver agito con l'intenzione di uccidere. La vittima è morta dopo essere stata ferita intorno alla mezzanotte. La notizia è stata confermata da fonti investigative. Un uomo di 30 anni ha sparato all'ex compagna coetanea di a Monte Grassano, nel Cosentino, al culmine di una lite. Dopo aver esploso i colpi, l'uomo ha tentato di togliersi la vita con la stessa arma. Entrambi sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale di Cosenza. Secondo le prime ricostruzioni, la donna era rientrata in Calabria dalla Germania e l'uomo l'aveva raggiunta nel tentativo di riallacciare i rapporti. Di fronte al rifiuto dell'ex compagna, la discussione sarebbe degenerata. Vigili del fuoco e corpo forestale impegnati in più fronti per domare diversi roghi in Italia. Fiamme divampate nel Carso, tra Doberdò del Lago, Basovizza e Campanelle e Monfalcone. A Sanguinetto, nel Veronese, un deposito di pneumatici ha preso fuoco, creando una densa colonna di fumo visibile da lontano. Emergenza anche nel Verbano Cusio Ossola, dove restano attivi 2 vasti incendi boschivi nelle zone di Piedmulera e Calasca Castiglione. Le operazioni di spegnimento proseguono senza sosta. Sono 13 milioni gli italiani che trascorreranno le vacanze di Ferragosto in viaggio. Di questi, 9 milioni si concederanno un periodo di riposo più lungo, mentre 4 milioni opteranno per soggiorni brevi. A questi si aggiungono altri 4,5 milioni di persone che faranno una gita in giornata, senza pernottamento dunque. Secondo i dati Confturismo, Commercio, SVG, si evidenzia un turismo italiano che cambia pelle, più frammentato, più consapevole, sempre più legato alle esigenze individuali. Una trasformazione che richiede anche un cambio di prospettiva nel settore. Il ponte di Ferragosto sarà caratterizzato da sole caldo intenso, ma attenzione, la prossima settimana l'alta pressione è destinata a cedere. Le previsioni meteo indicano un imminente crollo delle temperature con l'arrivo di aria fresca e la possibilità di temporali su diverse zone. Sentiamo il climatologo del CNR, Claudio Tei.
6: Bisogna avere ancora un po' di pazienza, nel senso che l'anticiclone, che ormai conosciamo bene, di matrice africana che ci interessa da giorni, ancora lo farà almeno fino a sabato, quindi fino a quel giorno le temperature saranno ancora molto alte, ci sarà il rischio di qualche temporale qua e là nel pomeriggio, però minore, come detto, rischio rispetto ai giorni passati, quindi ecco, temperature che raggiungeranno sempre valori oltre 35 gradi per sfiorare i 40 in alcune zone dell'interno della penisola. Poi a partire da domenica arriveranno dei temporali inizialmente sull'arco alpino e poi una perturbazione attesa per la giornata di lunedì, non sarà particolarmente intensa ma comunque avrà il merito di rimescolare un pochino l'aria e quindi di portare dei temporali, dei rovesci al centro nord, e sarà seguita da aria un po' meno calda, quindi le temperature diminuiranno di 4-5 gradi. Saranno sempre temperature estive, però più gradevoli sicuramente nei giorni successivi.
5: Lo sport. Thomas Ceccon ha conquistato la semifinale dei 50 dorso maschili agli europei di Parigi col tempo di 24.75. Avevo paura di non qualificarmi perché sono frequenze che non conosco, ma alla fine ho nuotato con un buon tempo, ha commentato l'atleta vicentino. Passa il turno anche Michele Lamberti, ottavo con 24.56. Eliminati invece Daniele Del Signore e Francesco Lazzari, ieri Ceccon aveva conquistato il bronzo nei 200 dorso. Il meteo nel pomeriggio: si prevede un aumento delle nuvole con temporali di calore, in particolare sulle Alpi occidentali. I fenomeni isolati sono attesi anche sui rilievi tra Basso Lazio e Abruzzo, sull'Appennino meridionale, sulle zone montuose di Sicilia e Sardegna. Non si esclude un'estensione di questi temporali verso le coste campane e l'Alta Calabria tirrenica. Le temperature non dovrebbero subire variazioni significative. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e per restare aggiornato su stream.it o scarica l'app.
4: Radio Company News.
3: Su Radio Company, il Belli con...

0: Ti viene bene, ti viene, eh? Devo dire che ti viene bene. Oh. Sai che giorno è oggi?
1: Che giorno è oggi?
0: Oggi è il 13 di agosto.
1: Quindi è la notte
0: è
1: delle
0: San Petronio.
1: Delle...
0: Ma San... no, il 10 è San Lorenzo, la notte delle
1: San
0: stelle.
1: San Lorenzo,
0: Conte.
1: Però la danno come 12-13 ormai.
0: 12-13 stanno la notte, scusami, 11-12 erano sono le due notti. Dove
1: però
0: si vedevano meglio le stelle.
1: Sono andato a vedere su internet perché avevo controllato. 12-13 davano come il periodo massimo per poter vedere le stelle cadenti. Quindi c'era stata l'eclissi solare.
0: Sì.
1: E c'era stata le stelle cadenti. Cioè,
2: possiamo mettere la sigla per piacere?
1: Immagini che giungono da tutto il mondo di astri e pianeti.
0: Telescopi. Stefano Conte, telescopio.

0: Speriamo, però.
1: Primo.
2: Primo, me lo passi? Lei, tu questa settimana te le tieni tutte per conto tuo, non lo so, io devo capire questo egoismo, questo modo di fare. Allora, attenzione, dovremmo avere, se non sbaglio, fammi guardare, sì, cosa? Un contributo dalla regia. Prego, maestro.
3: Buongiorno da Cilento. Azione crostata a Nutella.
4: Cosa fa?
2: Capito?
4: No.
2: Faccio risentire.
4: Ma non si capisce.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Dal Cilento.
2: Dal Cilento.
4: Ma cosa ha sotto?
3: Crostata a Nutella.
2: Crostata a Nutella.
4: Ah, ok. Cioè, okay. Buongiorno dal Salento.
2: No, dal Cilento.
4: Ah, dal Cilento.
2: Che è dall'altra parte.
4: Dal Cilento, colazione, non si capiva
2: con
4: niente.
2: Con la crostata a Nutella, sì, mezzo al casino, insomma, una fanciulla, sì. Ok, che ci raccontava che, insomma, faceva la colazione con la crostata a Nutella.
4: Sì.
2: Ok, allora, la domanda di oggi è proprio questa, cioè, quando arriva l'estate, fate delle varianti sulla colazione, cioè, vi scatenate, un po' come quando si va in albergo.
4: Sì.
2: Quando vai in hotel.
4: Tutto quello che non mangi.
2: Non è
4: solito.
2: Che fai la colazione che fai di solito, caffettino veloce. Ti fai
4: una signora
2: le uova,
4: colazione.
2: Il bacon,
4: visto che
2: i
4: ci
2: pomodorini,
4: sono. Visto
2: una
4: che
2: brioche lì. Sopra a Nutella.
4: Perché visto? Non approfittarne?
2: Esatto. Quindi vogliamo capire questa cosa qua. Quando parte l'estate, quindi quando arrivano le vacanze, la stagione estiva, siete più rilassati, fate una trasformazione della vostra colazione oppure sempre il solito caffè veloce e via a fare quello che dovete fare? 3332-688-688. Radio Company.
1: Buone.

0: Lady Raga, Come and Get It, questo è il Belli Conte 4.0. Devo dire che abbiamo oggi uno studio con varie cose. Devo dire che, vabbè, sono Conte, ti vedo molto impegnato oggi.
1: Sì, perché ci sono cose, insomma, vabbè, faccio cose, controllo gente.
0: Rivediamo la questione di oggi. 3332688688 per parlare di cosa? Se fate delle varianti importanti quando arrivano le vacanze barra l'estate della vostra colazione.
1: Certo.
0: Quindi magari quando siete in vacanza,

0: stanza, ci date dentro se siete magari in hotel dove fanno quelle grandi colazioni mega galattiche. Però se siete a casa anche, fate delle piccole varianti, spunta il succo di frutta, spunta la brioscina, magari vanno a comprarsi la brioscina alla mattina,
1: magari
0: vanno
1: qualcosa al baretto, di più leggero visto il caldo.
0: Un craffen.
1: Un craffen
0: a Nutella con dei gust dentro.
1: Sì, esatto.
0: Non è male, mi piace come idea. Bene, 3332688688. Come avete variato la vostra colazione? Sai perché rido? Perché mi è venuta in mente una cosa su una cosa che è successa prima, che non fuori onda, a tra poco.
2: Radio Company, Belli Conte 4.0. Siamo quelli del bagno 13. Spot.
3: Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianese Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Gli amici di Monte Mauro con il patrocinio del comune di Apollosa presentano Estate a Monte Mauro il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare! Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti con la sua nuova gestione ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.

0: Bene, allora,
1: Martin White attacca bro.
0: Quando vi chiediamo di dirci giustamente se fate una colazione veloce o se fate la solita colazione rispetto all'inverno o se avete variato.
1: Sta andando sulla pressione.
0: Se
1: no?
0: Vi è variata,
1: dai,
0: la
1: tranquillo,
0: non mi potete scrivere solo una colazione veloce. Me la descrivete sta colazione?
2: Perché noi non è che siamo là, ragazzi. Cioè, non è che per noi la colazione veloce è niente, probabilmente. Oppure può essere per qualcuno una colazione veloce, no, magari, ma, è cioè, farsi un toast, una spremutina via veloce.
0: Esatto, ma la colazione veloce può essere anche semplicemente un caffè e non mangi niente.
2: Certo.
0: Perché, per esempio, la mia colazione, per darti una descrizione, se dico una colazione veloce la mia, io mi faccio un beverone la mattina ed è una colazione veloce. Ma è diverso da bere un caffè e una brioche, cioè bersi un caffè e mangiare una brioche. La mia colazione è fatta di mela, banana, semi di chia e avena con latte.
2: La chia non ce l'hai più. Hai cambiato la macchina.
0: No. Vado via.
2: Ragazzi, ricordatevi che Conte è quello che va al bar e chiede mezza centrifuga, prendendosi vaffanculo di tutti i baristi e le bariste del mondo. Perché poi tanto che fai mezza centrifuga, la fai intera, sempre pulire la devi la centrifuga dopo. Però.
0: Esatto.
2: Vabbè, sentiamo chi c'è al citofono.
3: Che rigorosamente latte e caffè tutto l'anno, solo che in inverno da ustioni, perché la temperatura è fredda, quindi lo preferisco bollente, mentre in estate rigorosamente da frigo quasi ghiacciato.
0: Però vedi, questa è una descrizione, latte, caffè, veloce e rigorosamente non cambia fra estate e inverno, l'unica cosa è che cambia la temperatura, grazie.
2: Oh,
0: questa è un'esposizione.
2: Che...
0: Vedi, allora... non una cazzo di cosa prendi?
2: Almeno devo dire, ti incazzi e di conseguenza poi arrivano i messaggi giusti, hai visto? Cioè, se non ti incazzavi, quel messaggio lì non ci sarebbe mai stato. Sentiamo chi c'è al citofono, va. Ah, bello. Ma secondo voi, ragazzi, i nostri amici del ristorante austriaco, italo-austriaco, sono...
0: Oh, willkommen sì, mio piccolo pampino tedesco. Come tu stai, eh? Tutto bene? Noi festeggiare questo periodo dove si va verso quella che è la colazione appuntante, ricordiamo.
2: Ma
0: perché
2: fate
0: noi,
2: anche colazioni?
0: Noi italiani facciamo una ampia colazione appuntante.
2: Sì. Buono. Tipo?
0: Quindi andiamo...
2: colazione italica proprio.
0: È risaputo che la colazione italiana va fatta con una Weissbier.
2: Che miseria, oh.
0: Perché si dice che il potere nutriente di una Weizen è come quella di un panino. Quindi facci che è un piacere, tu ti fai una Weizen nella mattina, ti tiri giù questo
2: rito. Tipo a che ora, scusi, mi faccia capire.
0: Alle 8 del mattino.
2: Alle 8 del mattino, una Weizen.
0: 8 del...
2: Con limone dentro
0: giù,
2: anche.
0: Certo, una bella Weizen.
2: Ok.
0: E hai il potere nutriente di un panino.
2: Stessa roba, proprio identica. Io credo di non riuscire neanche ad andare in garage a prendere la macchina se mi faccio una Weizen.
0: E lei fa la grande. Guardi i miei bambini come sono venuti belli su tondi, guardi.
2: Fanno colazione con la Weizen anche i bambini.
0: Rotonano al posto di camminare.
2: Ci vediamo un'altra volta magari a fare colazione.

0: Allora, oggi la questione è molto semplice in realtà. Però quando arriva la stagione calda, quando arrivano le vacanze, magari ti viene, hai più tempo di poterti sedere là anche a casa, in cucina,
1: sì,
0: in salotto, in sala pranzo, dipende come è fatta casa vostra.
1: Okay.
0: Insomma, vi mettete là, magari ti fai il tuo panino con la Nutella, ti fai le tue cosine, no?
1: Ti dedichi un po' di più alla preparazione della colazione, in maniera tale da darti l'energia giusta per affrontare la giornata. Quindi sì, sentiamo con quale energia affronta la giornata i nostri amici.
0: Vai, citofono.
2: Buongiorno The Company, beh, la mia colazione veloce è un cappuccino in abrio. Oppure
1: una
2: signora colazione, la tazza di latte di tè con 15-20 biscotti.
1: Tazza di latte e tè con 15
0: all'inglese
1: biscotti.
0: Quindi
2: sì.
0: Molto British.
1: Sì, ma non è che
0: con 20 biscotti.
1: E invece, scusami, il cappuccino
0: un
1: brio
0: di zucchero.
1: Però hai capito, è talmente tanto veloce che il cappuccino brio non c'è neanche
0: perché
1: spazio per
0: perché
1: la brioche.
0: È un po' milanese, cioè
1: cappuccino
0: è,
1: brio.
0: È uno figa e fatturato. Velocemente cappuccino e brioscino. Esatto. Chi è? Allo?
3: Ciao ragazzi, allora solitamente per me la colazione è un toast con un bicchiere di tè freddo. Però periodo estivo, visto che pranzo fa molto caldo, ho meno fame, allora a colazione magari ci aggiungo due uova, qualche biscotto, magari della frutta. Insomma, cerco di riempirmi un
1: variare
3: po' di colazione, così a pranzo, anche se mangio un'insalata, sono a posto lo stesso.
1: Eh sì, perché se tu non introduci abbastanza, no, la mattina, e quindi aggiungi frutta e aggiungi queste cose qua, ti aiutano.
0: Sì, è vero,
1: incomincia.
0: È vero.
1: Però se non dai abbastanza energia, cioè il tè con i biscotti, perché quello è il mio immaginario dell'amico,
0: sì,
1: di prima, cioè non so
0: non
1: con quanta
0: soddisfa
1: energia arrivi poi a...
0: Cioè, io ho capito che te il tè con i biscotti non ti soddisfa.
1: Cioè non c'è abbastanza, invece la frutta, variare, lo yogurt, cioè
0: quando eri piccolo, con cosa facevi colazione?
1: No, col cappuccino la mattina.
0: Quando eri piccolo?
1: Sì, sì.
0: A 5 anni col cappuccino.
1: No, il latte. Latte al posto del cappuccino. Latte.
0: Che...
1: No, non il tè, però.
0: Con la Weizen.
1: La Weizen.

0: Una colazione giusta, secondo i nutrizionisti, deve essere bilanciata e includere tre elementi chiave: carboidrati complessi, preferibilmente integrali, proteine e grassi sani. Quindi si consiglia pane integrale, fette biscottate.
1: Ok.
0: Yogurt greco, latte, ricotta, uova per chi preferisce il salato.
1: Ok.
0: Frutta secca, noci, mandorle, semi oleosi,
1: i famosi semi di chia.
0: Vitamine e fibre, un frutto fresco di stagione intero, poi acqua, tè, caffè, zucchero, quello potete aggiungere quanto volete.
1: Grazie. Quindi come fate?
0: Senza tanto zucchero, scusami.
1: Ah, ok, grazie al nostro nutriologo qui presente, Stefano Conte. Allora, come fate colazione, amici e amiche, durante l'estate? Fate una variante, la fate più raffinata, più complicata, ci investite più tempo, ve la godete di più, sì, no? 333-2688-688, chi è?
2: Buongiorno belli Conte, io di solito prendo sempre il mio solito caffè veloce.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
2: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
3: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: Molto fragola.
1: Sì.
0: Hashtag fuori c'è il sole.
1: Allora, ciao ragazzi, la mia colazione è sempre uguale in tutte le stagioni. Uno yogurt alla frutta, dove all'interno ci mescolo semi di lino tritati, una tazzina di caffè, latte, due biscotti. In estate scaldo un po' meno il latte, ma la mia colazione è sempre quella.
0: Ma interessante. Bello. Il famoso pastone.
1: No, ma cioè,
0: buono per te e per le galline.
1: Buono, buono.
0: No, magari è buono, non ha niente da ridire. Però diciamo che l'aspetto finale credo che non sia esteticamente
1: meraviglioso. Ma io credo che non è che metta anche il caffè dentro.
0: Ha detto yogurt. Che ci mette dentro anche il caffè.
1: No, uno yogurt alla frutta dove all'interno ci mescolo i semi di lino tritati, una tazzina di caffè, latte, due biscotti. Separati.
0: Ah, separati. Io mi immaginavo tutto dentro. Sì. Mi sembrava una cosa meravigliosa.
1: Sempre il cappuccino della mia barista preferita.
0: Oh, quando c'è la figa di mezzo, quella vince sempre su tutto. Ma adesso attenzione, un momento di riflessione tutti quanti insieme. Base, maestro, prego. Perché abbiamo un'ascoltatrice che ci dà la sensazione di essere legata molto alla dimensione yoga, alla dimensione spirituale, sì, della colazione, sì, di come fare quindi una colazione sana, giusta, corretta,
1: equilibrata.
0: Sì, equilibrata, brava.
2: Salve raga, sono Tiziana. Io alle 7 di mattina una macchinetta di caffè di 4 tazze, verso le 10 un bel paninozzo col salame oppure mortadella oppure prosciutto, che viene una fame maledetta dopo 3 ore, come i bimbi che mangiano ogni 3 ore, anche noi grandi siamo così.
1: 4 tazze di caffè.
0: E poi un
1: uccide qualcuno.
0: Un bel paninozzo, eh?
1: 4 tazze.
0: Tazza. E via. 4 tazze di
1: una
0: caffè.
1: Una bomba nucleare per svegliarsi.
0: Sì, esatto. La nostra nutrizionista. Amica, se hai altri messaggi così sul nutrizionismo, sullo stile di vita, mandacene, perché potresti diventare parte della nostra grande famiglia.
1: 4 tazze di caffè e il panino col salame non è male.
0: Sono un po' nervosa!
3: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Ma a me non sembrava così nervosa.
0: No, infatti era, partiva tutta tranquilla, rilassata, molto yoga. Molto, invece
1: puoi dire che aiuta, cioè 4 tazze e salame aiuta col panino.
0: Sai cosa dovremmo fare? Ascoltarli tutti i messaggi prima di mandarli in onda, perché mi sembrava tutta molto zen. Vabbè, non importa. Club degli ignoranti, come si gioca, caro Stefano?
1: Abbiamo una parola, come al solito di questa parola non dovete darci la definizione esatta, bensì una definizione sbagliata per poter entrare nel club degli ignoranti. Perché se mi dai la risposta corretta non puoi entrare nel club.
0: Esatto, faccio un esempio pratico, ma sono scordata con te lo dico. Ok. Allora, se la parola fosse cereali,
1: mi raccomando, da non dividere.
0: Ok, no, però potete comporre se volete, però è difficile. Cereali. Esatto. Che cos'è il cereali, la cereali, le cereali, lo cereali, lu cereali? Ditecelo al 3332688688, ricreate il significato di questa parola da zero e potreste portarvi a casa anche l'ambitissima tessera del club degli ignoranti. La parola

0: Di oggi sì. La parola è cereali, che non è facilissima no. In questa giornata.
1: Allora, cereali è il mobile dedicato all'esposizione delle cere nei negozi, dove mettere le cere, cereali.
0: Ah,
1: cereali, anzi.
0: Cereali. Perché sono lì.
1: Certo. L'accento lì.
0: Ci sta.
1: Cereali, nota marca di assorbenti coleali. Johnny, io non sapevo dell'esistenza di questa.
0: Non è male, questo.
1: Cereali, paese vicino a. Lì a Cerea, quindi è un noto paesino vicino a Cerea.
0: In prossimità?
1: In prossimità, cereali.
0: Interessante. Mettiamoci il topo, chi c'è?
2: Fai. Cereali, tempo indefinito del verbo essere, che le Padova. Ciao.
0: Sentite questo silenzio.
1: È la nostra perplessità.
0: Vabbè, se avete altri modi per stupirci, fatelo ricreando il significato della parola cereali al 333-2688-688. Potete entrare nel Club Ignoranti e portarvi a casa anche la tessera ufficiale.
2: Ciao.

0: tech siamo oggi.
1: Steve Aoki con Willy William. Mambo.
0: Cereali. Le ali di cera di Icaro si chiamavano cereali.
1: Qui è la forza dell'Odissea. Che ci dici? Fa. Beh, sì, tutti siamo stati tutti a vedere il film, quindi adesso siamo tutti ispirati a. Oppure Pollon. Hai guardato Pollon, eccetera, eccetera. Volevo dire una cosa a Domenico, sì, invece, che ci ha mandato la fotografia del fatto che ha ricevuto la tessera del Club degli Ignoranti. Noi vi chiediamo, per favore, di mandarci un video. Un video dove fate l'unboxing oppure dove ci dite guardate che mi è arrivata la tessera del Club degli Ignoranti, perché poi se ci mandate la tessera con il nome e con il cognome, insomma, non è molto carino che noi vi pubblichiamo con il nome e con il cognome. Siccome non è carino, noi non lo facciamo, per cui questa roba rimarrebbe, come dire, inesitata. Ti piace questa parola difficile?
0: Potrebbe essere che lui voleva solamente dimostrarci di essere un tesserato.
1: Grazie Domenico per avercelo dimostrato. Se hai voglia, facci un video dove ci dici che sei ovviamente club e ci fai un simile unboxing. Detto questo, tra poco scopriremo il vincitore di oggi. Allegria.
2: Radio Company. Belli Conte 4.0. Estate al bagno 13. Spot.
3: Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianese Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianese Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
3: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: quando i nostri appelli poi sortiscono subito un risultato, quindi fra un po' avrete modo di visionare il nostro il contenuto di Domenico.
1: Allora,
0: di Instagram.
1: Oggi vince credo un amico che si chiama Patrick.
0: Grande Patrick.
1: Ok.
0: Grande Patrick.
1: Che ha detto che Cerealia è il mobile dedicato all'esposizione delle cere nei negozi, dove mette le cere Cerealia.
0: Che bello.
1: E quindi Patrick, mandaci i dati che così ti spediamo a casa la testa.
0: Eh sì, ragazzi. Bene, da Daniele Belli, Stefano Conte, DJ Megaloman è tutto. Ci diamo appuntamento domani, sarà un venerdì particolare che insomma apre poi tutti quanti i grandi eventi di Ferragosto legati a Radio Company. Magari ne parliamo meglio domani. Detto questo, è stato bellissimo.
1: Ciao,
0: segui. Ciao, a domani.
2: Ti dipingeva e adesso brucia solo con furore.
0: Le 2:02.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: copia e incolla per questa settimana.
1: Detto, stai tranquillo che la settimana finisce.
0: Che
1: però
0: sonno,
1: da lunedì...
0: ragazzi, che sonno. Però io sono qui con voi, io vi accompagnerò anche per queste due
1: sono
0: ore.
1: Sono qui un battutone.
0: Sono
1: però.
0: Qui con voi più con lo spirito che con il corpo, ma ci sono lo stesso.
1: Hai una scopa legata dietro la schiena che ti tiene fermo.
0: Sì, infatti, altrimenti vado giù, esatto. Dai che si incomincia, amici.

0: di Ambolo.
1: Amici, sì, dai che si inizia, dai che si inizia anche in questo giovedì 13 di agosto. Ciao a tutti, noi siamo i Pischelli a Mollo, ma fatemi salutare quel omone bellissimo davanti a me. Ciao Chicco.
2: Ciao Joe, fan degli Iron Maiden.
1: Grazie, tra l'altro.
2: Molto bella quella maglietta, la fanno anche nera con la scritta bianca.
1: Pensavo mi chiedessi, fanno anche da uomo.
2: Avrebbe fatto molto ridere.
1: Beh, dai, grandissima battuta originale.
2: La vorrei, allora, solo dell'altro colore.
1: Guarda, ti posso dire la verità. È bella questa maglietta, sono molto orgoglioso. Però, tra l'altro, io non sono una persona che ascolta gli Iron Maiden. Infatti, ho detto, guarda, la compro. Sono andato da Stefano Ferrari, lui grande fan. E gli faccio, guarda, Stefano, io ti chiedo scusa per cosa? No, perché io indosso una maglietta degli Iron Maiden, band di cui riconosco l'importanza, ma non li ascolto.
2: Dove l'hai presa? Su
1: Amp? Ascolto. L'ho presa in un negozio vicino a casa. Va bene, in ogni caso, l'ho presa in un negozio.
2: Se la trovi nera, prendimela.
1: Certo, se la trovo nella bianca. Comunque dopo ti dico anche dove puoi ordinarla, che così insomma te la puoi far arrivare a casa tranquillamente in comode rate.
2: Non volevo pagarla io.
1: Vabbè, dai, allora amici, siamo pronti per incominciare due ore come al solito, il tutto accompagnato da noi due e il tutto accompagnato da argomenti scelti da Chicco, da notizie scelte nella maggior parte dei casi da Chicco.
2: Ma dove?
1: Anche se oggi ho trovato in realtà, girando un pochino su Instagram, tipo le tradizioni magiche della nostra, del nostro paese. Soprattutto in Sud Italia ci sono delle tradizioni magiche pazzesche, pazzesche, crazy proprio,
2: magiche, c'è la magia, la stregoneria. È tipo, guarda qua, adesso è l'orologio, adesso non ce l'hai più.
1: Ah, sì, esatto. Diciamo che è tipo Hogwarts, giù, esatto.
2: Benvenuti ai maghetti.
1: Benvenuti ai maghetti alle maghette. Va bene, dai, 3332688688, il primo disco, subito Lady Gaga, Doechii con Runway. Here we go!

0: Gaga e Ducci con Runaway alle 14:10. Piccola cosa che non c'entra niente, ma va bene lo stesso.
1: Vale la pena raccontarla?
0: Credo di sì.
1: Va bene, dai, dilla pure.
0: Quanto era figo Spider-Man 1, quello vero? Perché l'ho visto poco fa.
1: Quello
0: prima
1: con Tobey Maguire.
0: Con Tobey Maguire. Ci fa ridere Tobey Maguire. Va bene. No, perché ho visto il 4 che è uscito adesso, Brand New Day. Li ho visti,
1: sì,
0: tutto al contrario.
1: Certo,
0: poi.
1: Okay, certo.
0: E ho detto, guardiamo anche gli altri. The Amazing Spider-Man è da sfigati. Mentre il primo, fighissimo.
1: Ma in realtà la prima trilogia è quella con la quale siamo cresciuti tutti. Trilogia bellissima, soprattutto il primo e il secondo.
0: Sì.
1: Ok, il terzo,
0: ma
1: quello con Venom del 2006-2007, non andò così tanto bene,
0: non
1: in realtà,
0: Venom.
1: Al botteghino. Nell'ultimo sì, c'è Venom.
0: Sicuro sia Venom?
1: Assolutamente
0: non è lo Spider-Man
1: sì.
0: Nero e basta.
1: Appunto, perché Spider-Man diventa nero? Perché c'è Venom.
0: Ah,
1: è
0: Venom,
1: l'alieno, sì.
0: Capisci quanto io non ne so riguardo queste cose?
1: Ma infatti, allora, senti una cosa.
0: Sto solo facendo un po' di cultura.
1: Mi hanno sempre insegnato, se non so una cosa, non ne parlo.
0: Ho solo detto che il primo mi piace,
1: perfetto,
0: basta.
1: Perfetto, ottimo.
0: Storico,
1: poi
0: fine.
1: In realtà The Amazing Spider-Man, che sì. È la seconda trilogia.
0: È un po' così.
1: No, in realtà anche quella è molto molto bella, perché se tu hai guardato appunto il... non l'ultimo Spider-Man uscito,
0: il
1: quello appena precedente.
0: Dove si ritrovano tutti e tre.
1: Si ritrovano tutti e tre, per chi è amante insomma della saga della Marvel e comunque per chi è amante proprio dei tre Spider-Man, è molto bella la scena,
0: però,
1: in cui si ribeccano tutti e
0: okay,
1: tre insieme.
0: Però vedi, Tobey Maguire, aura okay. Incredibile.
1: L'altro Andrea
0: Tom Holland,
1: sì,
0: aura incredibile. Quando entra l'altro
1: Andrew Garfield dovrebbe chiamarsi.
0: Ma
1: ci
0: ma
1: sta in realtà,
0: vai?
1: Oh, ci sta come attore.
0: Ha fatto morire anche Mary Jane, ma dove vai?
1: Perché era nella sua linea temporale. Ecco, dai, alla fine sono tre linee temporali completamente diverse. Amici, ancora buon pomeriggio, noi siamo i Pischelli. No, non parleremo di Spider-Man,
0: no,
1: per quanto mi potrebbe piacere,
0: sì,
1: però una volta però una puntata a tema supereroi o supereroine potremmo farla.
0: Sì, basta che non sia Marvel.
1: È che quella o Marvel o DC Comics alla fine, eh. Go. Your summer, your

0: company.com, sezione eventi. Spot.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Veste lui.
4: Veste lei.
3: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
4: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
3: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.

0: singolo di Anna alle 14.17. Pronti per il penultimo Millennium Mix della settimana? Iniziamo subito con tre dischi. Il primo dal 2014 si chiama Dangerous.
1: Millennium Mix, i successi del millennio. Dirty Bill Radio Company.

0: dire una roba?
1: No.
0: Ma che disconi, ma sì. Che disconi, tre pezzi sì. Per quanto mi riguarda veramente della Madonna. Abbiamo chiuso proprio con Ne-Yo e la sua Miss Independent, poco prima Jim Crash Heroes, Adam Levine con Stereo Hearts, mentre all'inizio proprio David Guetta con Sam Martin e la loro Dangerous. Tant'è che è arrivato un messaggio anche da parte di un ascoltatore che dice: raga, scusatemi un attimo, ma che bella era la musica prima degli anni 2016-2017. Ed è vero, sì. Ed è vero,
1: tra il 2000, ma fai tra il 2004 secondo me e il 2014-15 c'era della roba fighissima.
0: Esatto, cioè gli ultimi ricordi di musica davvero figa, e lo diciamo anche da persone che obiettivamente lavorano insieme alla musica, cioè non è che ci permettiamo di giudicare, però alla fine abbiamo a che fare con molti pezzi che riprendono un pochino il passato, alcuni, e alcuni possono essere un pochino banalotti, però quando pensiamo ai pezzi, quelli soprattutto della vecchia e cara EDM, ti ricordi?
1: Madonna.
0: Cioè, mamma mia raga, che sto per piangere.
1: Dai primi Martin Garrix a tutti gli altri.
0: Sì, per non citare il primo Calvin Harris,
1: Skrillex,
0: tutto quel periodo lì. Amici, ancora buon pomeriggio, noi siamo i Piscaglieri a mollo in questa versione di questo giovedì 13 di agosto e abbiamo il nostro comp'anniversario.
1: Esatto, due posti occupati oggi, me lo confermi?
0: Non c'è posto.
1: Ma metti che per qualche motivo succede qualcosa di particolare,
0: certo,
1: che il festeggiato non risponde, 333-2688-688 oggi per oggi. Mentre per il futuro
0: sono sempre due le modalità, ovvero tramite il nostro sito www.radiocompany.com potete appunto schiacciare il tasto del comp'anniversario nella home page e compilare il form, oppure
1: l'applicazione di Radio Company.
0: Bravo.
1: Vai nello store del tuo cellulare, la scarichi, è gratis, disponibile, fai qualsiasi cosa, non fa il caffè ancora, ma ci stiamo lavorando.
0: Hai ricordato tutto, amico mio. Dai, allora ci risentiamo tra poco con le due telefonate.
2: Your summer, your experience. Piscelli a mollo on Radio Company.
3: Piscelli a mollo. Spot.
4: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
6: vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: Emma Fabri Fibra con Antidroga su Company. 14:34, apriamo ufficialmente l'ora, anzi il momento.
1: No, per fortuna dura 10 minuti.
0: Per fortuna
1: più,
0: l'ora, l'ora del compa-anniversario, cioè ora proprio in questo momento. Dall'altra parte abbiamo amico
1: Enrico!
0: Mio. Ciao Enrico, benvenuto su Company.
2: Ciao Pischelli.
0: Ciao, come
1: Enrico.
0: Stai?
2: Ciao.
0: Tutto
2: come
0: bene?
2: State?
0: Noi bene, tu come
1: bene,
0: stai?
1: Tu?
2: Bene, bene, dai, sono stato qua a pranzo per il mio compleanno.
0: Allora dai, auguri! Spoilerato tutto te, auguri. Auguri, dai.
2: Grazie.
1: Cosa hai mangiato oggi?
2: La cucciola mi ha pagato lei, un antipasto di pesce crudo e poi una grigliata di pesce.
0: Vabbè, insomma, dai, il pesce dominante
1: ma
0: in questo pranzo.
1: Ma sei in vacanza oppure no?
2: No, siamo in ferie, andiamo in vacanza dal 16.
0: Dal 16, dove andrete di bello?
2: In Sardegna,
0: va benissimo.
2: Sì. A Sant'Adi.
0: Ok, a Sant'Adi, perfetto, ottimo. Vabbè. Grande Chicco, allora, uomo, uomo di mondo. Chicco è vicino Cagliari, pure tu, come cazzo fai a non conoscerlo? Cioè,
1: scusa,
0: dai,
1: vabbè. Allora, c'è un bellissimo messaggio per te, favorisca una base.
0: Certo,
1: romantica.
0: Mio.
2: Sì.
1: Volevo, vabbè. Allora dice così: buon compleanno Amio.
2: Grazie.
1: Scritto così.
2: Buon compleanno Amio. Penso sia stata il cucciolotta.
1: Sì, sì. E ci arrivo, però fai finire di leggere.
0: Troppo, cioè troppo veloce. Fateli fare questi auguri, no?
1: Quindi.
0: Mannaggia.
1: buon.
2: Beh, se Amio, non ce ne sono tanti che mi chiamano Amio.
1: Ho posso andare avanti?
0: Ho capito, va bene, allora sia. Buon compleanno, avvocato.
1: Allora,
0: fallo andare avanti questo, un attimo, fallo andare avanti. Va.
1: Ripartiamo
0: da capo, aspetta.
1: Ciao Enrico. Così.
2: Ciao.
1: Allora, scrive così. Buon compleanno, Amio. Bene.
0: Aspetta. Okay. Buon pomeriggio, siamo i Pischelli, ricominciamo.
1: Dai, ok. Buon compleanno, Amio. Grazie semplicemente per essere la persona meravigliosa che sei.
0: Oh,
1: fermo.
2: Wow.
1: Ti amiamo tanto, la tua cucciolotta e i tuoi nani. E lei è Evelyn?
2: Sì, oggi sì.
1: Come no, oggi? Cazzo, come sì. Oggi? Perché ieri chi era?
0: Come la tua cucciolotta e i tuoi nani? Ma che cos'è?
2: Sì,
0: diventa
2: sì, mio amore.
1: No, e i bambini, presumo.
2: E mio amore e i nostri figli.
0: Come, i figli, che, cioè i figli, quanti anni hanno? Come si chiamano?
2: I figli li chiamiamo nani.
0: Nani, perfetto, dai, ottimo.
2: Filippo e Liam.
0: Okay. E sono quanti anni?
2: 9 e 9.
0: Ah, 9 e 9. Ah, gemelli proprio, pum.
2: No, non si conoscono nemmeno.
0: Ah, uno è figlio...
2: No, perché uno è figlio mio... E uno è figlio suo.
1: Ah, avete fatto un incrocio, bello.
0: Ah, bello, bello.
2: Esatto, siamo un incrocio.
1: Aggiungi un posto a tavola.
0: Porca miseria, ti posso dire che casino la tua vita? Che casino, non ci ho capito niente.
2: Sì,
0: vabbè,
2: sì.
0: Dai.
1: Vabbè, allora, è importante essere felici.
2: Sarà
1: dai.
2: Divertente, esatto. Sarà una vita divertente e ce la spassiamo, dai.
0: Perfetto, ottimo. Ci fa mega piacere sentire queste cose. Ottimo, tanti auguri, buone vacanze e buona partenza per la Sardegna, ok?
2: Grazie, Pischelli, grazie a voi e buona giornata.
0: Ciao, bello, ciao.

0: The Bosa con Magnetic, pronti per la seconda telefonata del comp'anniversario di oggi. Dall'altra parte, se tutto va bene, dovremmo avere Nicole.
1: Ciao Nicole, benvenuta su Company, come va?
2: Ciao Fischelli.
1: Tutto a posto, tutto bene?
2: Sì, sì, sì.
1: Ottimo, ottimo.
2: Tutto allora, bene, tutto bene.
1: Dobbiamo essere veloci con Nicola perché prima il telefono, un paio di minuti fa, mi ha detto che sta aspettando altre telefonate. Quindi non vorremmo mai rubarti del tempo, ok?
0: Vuol dire che
2: no.
0: Non siamo importanti, vero?
2: No, lo siete.
1: Grazie.
2: Soprattutto quando è questa l'occasione.
1: Oh, infatti. E allora dici un po' che cosa succede.
2: A quanto pare succede che oggi compie gli anni.
1: E allora a quanto pare auguri. Tanti auguri di buon compleanno. Dai, dici anche quanti sono a questo punto, così sdoganiamo l'età.
2: Sono 30 tondi.
1: Madonna, grandissima, 30. Allora, beh, tanti auguri da tutta Radio Company, ovviamente da parte nostra, cioè Pischelli, ma anche da chi ti dice. Nicole, buon trentesimo alla mia dolce metà, ok? Ti amo tantissimo da parte di Emiliano.
0: Massimiliano.
1: Sì, che c'era un picco. C'era una. Sì, mi ero io confuso.
0: Un Moschemiliano.
1: Massimiliano, quindi tanti auguri per i tuoi 30 anni.
2: Grazie.
0: Come
2: infinite.
0: Ti senti?
2: Fa un sacco di piacere, sono stra emozionata.
1: No, ma a livello fisico, sì. I primi acciacchi, sai che a 30 anni, insomma, ai, il confine.
2: Tutti, li ho avuti tutti, negli ultimi 20 giorni sono stati tutti miei.
0: Bene, il periodo di prova è scaduto comunque.
1: Adesso basta.
2: Speriamo.
1: Mi raccomando, le responsabilità ora, perché è come essere di nuovo maggiorenni.
0: Sì, ho idea.
1: Va benissimo, dai, allora senti, tanti auguri ancora, festeggia per bene e mi raccomando saluta Massimiliano. Sì.
2: Sarà fatto, grazie. Che comunque compie gli anni anche lui oggi.
0: Auguri anche lui!
1: Insieme
0: allora,
1: proprio. Allora tanti auguri anche a lui, grandissimo, non ce l'aspettavamo. Ma cavolo, che sfiga! Cioè, che sfiga nel bene. Cioè,
2: dipende dai punti di vista.
1: Beh, di sicuramente non si dimenticherà il tuo compleanno e tu ovviamente il suo.
2: Esatto,
1: quindi
2: esatto.
1: Va benissimo. Però dai. Oh,
0: il regalo è congiunto.
1: Se volete sposarvi anche oggi, che così fate tre feste in una, che tanto vale.
2: Sì, che saremo solo noi due, però praticamente.
1: Appunto. Vabbè, dai, non importa. Dai, tanti auguri ancora a te e a Massimiliano.
2: Va bene, grazie. Grazie infinite ancora.

0: con Girl Next Door. E tra pochissimo, grandi sorprese all'interno di questa penultima puntata della settimana dei Pischelli.
1: Quando dici grandi sorprese, significa che praticamente dobbiamo ancora pensare che cosa proporvi. Però dai, qualcosa li tiriamo fuori. Lo sappiamo, è il 13 di agosto. Sappiamo che insomma siamo nella settimana di Ferragosto, ma crediamo in noi stessi. E in
0: sì,
1: voi.
0: Il problema è che di solito noi il brainstorming lo facciamo davanti alla macchinetta del caffè.
1: Vabbè.
0: Ma abbiamo finito i soldi.
1: Cosa?
0: Sì, ho messo 5, 6, 7, 8. Ho messo 9 euro lunedì. Sono già finiti.
1: Vabbè, giusto, tutto nella norma.
0: Sì, prendete caffè tutti.
1: Mannaggia la miseria, da chi cavolo lo scrocchiamo adesso il caffè? Porca miseria. Va bene, dai amici, piccola pausa. Tra poco ritorniamo e ci risentiamo. Go! Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company. Pischelia Mollo!
2: Spot! Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianese Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo! A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
6: G come company, G come G radio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni con Accanto d'amore su Company. Amici, la prima ora è finita. Tra poco abbiamo bisogno di voi perché si parla di cose successe e accadute nel passato. Mi raccomando.
2: Ce l'abbiamo fatta senza caffè.
3: Radio Company Time.
2: Le 15.
4: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Italia su Company 15.2, amici, si apre nuova ora dei Pischelli a Mollo in questo giovedì 13 di agosto. Joe e Chicco ovviamente fino alle 16 insieme, ma adesso dobbiamo parlare di una cosa di cui in realtà hanno parlato tutti, ma ci serve soltanto come incipit,
1: come spunto, perché c'è questa notizia riportata tra l'altro da un'altra radio, però va bene, che dice eclissi. Sì. In sette al pronto soccorso di Roma l'hanno guardata senza adeguate protezioni. E io ieri sera stavo seguendo la diretta della NASA. E oltre a alcuni italiani...
0: Hai così tanto tempo libero tu?
1: Ero qua.
0: Ah, perfetto.
1: Qua. Mentre facevo delle
0: mentre facevi
1: cose.
0: Regia Stefano Conte?
1: C'erano molti italiani che... Bandiera italiana, sì. Viva la FI.
0: Ah, beh,
1: tutti,
0: c'è, figurati.
1: E poi altri del mondo. E molti hanno mandato delle pecore, no? Come se questa eclissi non esistesse, come poteri forti e altre cose. E tanti dicono: non è vero che ti rovini gli occhi guardando il sole, ospedale.
0: Sono gli stessi delle scie chimiche. Ma chiudiamo qui questa parentesi, altrimenti ci ammazzano. Tra l'altro mi fa ridere perché questa notizia arriva proprio come quando a Capodanno, ad un certo punto, senti il giorno dopo, primo gennaio. Allora, in sette perdono l'arto e perdono due dita, purtroppo a causa di esplosioni.
1: Indovina la città?
0: Beh, non è vero, non succede soltanto in quella città, accade anche da altre parti. Vabbè, sì. Comunque, diciamo che non tutti hanno avuto la possibilità di assistere appunto all'eclissi.
1: Noi
0: magari
1: non ho visto niente.
0: Ad esempio, qui noi non ce ne siamo accorti. Io, per esempio, non mi ricordo manco che cosa stavo facendo, ero già tipo al 17° sonno.
1: Può essere.
0: Però, in ogni caso, ci sono delle occasioni nella vita che un pochino ci siamo persi. Ci siamo persi, diciamo, delle occasioni perché non eravamo nati.
1: Vero.
0: Oppure volutamente, oppure stavamo facendo altro. Quindi oggi parliamo di quelle cose che abbiamo perso ma alle quali ci sarebbe piaciuto assistere.
1: Io ne ho una.
0: Vai.
1: Millennium bug tra il 1999 e il 2000, quando le date arrivavano fino al 99.
0: Sì.
1: E alla mezzanotte non sapevi cosa perché succede, esplode tutto.
0: Pensava che tutto si potesse bloccare.
1: Era bello,
0: vero?
1: Stare lì.
0: Io la gioco facile. Sì. A me sarebbe piaciuto vedere proprio Michael Jackson. Io non ne ho avuto la possibilità. Tra l'altro venne, mi pare, un paio di volte in Italia e io purtroppo, non essendo nato, non ho avuto la possibilità di fare questa cosa qui.
1: Quindi, ritornando indietro nel tempo al 333-2688-688, eventi o situazioni a cui avresti voluto partecipare in qualche modo.
0: E non per forza perché diciamo non eravate nati, forza per questo motivo qui.
1: Magari eravate da un'altra parte,
0: tipo mio nonno me lo dice per certo, gli sarebbe piaciuto assistere alla mia nascita, ma lui in quel momento si trovava in aereo ritornando da Gerusalemme e a lui è andata a vedere il sepolcro di Gesù, cioè da dove, no scusami, è andata a Gerusalemme per vedere Gesù. E vabbè, lui è super mega,
1: pensava di trovare te,
0: lui è super mega,
1: è tornato
0: fan
1: con la stella cometa,
0: lui è super mega, lui fa salve, sono uno dei re magi arrivati in ritardo, però lui, mi sarebbe piaciuto assistere al parto, diciamo alla nascita di tua, ecco.
1: Penso
0: dai,
1: niente,
0: 3332688688, eventi che vi siete persi ma ai quali vi sarebbe piaciuto assolutamente partecipare, raccontateci.

0: Lei è Karol G con S91. Che cosa vorrà dire S91?
1: Salmo, fa riferimento ad un salmo della Bibbia.
0: Vedi, sì, Gerusalemme, tuo nonno,
1: mio nonno, tutto torna, tutto è un collegamento.
0: Sì.
1: Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli a Mollo. Quindi, partendo dall'eclissi, partendo dal fatto che magari molti si sono persi questo avvenimento, che tra l'altro è l'ultima volta, mi pare.
0: Dal 1999.
1: 1999.
0: La prossima, ecco, quindi, sarà nel 2087, capo.
1: Ah, sì? Sì. Ah, porca miseria, davvero? Cioè, dal 99 al 2026 ancora, ma dal 2026
0: 87. All'87. No, perché c'erano dei meme.
1: A 88 anni!
0: Ho visto dei meme di persone che non l'hanno vista,
1: certo,
0: con le nuvole davanti. Prossimo appuntamento nell'87.
1: Alla faccia,
0: grazie.
1: Beh, grazie, amici miei. Magari non è detto di arrivarci, però non importa. Va bene. In ogni caso, eventi che vi siete persi nella vita: può essere un concerto, può essere, che cavolo ne so, o un incontro con una persona.
0: Anche la nascita di vostro figlio, perché magari eravate imbottigliati nel traffico, l'avete
1: appunto
0: persa.
1: Che vi siete persi, ai quali, se ci fosse la possibilità di poter tornare indietro, vi piacerebbe partecipare, vi piacerebbe appunto essere lì presenti.
0: Fede dice Freddie Mercury dal vivo al Live Aid.
1: E non solo, per esempio, io mi ricordo anche una bellissima esibizione di dei Duran Duran, una bellissima, cioè mi ricordo, ovviamente recuperata, poi esiste anche un film e c'è una bella chicca, una bella curiosità, perché da questo famoso film, tra l'altro, non so se tu sai, Live Aid un evento incredibile, sì, fatto in contemporanea in due città,
0: sì,
1: e miliardi, cioè milioni di persone si riuscirono a collegare tramite il televisore a vedere appunto questo grandissimo evento. Ecco, in questo film un'unica esibizione non è presente, ed è quella delle Zeppelin.
0: Perché?
1: Perché praticamente, se tu la vedi, è la peggiore esibizione in assoluto di una band fantastica.
0: Ma me l'avevi fatta vedere, forse.
1: Dove ad un certo punto vedi Jimmy Page, il chitarrista, che è praticamente nell'iperuranio dopo aver insomma fatto e rifatto cose.
0: Ha tirato
1: su tutto, praticamente tutto, e non va a tempo. Dall'altra parte invece c'è Robert Plant, che con la gola purtroppo è super affaticato, e quindi vedi che non riesce neanche ad urlare, neanche a cantare.
0: Litti.
1: E tra l'altro c'è anche un Phil Collins che suona la batteria, ma non aveva mai provato in vita sua a suonare con le Zeppelin, quindi praticamente lui.
0: Perché hanno ficcato Phil Collins lì?
1: Perché dall'altra parte c'era un altro batterista che andava a sostituire John Bonham, il quale purtroppo era scomparso, e l'altro batterista non sapeva manco come funzionava, e Phil Collins fa vabbè dai, ci provo io,
0: ma
1: in qualche modo.
0: Ma dove li hanno presi? Vabbè dai, sì. 333-2688-688, quindi eventi a cui avresti voluto partecipare in qualche modo nel passato, ma ricordiamo, non per forza andare.
1: Certo.
0: 800.
1: No.
0: Va bene, anche 3 anni fa ti sei perso qualcosa e vorresti riviverlo.
1: Dai, 333-2688-688, messaggi scritti e anche vocali, vi aspettiamo.
2: Your summer, your experience. Pischelli a Mollo on Radio Company.
3: Pischelli a Mollo! Spot.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377-31-53-002.
6: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianise Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino.
7: Svuota tutto!
8: Svuota tutto!
7: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
9: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi!
7: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
9: Globo, svuota tutto!
10: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e

0: straniere e gli articoli da regalo, poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
1: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
2: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Irama con Cabana. È arrivato un messaggio molto strano, non so se è una richiesta o un desiderio.
1: Beh, sentiamo.
2: Buongiorno company.
3: Sì.
2: È possibile vedere la puntata di ieri pomeriggio nella vostra app Radio Company?
0: La grazie.
1: La puntata nostra, la nostra puntata.
0: Credo di sì, se
1: no. Ma puoi vedere, ci vuoi vedere? No, no, it's not possible. Non puoi vederci.
0: Beh, pagando,
1: puoi solo ascoltarci.
0: Pagando la sottoscrizione all'abbonamento Pischelli Premium che costa tipo 12,99 euro al mese, la parte video ve la diamo.
1: Ma se tipo facessimo una cosa che nessuna radio ha mai fatto, cioè far assistere le persone in onda.
0: Guarda.
1: No, scherzo, dai, vabbè. Allora, senti, anzi, sentite, a parte gli scherzi, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, Pischelli a mollo. Oggi parliamo di quegli eventi che vi siete persi nella vita, ai quali però vi sarebbe piaciuto partecipare. Non parliamo di cose di milioni di anni fa.
0: Ah, no.
1: Cioè, anche perché
0: ieri,
1: a quel punto mi sarebbe piaciuto assistere alla nascita di un dinosauro. Mi sarebbe piaciuto vedere un T-Rex. È chiaro che per ovvi motivi sarai morto.
0: Muori poi.
1: Muoio perché infatti quello mi vede e fa: ah, che bello, guarda, sono appena nato, già c'è del cibo.
0: È tipo in Don't Look Up con DiCaprio alla fine, quando sbarcano sulla terra di nuovo e la tipa Meryl Streep viene mangiata.
1: Beh, bravissimo.
4: Ciao Pischelli.
1: Ciao,
4: sicuramente
1: Domenico.
4: Avrei voluto assistere allo sbarco sulla luna. Mm. Anche perché vorrei capire se effettivamente sti cristiani sono sbarcati veramente o no sulla luna.
0: Dai.
4: Perché ci stanno mille teorie che è tutto un artefatto.
0: Allora, ti ho capito, però un artefatto dove devono corrompere e fare dei documenti falsi per tutte queste cose.
1: Ci sono arrivati effettivamente sulla luna, secondo me. Cioè, ancora questa storia.
0: Tutti scienziati poi.
1: Tutti scienziati.
0: Tutti scienziati.
1: Poi
0: c'è uno scritto.
1: Sì, allora c'è un'ascoltatrice che dice: il Dominate World Tour degli Stray Kids a Roma l'anno scorso era stato fantastico, 70.000 fan tutti assieme circa.
0: Bello.
1: E molto probabilmente lei non ha avuto la possibilità,
0: per gli amanti del K-pop,
1: di assistere. Beh, io vedo che molta gente comunque si sta concentrando su

0: sui concerti, quindi magari può essere anche, sì, ce ne rendiamo conto, magari un pochino più semplice anche per voi, può essere anche quel concerto della vita che era in programma, magari c'era la possibilità anche abbastanza concreta che voi riusciste ad andarci, poi è successo qualcosa che purtroppo è, per esempio, molti Bad Bunny
1: o i Pink Floyd a Venezia.
0: Io conosco tantissime persone che sono riuscite ad assistere,
1: epocale,
0: tra l'altro assistere in barca, perché avevano la possibilità di vederlo in barca questo concerto, e mi hanno detto che poi al ritorno, per cercare di ritornare a casa, ci hanno messo tipo 6 ore, perché tutte le barche in canali strette, è stato
1: poi c'era
0: incredibile.
1: Il parco sull'acqua, era una roba incredibile.
0: Esatto, sì, ed è stato confermato il tutto un'ora prima, anche perché veramente parliamo di problemi non da poco, e poi anche quello che hanno lasciato a Piazza San Marco molti fan, purtroppo.
1: Però resta nella storia.
0: Resta nella storia, incredibile.
1: Salutiamo Mary, cioè io avrei voluto assistere agli anni 90 in generale, ci sta anche, no? Cioè epoca in cui magari sei nata nel 2000 e...
0: Non hai avuto la possibilità, insomma, di assistere a questo bel decennio. 3332688688, neanche noi comunque abbiamo assistito a questo decennio, ma va bene lo stesso.
1: Siamo contenti lo stesso.
0: Siamo contenti lo stesso. In ogni caso, a eventi, concerti, altri eventi di qualsiasi tipo ai quali non siete riusciti a partecipare e con il senno di poi, tornando indietro, vi sarebbe piaciuto farlo. Ecco, raccontateci, messaggi scritti e vocali.

0: qui su Radio Company, state ascoltando i Pischelli a Mollo e siamo pronti per un altro vocale di un'ascoltatrice che praticamente si è fatta tutti i concerti della vita.
1: Va bene, comunque molti che si stanno concentrando solo sui concerti, ma ci saranno altri eventi che vi siete persi nella vita ai quali vi sarebbe piaciuto esserci, essere lì presenti?
0: I concerti.
2: Dai, ciao Radio Company, ciao. Considerando che ho visto l'ultimo dei Motorhead in Italia, l'ultimo dei Prodigy in Italia, ho visto praticamente tutti i concerti della vita, io li ho fatti, l'ultimo di Pornoi, eccetera, direi che quelli gli unici due che non ho potuto assistere, a cui non ho potuto assistere, ma perché ero troppo piccola, sono Wimbledon, i Queen, che purtroppo avevo tre anni,
1: concerto iconico,
2: e i Pink Floyd, che ne avevo sei.
1: Dove?
2: E quelli sono gli unici due concerti che, porcaccia miseria, se tornassi indietro cercherei di vederli in qualche modo, magari nascendo prima o con la macchina del tempo.
1: Dai, ci sta, dai. Allora c'è anche Marco che dice: mi sarebbe piaciuto esserci a Madrid il 22 maggio 2010 per la mitica finale Champions, dove appunto l'Inter triplete.
0: Poi, ciao, essere al mitico Santiago Bernabeu di Madrid nell'82 per la finale dei mondiali Italia-Germania, Ovest, 3-1. Purtroppo all'epoca avevo solo 6 anni e ho dei ricordi confusi di clacson e bandiere, ma assistere dal vivo a quella partita, ovviamente in età più matura, deve essere stato incredibile. E che festa a Madrid! Un saluto da Cristian!
1: Ok, poi qualcun altro che dice, a proposito degli Stray Kids, Lori dice: incrociamo le dita perché tornino con il nuovo tour e gli un'altra Anypen, credo si pronunci in questo modo, non è idea. Quando si parla di K-pop, raga, non ne sappiamo così tanto. Però vedi, anche a me sarebbe piaciuto, per esempio, essere proprio a Berlino per la finale Italia-Francia, della quale anche io ho dei ricordi molto molto confusi.
0: No, io
1: se
0: ricordo
1: non
0: tutto.
1: 2006, io avevo 7 anni. Sì,
0: ricordo tutto.
1: Vabbè, ok, anche io ricordo tutto. Io ricordo perché poi me l'hanno raccontato chiaramente anche i miei genitori, quindi credo di ricordare che nel momento in cui venne assegnato il rigore, Zidane fece appunto gol, io mi misi a piangere e dissi: andiamo a casa, è finita, è finita, andiamo a casa.
0: Così tanto.
1: Sì,
0: dai,
1: appunto.
0: Eventi a cui avresti voluto partecipare e non ce l'hai fatta per ovvi motivi, o non eri nato o per degli impegni, messaggi scritti e vocali al 333 268 688.

0: Company 15:32, amici e eventi che vi siete persi, ai quali vi sarebbe piaciuto esserci, partecipare, quindi tornando indietro, come diceva poco fa un'ascoltatrice, se ci fosse la possibilità di entrare in una macchina del tempo,
1: la DeLorean
0: appunto della situazione, vi sarebbe piaciuto appunto esserci.
1: Sono caduto dalla sedia leggendo il messaggio di Chiara che dice: ciao Pischelli, io avrei voluto assistere alla nascita dei miei figli,
0: cosa?
1: Ma dormivo, come spesso succede, una delle fortune del cesareo urgente, quindi una l'hanno un po' sedata.
0: Sì,
1: quindi,
0: una delle fortune, esatto. Poi c'è anche Stefania che dice: ciao Pischelli, se dovessi parlare di un evento recente, mi sarebbe piaciuto assistere alla finale di Champions a Madrid, quando l'Inter appunto nel 2010, abbiamo detto, vinse la Coppa. Se dovessi invece tornare indietro nel tempo, mi sarebbe piaciuto vivere gli anni di Lady Di, quindi Lady Diana, come la si voglia chiamare, o negli anni 60 con la diffusione di tutte le novità provenienti dal sogno americano.
1: Oppure salire su una barca e andare in America, sai?
0: 1492 circa, amico?
1: Sì, no, un po' dopo la scoperta di Cristoforo.
0: Cristoforo? 1776, quindi con la dichiarazione di indipendenza, se vuoi vado avanti.
1: Ci può stare, no, noi fare gli italiani che sono andati in America per la prima volta e hanno creato Little Big Italy.
0: Caduta di Costantinopoli 1453? Caduta dell'Impero Romano d'Occidente 476?
1: 33 dopo Cristo?
0: La morte di Gesù, dici? Ah, scusami, la risurrezione? Vabbè, dai, 3332688688.
1: Eventi a cui avreste voluto partecipare, ma non ce l'avete fatta, e con una macchina del tempo metti che ce la fai. Ti sembra chiara come cosa?
0: Fa un po' schifo, però mi sembra chiara. Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company. Pischelli a mollo!
2: Spot! Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.

0: grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: C come Company, C come C Radio.

0: Company, amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, gli ultimi 20 minuti, ma subito li passiamo con i Swedish House Mafia, Licky Lee e la loro Happiness is So Sad.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova.

0: Swedish House Mafia e Licky Lee con Happiness Is So Sad. Salutiamo Mattia.
1: Che dice Mattia?
0: Dice: a me sarebbe piaciuto assistere alla presentazione della nuova
1: S
0: nuvola, classe S, e della nuova GLA, o comunque alle nuove presentazioni di modelli di macchine presenti e passati, ma anche diversi concerti di vari artisti.
1: Beh,
0: come
1: cavolo,
0: musica,
1: si può...
0: auto.
1: Beh, a me sarebbe piaciuto partecipare anche, che cavolo ne so, alla presentazione del primo iPhone da parte di Steve Jobs.
0: Vabbè. Oppure del Mac Air,
1: quando ad un certo punto
0: quando lo tira fuori dalla busta.
1: Beh, quella è incredibile. Poi tutta quella roba surprise, ma da fuck.
0: Sì,
1: è vero, cavolo. Sì. Questa è stata veramente una figata. Ecco, quelle sono delle presentazioni imperdibili, oppure tutte quelle presentazioni dei videogiochi.
0: Dei film,
1: sì, aver visto magari in anteprima o aver visto al cinema, che ne so, la prima volta che hanno trasmesso proprio Ritorno al Futuro. Oppure tempo fa, per esempio, mi sono imbattuto in un video, in un filmato abusivo in America, quando per la prima volta un fan di nascosto riesce a riprendere la redenzione da parte di Darth Vader, okay, nel film. Sì. E ad un certo punto tu senti tutti in sala che esultano quando cerca di difendere suo figlio e uccide appunto Coso, che non mi ricordo come si chiama.
0: Altra scena dove se eri lì ridevi un sacco, non so in che film, Oppenheimer di Christopher Nolan.
1: Ma come non so in che film? Oppenheimer di Christopher Nolan?
0: La bomba. Quando esplode, prima c'è il video dell'esplosione e dopo un paio di secondi arriva il boato.
1: Certo.
0: E una persona ha scorreggiato. E a me fa ridere questa cosa, cioè ad essere stato lì ti alzi e dai la mano a questo genio che è riuscito a sincronizzare il suo corpo con quella parte del film. Tu immagini l'esplosione e senti...
1: No, ma credimi che io avevo alte aspettative su quello che mi stavi raccontando.
0: Te l'ho costruita molto bene, poi
1: sei stato molto bravo a costruirmela. Peccato per il finale. Un'idea partita bene, però posso dire?

0: Radio Company, quasi arrivati alla fine. Oggi siamo leggermente in anticipo, ma ve lo spiegheremo.
1: Questo è altro per i nostri colleghi, per quelli che arriveranno dopo, ovviamente brutti ma simpatici. Amici, intanto grazie per tutti i vostri messaggi, molti concerti che vi siete persi, molti gli eventi, qualcuno, anche qualche nonno che appunto ci ha scritto: mi sarebbe piaciuto essere andare da mia figlia, magari appunto quando ha partorito. Quindi sicuramente nella nostra vita ci sono molti eventi, ecco, che ci siamo persi, e poi indubbiamente molti altri ne perderemo, però raga, è la vita, quindi sti cavoli.
0: Se la vi.
1: Va bene, grazie per tutti i vostri messaggi, ci risentiamo tra poco con i saluti. Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company. Pischelia Mollo!
2: Spot! Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianise Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
9: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
10: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: con Dracula la versione remix su Radio Company. Siamo in anticipo perché è il nostro modo di dire grazie.
1: Grazie
0: caffè.
1: Stefano Ferrari, due caffè per ringraziarti oggi. Guarda un po', 15:58 e 36 secondi.
2: Domani ve ne porto 4.
1: Ok. Va bene per me. Praticamente l'obiettivo di Stefano è non sentirci più in onda. Ok. Perché questo.
0: Rompe così. Va bene,
1: dai, grazie Chicco.
0: Grazie Gio, a domani.
1: Ci sentiamo a partire dalle 14. Vi lasciamo con i brutti ma simpatici.
3: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura. I fischelli di Radio Company.
1: Un minuto alle 16.
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Spyro Material Lover qui a Radio Company quando sta per iniziare una nuova puntata di Brutti ma Simpatici che lo ricordo d'estate ed è ovviamente il 13 di agosto diventa
1: il top.
0: Diventa?
1: Brutti ma in costume.
0: Bravo.
1: Beh, mettiamo la sigla.
0: Sì.
1: Beh.
2: Consigli per l'estate di Brutti ma Simpatici.
1: Bravo.
2: Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma Simpatici diventa Brutti ma in costume.
1: Sai che ieri ci ho provato a vedere l'eclissi? Non sono mica riuscito,
0: Nemmeno io.
1: No, niente, anche perché non avevo gli occhiali adatti. Perché sai che c'è questo falso mito di mettersi le diapositive davanti agli occhi.
0: O il CD ha. Anche una volta. Che adesso anche che cazzo CD? Ce l'ha un CD a casa? Sì.
1: Adesso ho tanto il vinile, quindi.
0: Infatti, no, col vinile non vedi niente.
1: Quindi, no, sono andato. Ho avuto questa geniale idea di andare tipo a un. Sai, quei negozi che vendono cose per il bricolage, tipo i brico, queste cose qua.
0: Sì, una ferramenta si chiama.
1: Eccetera. Oh, avevano esaurito tutti gli occhialini da saldatore.
0: Ah, ok.
1: Perché cioè, volevi usare... avevo avuto la stessa idea.
0: Ma tu come fai a vivere e non avere un paio di occhiali da saldatore in casa? Hai capito? Cioè, come fai? C'è gente che li usa per dormire. Gli occhiali da saldatore. Vabbè, in ogni caso, se non avete visto l'eclissi, non è un problema.
1: No.
0: Perché grazie alle nostre capacità mentali, qui l'eclissi c'è ogni giorno tra le 16 e le 18.
1: Oh, la miseria, addirittura.
0: Buon pomeriggio, Pietro.
1: Buon pomeriggio, Stefano Ferrari, c'è anche a Cimbo. Alla
0: oggi
1: parte tecnica.
0: Non c'è Andrea Rossini.
1: No, non c'è.
0: È andato
1: a farsi la barba.
0: Farsi la barba in Croazia.
1: Era il giorno oggi,
0: era quindi era il giorno della barba, quindi non c'è, ma noi ci siamo fino alle 18 insieme, sempre con zero problemi
1: e zero discussioni. Cominciamo, dai.

0: Aia. Aia. Sai che leggo una cosa qua, non voglio neanche aprirla sta notizia qui.
1: Perché?
0: A luglio record assoluto della domanda di elettricità.
1: Domanda, beh, chiaro.
0: I condizionatori.
1: Beh, sì.
0: Qua ci scatta l'inganno della catreca.
1: Perché?
0: Nel senso che, dopo un paio di mesi ti arriva la bolletta.
1: Vabbè, ma.
0: Fai due conti, insomma.
1: Beh, chiaro, è normale.
0: Vabbè, questo mese non si mangia. così.
1: Vabbè, un po' di dieta. Un po' di dieta.
0: Per un mese,
1: sì, dai, non fa malissimo.
0: Però
1: non fa
0: freschi,
1: malissimo.
0: Insomma, in qualche modo.
1: Almeno siamo stati freschi, no, sì, ma d'altronde con queste temperature a volte è veramente impossibile in casa, anche durante la notte per dormire, non avere un condizionatore acceso. Diciamo le cose come stanno.
0: Vuoi che ti legga anche un altro titolo?
1: Dai,
0: guarda, senti questo: gioco erotico si incastra. Lui finisce in ospedale, ma per salvarlo arrivano anche i vigili del fuoco.
1: C'è gente che, voglio dire, ha dovuto chiamare gli artificieri per questo tipo di cose. Quindi,
0: certo,
1: tutto sommato, i vigili del fuoco non sono neanche niente di nuovo.
0: Gli è andata anche bene.
1: Sì, gli è andata di lusso.
0: Ci facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco.
2: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianese Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di Sport e Combattimento, Kickboxing, Pugilato, MMA, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, Functional Training e Preparazione Atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e Functional Training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
8: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
9: Ma è fantastico!
8: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
9: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
10: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: C come Company, C come C Radio.

0: Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari qui a Radio Company, in brutti ma in costume.
1: Esatto, andiamo in un campo un po' minato, diciamo, che è quello...
0: Non è il gioco di Windows?
1: Non è il gioco di Windows, no, ma è una situazione che si sta verificando in questi giorni che riguarda gli europei di atletica, in particolar modo dal punto di vista delle riprese televisive. Le telecamere sono posizionate in molti punti, alcuni, diciamo, riescono a raggiungere perfettamente gli atleti in certe posizioni, anche le atlete in certe posizioni, in altri punti, per poter, diciamo, inquadrare con un'angolazione corretta, bisogna attivare delle telecamere che però sono a volte esposte a delle cose che non sarebbe meglio mostrare,
0: cioè,
1: quindi, diciamo, parti intime, ok, parti intime, sedere, queste cose qua,
0: cioè parti intime che sono però coperte, cioè nel senso sono vestite,
1: certamente,
0: tra virgolette,
1: certamente, assolutamente coperte, però c'è un problema proprio dato dal fatto dell'angolazione della telecamera. Quindi cosa succede?
0: Non è invece dell'angolazione della telecamera la mente del cameraman che forse lo porta a inquadrare?
1: Allora,
0: inquadrano i culi, diciamo le cose perché ci stiamo girando attorno.
1: Devo dirti la verità, ci sono effettivamente delle riprese, ho visto dei video che sono state fatte in passato, dove effettivamente magari il cameraman andava forse un po' esageratamente fuori, magari forse non è neanche colpa del cameraman, cioè lui riceve delle indicazioni, quindi probabilmente è andato magari eccessivamente a zoomare su alcuni posti, su alcuni punti del corpo dell'atleta, donne in questo caso, per la maggior parte,
0: esattamente,
1: che effettivamente non era
0: politicamente corretto, diciamo,
1: mettiamolo così.
0: Ecco.
1: Allora, le linee guida dicono due cose molto brevi. Allora, le riprese devono evidenziare l'abilità, l'eccellenza e le emozioni. Benissimo. Ok, cosa è meglio non mostrare? No, anche i primi piani che non hanno attinenza con l'aspetto sportivo. Punto, hanno messo questo. In realtà ci sono delle immagini che sono ben più esplicative.
0: Allora,
1: cioè,
0: se hanno dei gran culi, ce li hanno perché si fanno il culo, si allenano, cioè sono corpi atletici.
1: Sì, però
0: dire,
1: effettivamente delle inquadrature dove c'è questa che è stesa per te, che da dietro, cioè lì, insomma, quelle no.
0: Sì, sembra quasi.
1: Qual è il problema di questa roba qui?
0: Sembra quasi il campionato europeo di Kama Sutra a volte.
1: Bravo. Qual è il problema di questa roba qui? È che sono state tagliate molte riprese, molti fotogrammi, molti frammenti, diciamo, della gara, proprio perché in mezzo c'erano immagini che forse potevano essere equivocate o comunque potevano dare adito a delle contestazioni successive.
0: Ok, quindi sono stati inquadrati dei culi quando invece sarebbe stato meglio inquadrare la gara, le gare. Perché poi ho la vaga impressione, ma secondo me sono i cameraman. Perché quando ad esempio c'è il lancio del peso o del martello, tu sai che le ragazzotte che mi vanno a fare il lancio del peso
1: sono molto muscolose,
0: sono molto, però sono grandi, sono tanta roba.
1: Sì, non sono quelle della Germania Est degli anni 80.
0: No, che quelle avevano i baffi, però a parte baffi per colpa del doping, diciamo.
1: Sì, certo.
0: Però a parte quello, non mi sa che c'è, cioè, di quelle che lanciano il peso, però
1: dici di no di quelle.
0: Non li inquadrano mica i sederini lì, sanno dove andare.
1: Guarda, grazie.

0: Diego, il disco di Empire the Sun qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Adesso gli ultimi, anzi scusate, i primi 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Buon pomeriggio, grazie per la linea. Saranno 13 milioni gli italiani in vacanza nel periodo di Ferragosto, 9 milioni per soggiorni più lunghi e 4 per pochi giorni. Altri 4,5 milioni sceglieranno invece una gita in giornata senza pernottare fuori casa. E quanto emerge dall'osservatorio Confturismo Confcommercio SVG, che fotografa un turismo sempre più frammentato e personalizzato. Tra i profili più diffusi, 18 milioni di viaggiatori digitali influenzati dai social, recensioni e travel blogger. Seguono 9,5 milioni di over 65, silver, mentre 7 milioni sono i micro vacanzieri orientati a soggiorni brevi 3-5 notti. Completano il quadro gli esterofili, soprattutto under 35, e 4 milioni e mezzo di abitudinari, fedeli cioè ogni anno alle stesse destinazioni.
2: Arriva Safe!

0: Giselle qui a Radio Company, in brutti ma simpatici. Tra l'altro fuori onda stiamo proprio discutendo del fatto che sembra che questo questo pezzo è stato praticamente realizzato in larga parte con intelligenza artificiale, quindi sì, qua pure noi ci abbiamo messo la nostra.
1: Sapevamo che prima o poi sarebbe successo. In ogni caso alcune radio hanno deciso, anche italiane, hanno deciso di non passarlo più, ed è comunque, ed è stato escluso da tutte le classifiche, perché ci sono comunque delle regole che dicono che l'intelligenza artificiale può fare qualcosa nelle canzoni, ma deve essere made by human per la maggior parte.
0: Esatto, resta da capire se Giselle come personaggio, come voce, sia effettivamente una, perché non si trova molto in giro di questa Giselle, praticamente quasi nulla se non copertine di album, quindi è un po' strana sta
1: forse
0: cosa.
1: Si trova il profilo su Suno.
0: Può essere.
1: Che è l'intelligenza artificiale che serve per fare canzoni.
0: Può essere, può essere. Va bene. Ci facciamo una piccola pausa, tra un istante invece ritorniamo.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Ma anche lei è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
2: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.

0: Gaia, la sua bossa nostra qui a Radio Company, in brutti ma in costume, quando è arrivato quel momento lì.
1: Allora, leggo questa cosa qua: ansia da prova costume. Un italiano su 10 non va al mare perché si sente brutto.
0: Che uno su 10 è poco.
1: È poco rispetto a quello che, diciamo, si percepisce in giro a causa anche social, filtri, trucco esagerato.
0: I social ci danno degli stereotipi che non ci fanno sentire assolutamente all'altezza sotto nessun punto di vista.
1: Ma anche perché sono al di fuori, diciamo, di una naturalità, naturalezza. Insomma,
0: assolutamente.
1: Che
0: la maggior parte sono artefatti.
1: Esatto, ma noi siamo qui per tirarci un po' su tutti quanti. Il morale, così per cambiare un po' le cose.
0: Sì,
1: perché sai che qualche volta capita, no? Che uno dica: ma sai che io alla lontana assomiglio a. Capito?
0: Sì, è vero.
1: E ci metti il nome di qualcuno famoso.
0: Capita che te lo dicano, che te lo dicano, somiglia. Io. Per esempio, a te in tanti ti trovano in giro e dico: sai che somigli a Pietro, quello di Radio Company? Perché cioè sei irriconoscibile quando ho visto.
1: Qualche volta mi ha detto Alessandro Borghese, anche se io lo guardo e non ci trovo niente di me.
0: No,
1: devo dire la verità.
0: Fammi un 10?
1: Un 10?
0: Sì, sì, sei lui.
1: No, no, vabbè.
0: Poi anche. Beh,
1: tu The Rock, tu The Rock.
0: Io, The Rock, io Jesus. Adam, però anche Robert Downey Jr.
1: Sì, infatti c'era anche nella nostra sigla.
0: Chiama l'armatura?
1: No,
0: non arriva.
1: Poi c'è Jimbo, ad esempio, che assomiglia a Dybala.
0: Dybala, sì.
1: Dybala, ad esempio.
0: Claudio Dybala.
1: Ma tutto molto alla lontana, cioè giusto per non.
0: No, diciamolo. Io
1: tutto alla lontana.
0: Più che The Rock, io assomiglio a Lino Banfi a fine carriera. Però
1: vabbè, allora 333-2688-688 WhatsApp, scritti vocali, completate questa frase. Io alla lontana assomiglio a. E adesso ce lo mettete voi.
0: A chi assomigliate?
1: È ovvio che è una cosa ironica, no? È ovvio. Cioè, lo facciamo così un po' per buttarla un po' in ridere. Insomma.
0: Chiaro, giusto? Sono esclusi i pornodivi da questa, da questa domanda. Non
1: cioè, a meno che la vostra faccia non somigli. Cioè,
0: faccia la cazzo, dici, assomiglio a Rocco
1: Siffredi. Cosa dici?
0: Non lo so.
1: Mi sono venuti i brividi,
0: perché?
1: Scusa. Ma dai, allora. Dai, allora, 333-2688-688, WhatsApp, scritto vocali, completate questa frase. Io, alla lontana, somiglio a, e il resto ce lo mettete voi. Radio.

0: Jennifer Lopez, versione dell'anno scorso, se non erro, di Waiting for Tonight, qui a Radio Company, in brutti ma in costume, dove oggi vi abbiamo chiesto: voi alla lontana assomigliate a...
1: Sì, anche alla lontanissima. Io alla lontana assomiglio a Shakira, ma molto alla lontana, Erika. Okay. Sarà il colore dei capelli, dai, classico.
0: Può,
1: cioè,
0: essere
1: un po' un colore mossi.
0: O anche la capacità di ballare, di muovere il bacino.
1: Non lo so, non lo so. Ciao, qualche volta mi dicono che somiglio alla Bellucci, ma di spalle, però.
0: Beh,
1: il capello già.
0: La Bellucci di spalle, lascia stare.
1: Sì, è vero.
0: Cioè, non... vista da qualsiasi angolazione, la Bellucci rimane sempre la Bellucci.
1: Sì, sì, esatto. Ciao Brutti, non so di preciso, ma secondo me alla lontana assomiglia a Ronaldo prima della chirurgia dentale.
0: Sì, c'aveva un dente che mandava a fanculo quell'altro.
1: Sì, sì. Ciao Brutti, qualche anno fa al centravanti del Milan Mark Hatley, by Terry Diasolo.
0: Mark Hatley lo ricordo benissimo, però stiamo parlando proprio dell'88-89.
1: Sì, quando l'hai detto dice: oh, assomiglia a Terry. È vero. Ciao ragazzi, quando ero più giovane e mora, mi dicevano che somigliavo all'Arcuri, ok? Però anche all'epoca a Dalida, una cantante.
0: Sì, okay? abbiamo guardato.
1: Abbiamo guardato, perché... la cantante di molti anni fa.
0: Sì, è morta, okay? Tra l'altro.
1: Sì,
0: è andata.
1: Una cantante di molti anni fa. Sai che brutto dire è andata? Cioè, proprio l'ha buttata. Vabbè, dai.
0: Scusa, non lo faccio più.
1: Vi giuro che una volta ho visto un carlino che mi somigliava, Alberto. Un carlino.
0: Un carlino ci sta.
1: Sì, sì. Alla lontanissima, quasi dalla luna, somiglio ad Asia Argento, Chiara. Va bene? Poi solo per il taglio di capelli somiglio a Kanye Yaman, soprattutto dopo una giornata di lavoro.
0: Ah, ok.
1: Che c'ha il capello un po'...
0: punto.
1: Sì, sceglie un po' il capello con quel brillante.
0: Sì, vabbè, è turco, cioè mette il grasso del kebab.
1: No. Ferrari, oggi sei in gran forma.
0: E ti dico le cose come stanno.
1: Eh sì, sentiamo, dai.
2: Ciao Company.
1: Ciao.
2: Io alla lontana mi dicono sempre che assomiglio a Philippe Gilbert. Adesso andate a vedere chi è.
1: Siamo andati in realtà,
0: sì,
1: ed è un ciclista.
0: È un ciclista.
1: Ex ciclista, anzi.
0: Ma è morto anche questo? No,
1: no, nel senso che non professa più il sacro ciclismo.
0: Il sacro ciclismo, certo, ha smesso.
1: Esatto, sentiamo.
3: Ciao Company. Ciao. Io assomiglio un po' a Bruce Willis.
1: Ah, Bruce Willis.
3: Gimme five.
0: Gimme five, ha detto.
1: Gimme five.
0: Gimme five, però era era giovanotti.
1: L'ha detto veramente.
0: Ha detto gimme five. Però era giovanotti quello, non c'entra niente con Bruce Willis.
1: 333-2688-688, WhatsApp, scritti, vocali. Ovviamente si scherza, si ironizza, ma è anche un modo per tirarsi un po' sul morale a volte, così, tanto per. Io alla lontana somiglio a... Il resto lo completate voi. Ovviamente è riferito alla vostra figura, al vostro lato estetico. Quindi io alla lontana somiglio a... Il resto tocca a voi.

0: Paranoia, ora altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: L'Etna continua a eruttare e secondo INGV non è possibile prevedere quando terminerà l'attività vulcanica. L'aeroporto di Catania resta in forte difficoltà. Dal 7 agosto sono stati cancellati circa 700 voli e oltre 400 sono stati dirottati su altri scali. Decine di migliaia di passeggeri hanno subito ritardi e trasferimenti, mentre la nube di cenere ha raggiunto anche Malta e il Nord Africa. I danni al turismo sono stimati fra 12 e 24 milioni di euro e sulla gestione dell'emergenza si accende anche lo scontro politico. Sul vulcano intanto prosegue un'intensa attività stromboliana con alte nubi di cenere e tre colate attive nella Valle del Bove.
0: Arrivano i consigli per gli acquisti
2: su Radio Company. Brutti, ma in costume.
3: Spot. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianise Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianise Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 barra A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
7: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
0: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
10: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
9: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
10: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: C come Company, C come C Radio.

0: Gabbani con Summer Funk qui a Radio Company, brutti ma in costume. Auguri naturalmente a Francesco Gabbani, che in concerto ieri si è sentito male dopo 5 canzoni, ha dovuto interrompere il concerto. Sembra sia stato alla fine un grande colpo di calore, temperatura e stanchezza. Ha già rilasciato un videomessaggio sui social dove ha detto il tour continua, quindi ora sta meglio. Oggi invece andiamo a chiudere la mezz'oretta dedicata a voi. Vi abbiamo chiesto alla lontana, ma molto lontana. Anche molto alla lontana, voi assomigliate a?
1: Allora io alla lontana assomiglio a Majin Buu, che è un personaggio molto noto di Dragon Ball.
0: Sì, che io non conoscevo.
1: È quello perché... diciamo un po' lì, è grosso, molto grosso. Io alla lontana assomiglio a Max Felicitas, puntini.
0: Okay.
1: Sì, esatto, al porno attore.
0: Esatto.
1: Anton Max di Vicenza. Io alla lunga assomiglio a Billy Corgan degli Smashing Pumpkins, quando però aveva i capelli.
0: Ah, ok. Quindi all'inizio della carriera, stiamo parlando di 20 anni fa.
1: Edo, forse un po' di più di 20 anni fa,
0: Non lo so.
1: Sì, di più. Edo dice: sono una via di mezzo tra Kennedy e Paolo Villaggio da giovane.
0: Quale dei Kennedy?
1: Il presidente, penso.
0: Quello che hanno ammazzato.
1: Sì, esatto. Okay. E Paolo Villaggio. È difficile da immaginare sta cosa.
0: Sì.
1: Sentiamo.
2: Io alla lontana assomiglio a una via di mezzo tra Claudio Bisio e Claudio Sangiorgi dei Negramaro.
1: Sì, che è Giuliano.
0: San Giorgi, sì.
1: Sì, ok.
0: Anche questa è una bella immagine.
1: Sì, bisogna un po' immaginarsela sta
0: Giuliano
1: cosa.
0: Giuliano Bisio e Claudio San Giorgi.
1: Esattamente, va bene. Grazie per i vostri messaggi, amici. Sono le 17.
3: Radio Company Time. Noi
4: siamo la family. Allora, prima ci sono i sommersi. Poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro. Dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
5: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio. Ciao
4: a tutti. Anche un prosecco.
6: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: Aira Star Woman qui a Radio Company, in brutti ma in costume.
1: Adesso invece andiamo in Venezuela, che reduce insomma da un
0: terremoto,
1: da un terremoto veramente importante, da diversi anni deve far fronte in questo periodo soprattutto anche a tantissimi blackout che costringono un po', diciamo, la popolazione a subire dei razionamenti
0: per problemi di disponibilità energetica, no?
1: Sì, esattamente, quindi c'è poca corrente, gli impianti sono quello che sono e quindi ci sono dei grossi problemi dal punto di vista energetico.
0: Sì.
1: Il governo ha deciso di attivare una come dire, una misura che porterà all'apertura degli uffici pubblici soltanto la mattina, quindi dalle 8:30 fino alle 12:00. Dopodiché chiudono. In pratica, in questo modo si cerca di risparmiare ulteriormente energia elettrica. Quindi
0: dimezzano l'orario di lavoro.
1: Esatto.
0: Uffici,
1: e poi a
0: uffici,
1: casa vostra.
0: Uffici
1: a casa vostra.
0: Pubblici.
1: Sì.
0: E fanno dalle 8:30 alle 12:30.
1: Alle 12:30,
0: capito?
1: Sì, sì.
0: Come
1: sì.
0: In Italia.
1: No, non proprio come in Italia.
0: Però qui il terremoto non ce l'abbiamo mica avuto.
1: No,
0: neanche
1: no.
0: Razionamento
1: no,
0: energetico.
1: No, sai che c'è quella vecchia battuta, no? La barzelletta.
0: I due che si trovano davanti all'anagrafe, no?
1: Sì, all'anagrafe.
0: Che fa, ma non lavorano oggi? No, al pomeriggio. Sono chiusi, al mattino non lavorano.
1: È un po' così, a tra poco.
2: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company. Spot. Giovedì 13 agosto, Radio Company in action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto Radio Company in action ritorna a Foglianise Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
3: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianise Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
10: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
11: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: America Inc. per Gianna Nannini e Marrakesh qui a Radio Company, in brutti ma in costume ancora. Buon giovedì, ben trovati.
1: Sì, ciao. Restiamo in tema di edifici pubblici, cose pubbliche, dal Venezuela, dove tra parentesi mandiamo un messaggio ad un ascoltatore. Sì, il terremoto in Venezuela c'è stato.
0: 26 giugno, gli ho scritto in privato.
1: Ah, ok, perfetto. No, giusto perché
0: sì. Insomma, poi... cioè, c'è stato il 26 giugno in Venezuela e invece ieri era o l'altro ieri in Colombia.
1: In Colombia.
0: Comunque
1: sì,
0: in questi giorni in Colombia.
1: Va bene, allora invece qui è una cosa che riguarda Udine. Sì. Un fatto che è venuto qualche giorno fa, ma se ne sa, se ne conosce adesso soltanto la natura di questo fattaccio. Allora, si parte intanto da due clochard che non hanno dimora, non sanno dove andare a dormire, devono trovare un rifugio per la notte, quindi cercano, no? Cercano qualche posto, qualche edificio che sia abbandonato, che quantomeno dia la parvenza di essere abbandonato.
0: E che sia un facile riparo.
1: E sia un facile riparo. Trovano una porta aperta. Ok, quindi entrano, stanno per insomma sistemarsi per la notte, quando a un certo punto scoprono quello che non avrebbero dovuto scoprire,
0: cioè
1: che quella era una caserma dei carabinieri. Cioè, non è che proprio,
0: cioè, hanno visto le sbarre, hanno detto forse
1: no, ma in realtà non era proprio così, evidentemente. Cioè, le aree militari di solito sono delimitate, hanno proprio delle recinzioni anche molto alte, no? Zona militare, limite invalicabile, eccetera,
0: sì,
1: eccetera.
0: Chiaro.
1: In questo caso è evidente che si trattava di una parete dove non c'era questa recinzione, quindi c'erano soltanto le porte, probabilmente sono entrati da quella porta lì, che era rimasta aperta. Però
0: mi piace
1: te la ricordi la scena di Full Metal Jacket dove c'era la cassettina aperta?
0: Sì.
1: E dove a un certo punto, certo, il sergente istruttore si arrabbia perché quella cassetta è aperta,
0: il lucchetto aperto.
1: Ti ricordi quando lasci il finestrino della macchina abbassato e ti danno la multa?
0: Esatto.
1: Ma non lo so,
0: mi sa che ieri due o tre carabinieri hanno fatto queste 600 o 700 flessioni. Ho la vaga impressione.
1: Potrebbe essere, potrebbe. E hanno dormito sul divano, tra
0: chiaro,
1: l'altro.
0: Con Radio Company.

0: No stress, Lauren Wolf, e adesso altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: A luglio i carabinieri del NAS hanno compiuto 272 controlli in tutta Italia sull'imbottigliamento e la somministrazione di acque trattate in bar e ristoranti. Sono emerse 147 situazioni irregolari, pari al 54% delle ispezioni, con 126 persone segnalate da autorità competenti. In tutto contestate 256 violazioni tra carenze igieniche, autorizzative e irregolarità nelle informazioni ai consumatori. Le sanzioni amministrative ammontano circa 175.000 euro, mentre sono stati sequestrati 2.000 litri di acqua e 7 apparecchi non conformi.
2: Concerto improvvisato per sostenere le circa 400 persone rimaste fuori da Spin Time, lo stabile dell'Esquilino a Roma, evacuato dopo l'incendio della notte tra il 29 e il 30 luglio e poi posto sotto sequestro. Dito nella piaga ha raggiunto il presidio la sera del 5 agosto facendo ballare le famiglie accampate in strada. Sono molto grata a questo spazio, ha detto Dito nella piaga, che sentiamo con Businessman.
3: Deadline check, LinkedIn call up.

0: Businessman. Dito nella piaga, con questo noi ci dobbiamo fermare, ma tra poco torneremo perché arriverà anche l'appuntamento con Cervelli in Fuga, giusto?
1: Esatto, esatto, quello del giovedì. Oggi rimangono due categorie e come al solito invece ci sono 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli da vincere.
0: Esattamente, quindi restate lì.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
3: Da Ceuta, pericolo infiltrazioni terrorismo, revocheremo stop Schengen solo con la fine totale dei rischi. Così il ministro degli interni Matteo Piantedosi in audizione al comitato Schengen. Intanto a Ceuta, due settimane dall'arrivo in massa di oltre 70.000 persone dal Marocco, ci sarebbero 4.000 minori senza protezione, stima Save the Children. Secondo il governo locale sarebbero invece 2.500. Ondata di caldo, oggi 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7, 2 quelle previste per Ferragosto. Intanto nelle ultime ore si segnalano forti temporali con disagi e interventi dei vigili del fuoco in alcune zone di Toscana e Lazio. Ha confessato il 17enne che ha ucciso un coetaneo colpendolo con un coltello alla schiena a Trani. Stamattina si è presentato in caserma dai carabinieri insieme al suo avvocato per ammettere le responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. Agli europei di atletica leggera a Birmingham, azzurri a caccia del podio in almeno due delle finali di stasera nel triplo donne, medaglie alla portata di Erika Saraceni e Daria Derkac. Negli 800 uomini puntiamo su Francesco Pernici. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
5: Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto Radio Company in Action ritorna a Foglianise Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Cat Sai, Animal.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Whistle, Flow, Ride Eye, adesso Cervelli in Fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in Fuga. Cervelli in Fuga.
2: Vai, no, raccontami di quella volta
3: un
2: che
3: giorno,
2: hai visto Flo
3: sì,
2: Rida.
3: Un giorno voglio che ci ritagliamo un minutino che ti devo raccontare quando ho visto Flo Rida dal vivo.
2: Che non lo
3: che
2: so.
3: Non l'ho mai raccontato.
2: No, zero. Allora, Cervelli in Fuga, due categorie rimaste: geografia portoghese oppure musei. Sceglietene una, scrivetecela al via WhatsApp al 333-2688-688. Per quale motivo? Perché?
3: Perché regaliamo, comunque ci proviamo, poi sta a voi, ma ci proviamo, a regalare 50 euro in buono carburante SMP San Marco Petroli, che vi ricorda la sua benzina speciale che nasce dalla ricerca SMP, la F101, che mantiene pulito il sistema di alimentazione, rimuove anche eventuali depositi già presenti, e questa doppia azione riduce i cali di potenza, abbassa i consumi ma anche le emissioni inquinanti.
2: È una cosa eccezionale. Allora 333-2688-688, geografia portoghese oppure musei, scriveteci una di queste due categorie, vi faremo una domanda, vi daremo tre opzioni di risposta, se la risposta è quella giusta vi portate a casa i 50 euro tanto promessi. Geografia portoghese oppure musei al 333-2688-688.

0: compari brutti ma simpatici, brutti ma in costume, cervelli in fuga, quello resta. Nonostante il periodo estivo, facciamo lo stesso il nostro regalo marchiato San Marco Petroli e andiamo per la categoria musei. Al telefono con noi dalla provincia di Verona c'è Roberto. Ciao Roberto, benvenuto.
1: Ciao.
2: Buongiorno. Ciao.
0: Ciao, come va?
2: Bene, dai.
0: A posto.
2: Venerdì.
0: Venerdì?
2: Quasi.
0: Io non capisco cosa dici.
1: No, ma io non capisco neanche cosa dici tu, quindi non so, mi sembra di essere
0: Roberto.
1: Proprio c'è un cocktail in un panino.
2: No. No, non ancora.
1: Ah, ok. Non è in ferie.
0: Bene.
2: No, ok.
1: Hai detto tutto?
0: Sì.
1: Perfetto, allora Roberto ti spiego, no stavo parlando con Pietro, ti spiego come funziona il gioco. Tu hai scelto la categoria musei, giusto?
2: Sì.
1: Molto bene, e allora io sto per farti la domanda della categoria musei, poi ti darò le tre alternative di risposta A, B e C e poi dire ovviamente solo una è la risposta giusta.
2: Okay.
1: Poi ti dirò via con il tempo, da lì ai 10 secondi mi raccomando non farli scadere, è tutto chiaro?
2: È chiarissimo.
1: E allora andiamo con la domanda della categoria musei. La domanda è questa, Roberto. In quale città si trova il museo Van Gogh? A. Amsterdam. B. Parigi. C. Londra. Via con il tempo.
2: Amsterdam.
0: Sì.
1: Si trova ad Amsterdam.
0: Sì, sì,
1: si trova
0: sì,
1: ad Amsterdam.
0: Sì.
1: Certo che si trova ad Amsterdam.
0: Dai,
1: ci sono
0: bravo.
1: Stato due volte.
0: Sì, a vedere il museo?
1: Sì, sì, sì.
0: Di Van Gogh?
1: Sì.
0: Terzo quadro a destra, qual era?
1: E chi se lo ricorda? Scusa.
0: te l'ho detto io. Bravo Roberto, complimenti, 50 euro di buoni carburanti a San Marco Petroli e buono da 50 che ti arriva a casa che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP
1: e affiliati.
0: Bravo Roberto, ciao.
1: Ciao
0: buona
1: Roberto.
0: Serata.
2: Ciao.
3: Ultima
2: ciao.
3: Simpatici e San Marco Petroli hanno presentato

0: Moving to the Sun. E ora gli ultimi 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Un'occhiata al tempo: domani prevalentemente soleggiato, molto caldo e afoso ancora nel pomeriggio, consueto aumento delle nubi intorno ai rilievi, con isolati temporali di calore più probabili nelle Alpi piemontesi, in Val d'Aosta, intorno all'Appennino Calabro e ai rilievi delle isole maggiori, temperature stazionarie o in contenuta flessione. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornati, stream.it o scaricate l'app.
2: Grazie Vittorio Ferro, a domani
3: su Radio Company. Brutti, ma in costume.
4: Spot.
5: Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianese Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
6: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
7: Sì!
6: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
8: Gli amici di Monte Mauro, con il patrocinio del comune di Apollo Lusa, presentano Estate a Monte Mauro il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare! A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Glano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
11: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
12: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
13: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
14: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
15: Euronics, un mondo più avanti.

0: Lisa con Magnetic qui a Radio Company. Scusa, another 54 altra, perdona. Oh,
1: sai che in effetti
0: mi sono tolto gli occhiali.
1: Ogni tanto qualcuno le confonde, cioè hanno un sound molto, sì, molto simile.
0: Anch'io,
1: diciamo,
0: nel caso, è che ho già buttato via la playlist e mi sono anche tolto gli occhiali, quindi ho fatto proprio bingo. Va bene, siamo arrivati con questo alla fine della puntata di oggi di Brutti Ma in Costume. Vi ricordo che domani c'è Cervelli in Fuga, e di questo sono assolutamente sicuro 100%. Sì. Nella puntata di domani, che è venerdì,
1: quindi
0: 100 euro in palio, 100, e non 50.
1: E non 50, sei stato molto brava.
0: Bella.
1: Grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: Grazie anche a Gimo per la parte tecnica. Ci sentiamo domani alle 16. Ciao.
2: Radio Company Time.
1: Ciao.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Spot. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago. Mauro Tonello presenta Il Viaggio, 30 anni di musica ed emozioni da vivere assieme a Gazebo e le hit delle estati anni 80. Protagonista dei tormentoni anni 90, Double D. Hitmaker degli anni 2000, Pabs. In console, Harry Morri DJ e DJ Nick. Inizia con noi Il Viaggio. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago. La notte sarà illuminata dallo spettacolare show pirotecnico di Parente Fireworks, evento promosso dal comune di Asiago. Partner Latte Busche, Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX, e con il patrocinio della Regione Veneto.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: cosa fai questa sera? Io lo so già, guarda, dalle 18 fino alle 20 ho già un appuntamento fisso con tutti gli amici di Tutti in Lista, Club Privé, che sta per incominciare anche in questo 13 di agosto. Moglie mia, non ti?
1: Conosco.
0: Non so, vabbè, sigliamo, dai.
2: Ehi voi, ma siete in lista?
3: Ma qui siamo tutti in lista!
0: Ma qui è una roba...
2: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è Tutti in Lista!
0: La sera è Tutti in Lista, dalle 18 fino alle 20, due ore per stare insieme. Oggi, secondo me, anche oggi abbiamo un argomento di quelli interessanti. Come sta andando dalle vostre parti? È scesa un po' la temperatura? C'è stata questa lieve brezza? È arrivato il temporale? No, giusto per capire se avete finito magari la giornata lavorativa in maniera positiva. Salutiamo quelli che continuano a lavorare, che saranno con noi per tutto il mese di agosto. Io ricordo, sono live fino a fine agosto. Come una minaccia, ci siamo ogni giorno, ogni sera con voi. Quindi se siete fra quelli che sono magari in vacanza, perché ne ho visti tantissimi, anche i miei vicini, che così si occupano dei lavori di casa, capito? Che sono in vacanza, ma sono comunque a casa e ci ascoltano, quindi un abbraccio, un saluto a tutto il popolo di Radio Company. Oggi per Tutti in Lista cosa cambia? Niente, abbiamo un argomento che arriverà fra pochissimo, abbiamo un Happy Vibes che ritornerà, ci sarà l'effetto di stasera che secondo me io voglio dare più spazio, quindi ripetiamo la cosa dei tarocchi per conoscere quelli che sono i prossimi 15 giorni, perché secondo me ci sta, insomma di tutto di più, insieme a Stefano Conte, insieme al Ciringhito che è già presente in regia. E abbiamo incominciato bene con Noemi, tu cosa fai questa sera? Si continua con Somber, My Body Isn't Ready.

0: Somber, my body isn't ready, che è tornato nel nostro pomeriggio. Attenzione, perché la domanda di oggi parte da, come al solito, dai social, che io visito spessissimo. Real Network, social network, dove insomma ci sono spunti. Secondo me la ragazza che sentirete fra un attimo trolla. Nel senso che secondo me parte non tanto da quello che è il suo pensiero, ma diciamo lo spiega nel corso della conversazione, che dura abbastanza. Noi abbiamo fatto una sintesi. Per chi non sapesse cosa significa trollare, vuol dire creare disgusto per ricevere insomma un messaggio. Però partiamo da questo messaggio qui che ho trovato sui social.
1: Se un uomo ti chiede la metà delle spese di casa, stai con un coinquilino, non con un fidanzato. Sembra che davvero gli uomini non sappiano più che cosa significa essere uomini. E non mi riferisco solo a pagare le bollette, essere gentiluomo, pagare insomma tutto quello che prevede avere una compagna, quindi insomma preoccuparsi di quelle che sono le spese personali, benessere eccetera, ma mi riferisco anche a il comportamento proprio degli uomini in generale. Cioè la domanda è: come mai siamo arrivati in un mondo dove è normale dividere le spese, è normale pagare a metà l'affitto, è normale pagare a metà le bollette, è normale dividere la cena, è normale, è normale, è normale? A me non mi sembra normale.
0: Ecco, lei diciamo parte da questo spunto e ve lo sintetizzo. Un influencer ha lanciato una frase che sta facendo discutere online: se un uomo ti chiede di dividere le spese di casa a metà, non ha un fidanzato, è un coinquilino. Secondo lei, un uomo vero dovrebbe farsi carico delle spese principali, pagare le cene, occuparsi del benessere economico della compagna, altrimenti, dice, non sta trattando la relazione come merita. Una posizione che divide parecchio, e c'è chi dice che questa idea sia ormai fuori dal tempo, visto che oggi tante coppie hanno doppio stipendio e dividere è normale, e chi invece pensa che certi gesti, pagare, prendersi cura economicamente della compagna, restino comunque un segno di attenzione e di impegno verso diciamo chi ti sta accanto. E allora la domanda: un uomo che divide tutte le spese a metà con la compagna è un uomo meno impegnato o semplicemente normale nel 2026? E dall'altra parte, è giusto che sia sempre o solo l'uomo a doversi far carico economicamente della coppia? Considerando che lei parte da un presupposto, cioè parte, dice, i miei nonni non erano così. Vero è che anche molto molto più spesso, qualche anno fa, era l'uomo che andava effettivamente a lavorare e le donne stavano in casa. Ma io non voglio ritornare nel 1950, voglio sapere che cosa ne pensate voi, amici di Tutti in Lista, nel 2026. E allora, mentre ci ascoltiamo Benson Boone, cominciano ad arrivare i vostri messaggi. Mystical Magical.

0: La frase da cui siamo partiti di questo influencer che trolla, secondo me, però ve lo dico: se un uomo ti chiede di dividere le spese di casa a metà, non hai un fidanzato, hai un coinquilino. Questa è la dichiarazione. Da lì stanno arrivando i primi messaggi, vogliamo sentire che c'è in lista.
1: Sì, ma non è anche corretto che pagano sempre gli uomini, è giusto, volete a parità di sesso, è giusto che si paga a metà allora.
0: Torniamo

0: termine.
1: Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianise Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino.
1: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
3: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?

0: vabbè, c'è Angelina Mango con Marco Mengoni, il loro canto d'amore per tutti in lista Club Privé, l'influencer insomma che provoca. Sentiamo che cosa rispondono gli amici in lista con noi.
1: Io ho sempre pagato tutto con tutte le donne che ho avuto, vacanze comprese, e credo che sia giusto così. Mio papà portava a casa i soldi, mia mamma li usava per fare tutto quello che doveva, però quando si usciva, si andava al ristorante, in pizzeria o quant'altro, sempre pagato lui. E a mia mamma dava quel tot del mese che gli poteva servire, che all'epoca erano in lire.
0: Secondo te quindi è una posizione giusta, cioè lo richiede l'influencer, ma è confermato anche da parte di alcuni uomini che effettivamente la pensano un po' come si faceva qualche anno fa. C'è Chris Cross, Amsterdam, con Luisa Sosa e Willie William, My Oh My, in arrivo.
2: Radio Company, the summer is magic.

0: Sky per Criss Cross Amsterdam e Luis Sosa. E allora c'è questa influencer che ha lanciato una frase che sta facendo discutere online. Per chi non l'avesse sentita prima, abbiamo sentito da cosa parte il suo discorso. Dice: se un uomo ti chiede di dividere le spese di casa a metà, non hai un fidanzato, hai un coinquilino. Parte da questo presupposto. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Allora, secondo me non è una questione di avete voluto la parità, quindi pagate anche voi. Cioè, questa è un'argomentazione un po' povera. Secondo me bisogna fare il discorso, la corrente la usi tu quanto io, quindi è giusto dividere. Casa mia si è sempre fatto una volta paga uno, una volta paga l'altro. Se magari c'è l'assicurazione da pagare la macchina e non ho i soldi per, magari uno paga due volte, ma senza dire io ho pagato due volte, adesso pago due volte tu. Si fa in base alle proprie possibilità.
0: Ok, lei parte da un presupposto un po' più provocatorio, cioè lei dice non prendere in considerazione nemmeno per sogno un uomo che non parte con il presupposto di dire non paghi e non saldi tutto tu, perché se non ti tiene su un piedistallo, cioè se non è come una volta che l'uomo considera la donna come qualcosa di assolutamente prezioso, sarà quello che poi ti ghosterà, sarà quello che ti tratterà male, sarà quello che insomma non si comporta in un certo modo. Lei dall'altra parte dice certo, io mi comporto come una donna assolutamente attenta nei confronti del mio uomo, che se diventa anche lui una persona importantissima nella mia vita, però questo equilibrio è dettato dal fatto che lui praticamente si deve occupare della parte maschile, come dice lei, e lei si occupa di tutto quello che è stato in qualche anno la parte femminile, però accentuando questo discorso che deve essere lui a pensare a tutto il resto e anche alla sicurezza e alla tranquillità economica. Siete d'accordo o non siete d'accordo? Stanno arrivando i vostri messaggi. C'è House of Glass con Disco Down.

0: Disco Down, House of Glass, che pezzo che abbiamo ritrovato in questo nostro pomeriggio per tutti in lista club privé, mentre attenzione abbiamo qualcun altro già pronto, porta, vai.
1: Mio marito paga il mutuo e le bollette, mentre io pago la spesa, le varie spese di manutenzione,
0: una divisione,
1: so, della lavatrice, la lavastoviglie se si rompono, il giardiniere, e mentre le spese tipo cena fuori oppure viaggi, quelli sì, li dividiamo. Calcola che mio marito è ancora uno di quelli che ti apre la portiera della macchina ogni singola volta che andiamo via insieme.
0: E il fatto di dividere, poi te l'aggiungo come domanda in più così extra, perde un po' di mascolinità, visto che quello che paventa l'influencer, cioè dice se no i ruoli si stanno confondendo sempre di più, cioè voi trovate che questa cosa sia vera, visto che stiamo perdendo queste regole che insomma ci sono state per anni, non lo so, attendo ancora le vostre risposte. C'è Jonas Blue con Girl in arrivo.

0: ricorda qualcosa del passato, non lo so, questa sensazione. Jonas Blue con Girl, il nuovo singolo che credo ci porteremo avanti, no? Un po' di tempo. Mentre ci sono ancora amici in lista con noi, quindi sentiamo. Diciamo.
1: Con le busta paga di oggi, i costi di casa e il reciproco rispetto tra uomo e donna, è bene dividere metà e metà le spese e tutto.
0: Si torna fra poco con Tutti in Lista, Club.
2: Lista Club Privé. Spot.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Perché ti piace così agitare Coca-Cola? Aspetta che riprendo di nuovo tutto il discorso, perché insomma ogni tanto è giusto che vi ricordiamo da dove siamo partiti per qualcuno che magari ha acceso la radio solamente adesso. Un influencer ha lanciato una frase che sta facendo discutere online: se un uomo ti chiede di dividere le spese di casa a metà, non hai un fidanzato e un coinquilino. Perché lei, secondo quelli che sono i suoi canoni, secondo noi sta un po' trollando, cioè nel senso che lancia la provocazione per ricevere ovviamente risposte e like. È dettata dal fatto che secondo lei quando era prima, cioè quando si stava peggio, forse si stava meglio, nel senso che gli uomini avevano le loro idee, forse dovevano procurare, diciamo, il denaro da portare a casa, e le donne invece dovevano semplicemente essere gentili e buone, come dovrebbe essere lei nei confronti di quest'uomo che dovrebbe stravedere per questa influencer. Secondo lei un uomo vero dovrebbe farsi carico delle spese principali, pagare le cene, occuparsi del benessere economico della compagna, e la compagna si occupa di altro, altrimenti, dice, non sta trattando la relazione come merita. Una posizione che divide parecchio. Da lì la domanda: un uomo che divide tutte le spese a metà con la compagna è un uomo meno impegnato o semplicemente normale nel 2026? E sentiamo chi c'è in lista.
1: Questo argomento è molto ampio, quindi si potrebbe stare qui ore a parlare, e io la vedo diversamente, nel senso che la cosa principale secondo me in una coppia è l'amore in sé che c'è nella coppia da uomo e donna. Non è che la donna deve essere messa al centro e l'uomo deve essere messo da parte. Se l'uomo ha delle difficoltà o delle problemi al lavoro, cosa faccio? Molliamo tutti?
0: Beh, lei parte dal presupposto che lei è devota a quel punto nei confronti dell'uomo, eh? Cioè non è che dice l'uomo viene messo da parte, l'uomo si occupa di quello, ma lei è assolutamente devota a quel punto nei confronti del suo uomo. Dopo Tommaso Paradiso c'è anche With You, Do You Mean?
2: Radio Company, the summer is magic.

0: Do you mean with you? Sentiamo chi c'è pronto in lista con noi, vai.
1: Giustissimo dividere al 50% le spese, se poi anche si fa carico del 50% della gestione della casa, dei figli, del carico mentale di mandare avanti una famiglia, allora sì, 50-50 in tutto però, non solo dove fa comodo.
2: Ciao Conte, quando esco con mia moglie da 30 anni ormai pago sempre io, tanto il conto corrente è sempre lo stesso, ciao.
0: Ma allora tu indirettamente sei d'accordo con l'amica influencer, cioè che dice è l'uomo che si occupa della parte economica e quindi non importa, il conto resta il tuo, però insomma sei te che in realtà stai praticamente dando ragione indirettamente a lei. Leaky Lie con I Follow Rivers, The Magician Remix.

0: Dell'influencer che fa discutere: se un uomo ti chiede di dividere le spese di casa a metà, non hai un fidanzato e un coinquilino, da lì poi c'è tutto un pensiero dietro, una cosa che ha spiegato un po' più ampio. Dividere le spese ora no, dividere dopo la separazione sì, scrive un amico che secondo me è un po' più, vuol fare il furbo. C'è qualcuno che scrive: ciao Conte, io metto tutto sul conto in comune di mia moglie, pensa a tutto e me dà la mancia. Alberto, che insomma ha risolto con la mancetta per andare avanti per tutta la settimana, quindi secondo me si è ribaltato il sistema. Poi c'è qualcuno che dice: allora, resta single perché l'uomo ti deve mantenere, ti tiene tutto, e se per caso lui ha bisogno di te, che dici? I nostri nonni, l'uomo lavorava, la donna badava la casa e con uno stipendio hanno fatto l'Italia con sacrificio e crescendo i figli. Te saresti capace di vivere con come tua nonna? Chiede questo amico. Beh, la risposta la attendo da te, perché come al solito è la vostra soggettività che portiamo all'interno di tutti in lista Club Privé. Abbiamo capito che comunque tu non sei molto d'accordo da come mi hai risposto. Abbiamo Gabri Ponte, Giovanotti, DNA.
1: Radio Company. Estate.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

DNA, nostro DNA per Gabri Ponte e Jovanotti. Jovanotti che ha saltato il concerto di Barletta perché sono state trovate qualcosa che non andava bene nella spiaggia, mi sembra che non, quindi da lì saltato il concerto. Ci dispiace ovviamente per il tour di Jovanotti, per tutti quelli che si aspettavano di vederlo dal vivo, mentre noi continuiamo a ricevere risposte, non solamente messaggi vocali, anche scritti. C'è qualcuno che scrive: Conte, una domanda, e se il marito perde il lavoro? Scrive, no? E se sopraggiungono problemi di salute che gli impedisce di andare a lavorare, si ragiona di famiglia? Nel mio caso conto unico ed entra tutto lì, ognuno con la sua carta di credito e banco, ma con un'unica idea di come andare avanti. Non sono assolutamente d'accordo con la influencer che invece da questo punto di vista aspetta tutto quanto solamente dalla parte maschile. Torniamo fra poco con tutti in lista, Club Privato.

Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22.30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto Radio Company in Action ritorna a Foglianise Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22.30 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Se stai perdendo il nostro segnale in FM,
6: seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale.
5: Radio Company.
6: In Campania, in Italia.
5: Nel mondo.
6: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Oh, bello, bellissimo, bellissimo, veramente. Bruno Mars, prima Police, Don't Stand So Close To Me. La musica non manca in questo nostro appuntamento di Tutti in Lista Club Privé. Oggi vi abbiamo fatto la domanda legata a questa influencer che, per dirla in gergo, sarebbe trolla, in realtà provoca. A parte da questo presupposto, se un uomo ti chiede di dividere le spese di casa a metà, non è un fidanzato, è un coinquilino, e poi insomma tutto un pensiero. Da qui abbiamo girato la domanda: un uomo che divide tutte le spese a metà con la compagna è un uomo meno impegnato, semplicemente normale nel 2026? C'è Marco che dice: sono un uomo e vi dico, quando sono innamorato, pagare per la mia compagna mi viene naturale, non me lo sento come un peso, un obbligo imposto da chissà qual era. E proprio nell'atto di prendermi cura ho trovato piacere. Ci si lamenta di pagare probabilmente, chi si lamenta, scusate, di pagare probabilmente non è così coinvolto quanto dice di essere. Questo è il pensiero di Marco. Poi si può condividere o non si può condividere, noi invece controlliamo loro. Le 19 in punto.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Nessun ferito né persone coinvolte, ma solo qualche lieve danno agli edifici della zona, dove oggi si è verificata una violenta esplosione e un incendio in una fabbrica di munizioni a Colleferro nel Lazio. La procura di Velletri indaga per incendio. Un morto e diversi feriti invece stamattina per una forte esplosione nel porto di Rotterdam nei Paesi Bassi. L'incidente sarebbe avvenuto durante i lavori di manutenzione a un impianto della raffineria della filiale olandese del gruppo svizzero Gunvor Group. L'attentato a Sigfrido Ranucci, il GIP ha respinto la richiesta dei domiciliari per il mandante Walter Lavitola, che nel lungo interrogatorio di ieri ha raccontato tra l'altro di non aver chiesto un ordigno contro Ranucci, ma 4-5 colpi di pistola verso un muro. Spara l'ex compagna e poi tenta il suicidio. È accaduto a Mongrassano in provincia di Cosenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. I due feriti sono ricoverati in gravi condizioni. Lutto nel mondo della scienza, si è spento a 91 anni Giampaolo Bellini, fisico e ricercatore che ha dato un contributo fondamentale allo studio dei neutrini solari, a ricordare lo scienziato dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company.
5: Spot.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. Gli amici di Monte Mauro, con il patrocinio del comune di Apollosa, presentano Estate a Monte Mauro il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare!
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Euronics, un mondo più avanti.
7: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: Palma, Anitta e Mischilla può essere considerato uno dei successi di quest'estate. Ci sta, è uno di quelli che abbiamo veramente trasmesso tantissimo. Tutti in lista Club Privé, l'appuntamento di questo 13 di agosto 2026 e come sempre a questo punto noi vi facciamo scegliere che cosa? Una canzone fra tre pezzi già precedentemente scelti da noi. Quindi quale volete ascoltare? Il pezzo A, il pezzo B o il pezzo C? Lo decidete con le vostre preferenze, lo sapete che poi noi le sommiamo le vostre preferenze, quindi è anche poi uno scommettere su quella che potrebbe essere la canzone che funzionerà di più in questo giovedì. Pezzo A di stasera, perché vi diamo un piccolo assaggio, c'è Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. La grande, mitica, straordinaria Whitney come pezzo A. Pezzo B, beh, insomma, Madonna con True Blue. Anche qua. Non facile sicuramente. Pezzo A Whitney Houston, pezzo B Madonna, pezzo C Rick Astley, Together Forever. Quale volete riascoltare? La B o il C? Lo scegliete con i vostri messaggi al 333-2688-688. Il tempo di una canzone per noi per raccogliere tutte le vostre preferenze. Bob Sinclair, Chiesa, I Can Wait.
1: Happy V.

0: Questo è stato il seguito di Never Gonna Give You Up, eh? C'era quello che era arrivato dopo, però in questo caso ha vinto come Happy Vibes di stasera, quindi Rick Astley's Together Forever, Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G, Te Olvido, La La, nuovo singolo.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.
3: La La.

0: Diesel, penso che avete appena sentito, mentre noi ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo. E come promesso già a inizio trasmissione in questo 13 di agosto, visto che ieri ci era piaciuto molto ma non avevamo dato spazio a troppi ascoltatori, anche oggi si ripeterà lo stesso, non succede quasi mai, si ripete lo stesso effetto di ieri. Chi ci ha ascoltato ieri sa già che cosa potrebbe arrivare oggi fra un attimo, fra pochissimo.
1: Lista Club Privé. Spot. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianise Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
1: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.

Droga, il pezzo di Fabri Fibra insieme a Emma su Radio Company per Tutti in Lista, Club Privé, 13 di agosto 2026, pronti con il nostro effetto. L'avevamo annunciato che sarebbe ritornato quello che abbiamo usato ieri, perché? Perché ieri abbiamo dato spazio in realtà a pochi ascoltatori e quindi, siccome vogliamo scoprire come andrà il vostro mese di agosto, ma in realtà i prossimi 15 giorni di agosto, ritiriamo fuori, se non siete stati scelti, se non siete stati fra i tantissimi sfortunati che diciamo non abbiamo letto il tarocco, perché è uno solo, oggi ripetiamo l'esperimento. Come funziona se non avete mai giocato con noi? Negli ultimi 20 minuti si gioca con qualcosa che vi dà una previsione su quello che potrebbe essere il vostro mese di agosto, il finale del vostro mese di agosto. Praticamente dal 15 al 30 andiamo a pescare una carta dei tarocchi per voi, per vedere come saranno i prossimi 15 giorni. Per partecipare ci dovete mandare al 333-2688-688, se volete, solo se volete, il nome, giorno di nascita e segno zodiacale. Noi diamo tutto in pasta all'oracolo, vediamo come vanno i prossimi 15 giorni. Una carta del tarocco, o meglio, un tarocco pesca, quella è la risposta per i prossimi 15. Ripeto, nome, giorno di nascita e segno zodiacale. Questo ci serve per giocare con voi, per scoprire insomma la previsione dei prossimi 15 giorni, quelli dal 15 a fine agosto. Se volete giocare, divertirvi con noi nei prossimi minuti, incominciate a mandare il messaggio. Intanto c'è Madonna con Danzeteria in arrivo. Here we go!

insomma è arrivata con questo nuovo lavoro anche Madonna, mentre noi siamo già pronti e concentrati sulle previsioni per il mese di agosto per voi, partendo da Sara, che è stata non rapida di più. Sara, 10, è nata il 10, però lei è del segno del Sagittario e quindi la sua carta per i prossimi 15 giorni, cioè dal 15 di agosto al fine agosto, è il sole. Seconda metà di agosto splende. Il sole è una delle carte più belle del mazzo, porta luce, piena gioia, energia, chiarezza. Le cose vanno per il verso giusto, quasi senza sforzo. Ti senti nel posto giusto al momento giusto e qualcosa a cui tieni si illumina. Un periodo semplicemente buono da godersi senza cercare il trucco. Sara, quindi la seconda metà di agosto è tutto sole per te. Andiamo a scoprire Marisa, che è nata al 5, il suo segno è l'Ariete. Marisa, per te la carta pescata dal mazzo con questa combinazione è la Luna. La seconda metà di agosto è avvolta in un po' di nebbia. La Luna parla di cose che sono come sembrano, dubbi, emozioni intricate, situazioni poco chiare in cui è facile vedere ombre dove non ci sono. Non è un periodo per decidere di getto, per fidarti troppo delle apparenze. Muoviti piano, aspetta che la foschia si diradi prima di trarre conclusioni. La tua intuizione ti guida meglio della fretta. Quindi vai con le tue decisioni, non avere fretta nei prossimi 15 giorni. Queste le prime due carte che abbiamo pescato stasera. Per un attimo ne peschiamo altre per voi. Intanto, Karol G, Manu Chao, viaggiando per il mondo.

giro per il mondo, Carol G, che viaggia, viaggia, viaggia. Noi invece viaggiamo con Nicola, che è nato il 20 e del segno dei pesci. Nicola, Nicola, il matto, la carta pescata per te, la seconda metà di agosto profuma di nuovo, il matto è la carta del salto, un inizio fresco, un po' di incoscienza, l'istinto che ti spinge verso qualcosa di diverso senza calcolare tutto quanto, è il momento di alleggerire, di osare, di lasciarsi sorprendere senza troppe paure, l'importante è partire con leggerezza, le occasioni migliori in questo periodo arrivano a chi non ha paura di buttarsi. Facciamo anche Morena, in questo caso, che è nata il 13 del segno del Sagittario. Morena, l'imperatrice per te. La seconda metà di agosto è abbondante e generosa, l'imperatrice porta fioritura, qualcosa che curi con dedizione, dà i suoi frutti, c'è calore e creatività, magari una bella notizia vicino a te, è un periodo fertile in cui le cose crescono e ti circondano in una sensazione di pienezza, concediti anche i piaceri della vita senza sensi di colpa, te li sei meritati, quindi l'imperatrice, una bella carta, fra un attimo ne scopriamo altre, prima però LB1, I Need a Sign, Show Me Love.

Scopriamo anche come andranno le cose per Angela, che è nata il 16 del segno del Capricorno. Per lei la carta pescata, Angela, è la giustizia. La seconda metà di agosto mette i conti in pari. La giustizia parla di equilibrio ritrovato, una situazione si chiarisce, arriva una decisione giusta, un riconoscimento e ciò che hai dato ti torna indietro. È la carta di chi riceve esattamente ciò che merita nel bene. È un periodo in cui la verità viene a galla e le cose trovano il loro giusto posto. Agisci con onestà e ne raccoglierai i frutti, veramente. Ne facciamo ancora uno? No, dobbiamo correre via, dobbiamo fermarci qui per tutti in lista. Al momento degli effetti si chiude, ma non finisce ancora l'appuntamento di stasera. Torniamo fra pochissimo con tutti in lista Club Privé.

0: giovedì 13 agosto. Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22.30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto Radio Company in Action ritorna a Foglianese Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22.30 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianese Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.smlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Pronto?
6: Ciao Romina!
5: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
6: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
5: Sempre al verde?
6: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
5: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
7: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
8: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
9: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: ragazzi, Mark and Cremont con Serena Brancale e The Colors a chiudere l'appuntamento di stasera con Tutti in Lista Club Privé. The Cranberries Zombie invece il brano del passato. Grazie a quelli che sono rimasti con noi, a quelli che si fermeranno su Radio Company perché sta per arrivare il One Love One Live, quello della settimana, quello insieme a Enrico Sisma che saluto, mentre ringrazio e saluto anche il Ciringhito in regia. Appuntamento a domani stessa ora dalle 18 alle 20 sempre qui su Radio Company. Ciao!
1: Tutti in Lista Club Privé.
0: Le 19:59.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.
4: Come si dice in spagnolo?
5: Bocadillo.
4: E in francese?
5: Colation.
4: In portoghese?
5: Longi.
4: Cinese?
5: Ciao, ci.
4: Vabbè, se non si era capito, snack!
5: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
4: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
5: Dalle 11 alle 13.
4: Su Radio Company.
1: Radio Company, snack!
6: Radio Company.
2: Radio Company. One love, one live.
7: Wallow One Live qui su Radio Company, benvenuti, io sono Enrico Sisma, fino alle 22 stiamo insieme, come tutte le sere ormai sarete abituati in questa estate, vi accompagniamo con un po' di musica, un po' di notizie molto leggere per tenervi compagnia. Siamo Radio Company ed è questo che facciamo, si comincia con Aitana Super Strella.
6: One Love One Live on Radio Company.

0: con Mama Lover, un disco di qualche anno fa che ancora funziona qui su Radio Company, sempre all'interno di One Love, One Live. Piccola pausa per noi, a tra poco.
1: One Love, One Live
2: on Radio Company. Radio Company Live Tour.

0: pomeriggio ad Asiago.
1: Vuoi saperne di più?
0: Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
2: Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianese Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
3: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
0: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: love, one live.
1: Walla Walla Live qui su Radio Company, è estate amici, estate vuol dire cibi freschi come insalata di riso, insalatona, pomodori, la burrata, queste cose qui che sono molto fresche e che non danno l'idea comunque di riscaldare ancora di più il corpo. In realtà però ci sono delle controtendenze, tra poco ve le raccontiamo.
0: One love, one live on Radio

Si parla di cibo qui all'interno di Wallo One Live, cosa preferita da noi ovviamente, da tutti gli italiani. Allora, fuori ci sono 30 gradi ma a voi viene voglia di lasagne, polpette, spezzatino, vi è mai capitato? Può succedere ragazzi. Per esempio nel Regno Unito durante il caldo una catena dei supermercati ha visto aumentare proprio i piatti invernali, tortini di carne, curry e dolci della tradizione, altro che insalatina o insalata di riso. Forse perché il cibo di casa è un po' consolatorio, forse perché a un certo punto ci stanchiamo di mangiare freddo. Insomma, lo stomaco non sempre legge le previsioni. Qual è il piatto caldo che mangereste a Ferragosto, per esempio? Al di là dei classici, della classica pasta, eventualmente. Per esempio, a me in questo momento verrebbe molta voglia di pasticcio o lasagne. One love, one live on.

0: Tame Impala con Dracula qui su Radio Company. Torniamo tra poco. One Love, One Live.
1: One Love, One Live
2: on Radio Company. Spot.
0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
0: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
5: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento. 0824 45 898.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Live.
1: Seconda mezz'ora di Wallo Live qui su Radio Company. Amici, avete mai sentito la frase "con i figli abbiamo soltanto 18 estati"? Ebbene, sembra essere un trend sui social. Tra poco ve ne parlo.
2: One love, one live. On Radio Company.

Radio Company, Wallow One Live, vi stavo parlando prima di questa frase che sta un po' impazzando nei social, cioè con i figli abbiamo soltanto 18 estati. La frase nasce come invito a godersi il tempo insieme, come a dire abbiamo solamente 18 estati da passare insieme ai figli, dopodiché loro se ne partono e se ne vanno dove vogliono. Sui social è diventata praticamente un invito a riempire ogni vacanza di gite, foto e momenti memorabili. L'idea è tenera, ma può trasformarsi in una nuova ansia. Se oggi non facciamo qualcosa di speciale, stiamo sprecando del tempo. Non è proprio così. Una giornalista del Guardian propone il contrario. Lasciamo i bambini anche in giornate lente, passeggiate senza programmi e un po' di sana noia. Quindi ogni tanto, ragazzi, vita lenta serve. Fa bene non solo ai figli, ma anche a noi. One love, one live on Radio Company.

0: Live.
1: Businessman, dito nella piaga qui su Radio Company, a tra poco.
2: One love, one live on Radio Company.
0: Spot.
1: Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianise Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
7: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
8: Ehi Paola!
9: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
8: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
9: Ah sì?
8: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
10: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
11: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
12: ti augura buon ascolto con Radio Company.
1: Radio Company a Salerno la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Irama con Cabana qui su Radio Company chiude così la prima ora di Walla Walla Live.
1: Radio Company Time.
0: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
2: Radio Company. The summer is magic.

0: One Live.
1: Ti volevo dedicare Rocco Hunt con J-Ax e Bundabash, canzone di qualche estate fa. Piccola pausa per noi, Wallo One Live torna tra poco.
0: One Love, One Live on Radio Company. Spot.
2: Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianese Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
4: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianese Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino.
5: Top Car Service,
6: officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional, centro gomme e centro revisioni, officina meccatronica plurimarche, servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni, la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
7: Per questa pubblicità, 0824 437 32.
8: C-Company, C-Radio.

0: One Live.
1: Questo è One Love One Live qui su Radio Company. Amici e amiche, vi è mai capitato di vedere qualcuno che si bacia o ha delle fusioni d'amore in pubblico? La cosa vi imbarazza o semplicemente vi fa tenerezza? Beh, tra poco ne parliamo perché, insomma, ci sono entrambe le parti che potrebbero avere ragione.
0: One Love One Live on Radio Company.

0: Love One Live.
1: Amici, ancora buonasera, questa è One Love One Live, siete su Radio Company, fino alle 22 stiamo insieme, io sono Enrico Sisma. Si parlava di effusioni in pubblico, ad alcuni dà fastidio, ad alcuni crea imbarazzo, ad alcuni semplicemente fa un po' di tenerezza. Quando vedete una coppia che si bacia in fila al supermercato, cosa pensate? Al supermercato, una piazza o da qualsiasi altra parte? Pensate che carini oppure... anche meno. Un nuovo studio ha osservato che chi racconta più piccoli gesti affettuosi in pubblico, come tenersi per mano, abbracciarsi o baciarsi, tende anche a essere più soddisfatto nella propria relazione. Attenzione però, non vuol dire che un bacio alla fermata dell'autobus salvi una coppia, cioè, però l'affetto è un modo semplice per dire sono qui con te, infatti è un'attenzione che secondo me è necessaria e non dà neanche troppo fastidio per quanto mi riguarda, anche perché di questi tempi direi che fare l'amore è molto meglio che far la guerra. Poi, mi raccomando, non esagerate come quella coppia che molti di voi avranno visto in un video, insomma la loro effusione andava oltre qualche bacio.
2: One Love, One Live on Radio Company.

0: Italia ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
1: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB+, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Bad Sai, Animal.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Elisa Noiro, questo è Radio Company, questo è Wallo Wallive. Amici, mi raccomando, questa settimana è la settimana di Ferragosto, quindi vi ricordiamo che ci sono due appuntamenti importanti questo fine settimana. Sabato 15 di agosto, quindi la notte di Ferragosto, ci ritroveremo per la nostra tradizionale festa di Ferragosto proprio in Prato della Valle a Padova. Spettacolo meraviglioso, il viaggio assieme a Mauro Tonello e tantissimi ospiti, e poi ancora ad Asiago in Piazza Carli il 16, quindi domenica ci troveremo lì per fare tantissima festa e per festeggiare ancora Ferragosto insieme. Amici e amiche, vi aspettiamo anche a tantissimi altri eventi che ci sono in questo mese. Ovviamente nel mese di agosto noi non ci fermiamo mai, ci trovate in tantissime piazze con i nostri format, con i nostri DJ, con i nostri gadget e con la nostra musica. Vi invitiamo a seguire le pagine di Radio Company su Facebook, su Instagram, su TikTok per avere tutti gli aggiornamenti. One love, one live on Radio Company.

0: Ador chiude quasi questo appuntamento di One Love One Live, tra poco con un brano del passato e uno del presente.
1: One Love One Live on Radio Company. Spot.
2: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C come Company, C come C Radio.
7: Tempo di pensare all'estate.
8: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
9: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
8: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
10: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
8: Radio Company Summer Tour 2026.
10: Il tuo evento e la nostra passione
8: per un'estate perfetta.
11: Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme
12: per una grande emozione.

0: Bossa Nostra chiude questo appuntamento di One Love One Live. Noi ci sentiamo domani puntuali con la Family alle 6:30 e ovviamente di nuovo domani sera dalle 20 con One Love One Live. Ciao.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Here we go!

0: Musica Maestro. Spot.
1: Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianese Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. Gli amici di Monte Mauro, con il patrocinio del comune di Apollosa, presentano Estate a Monte Mauro il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare!
3: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianese Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino.
4: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
1: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Atres! A 3 settimane da oggi io mieterò il mio raccolto. Immaginate dove vorrete essere, perché così sarà. Serrate i ranghi, seguitemi e vi ritroverete soli a cavalcare su verdi praterie col sole sulla faccia. Non preoccupatevi troppo, perché sarete nei campi Elisi.

ciò che facciamo in vita riecheggia nell'eternità.

0: Discoteca Maestro.
1: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianise Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.smlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

Fabio De Magistris, ben ritrovati, questa è Radio Company, pronti per il nostro appuntamento di stasera, giovedì 13 agosto, in piena estate, con un sacco di canzoni da riascoltare. Poi qui su Radio Company a quest'ora ritroviamo solo i grandi successi, quelli di qualche anno fa. C'è Gianluca Pacini in regia, sarà lui a mixare come sempre tutte le canzoni che abbiamo scelto. Tra poco Madonna con Justin Timberlake, poi ritroveremo Kesha con TikTok, Kevin Lidl e subito Shaggy con Sexy Lady.

0: la musica di Radio Company, protagonista della vostra estate. Grazie naturalmente per averci scelti. A quest'ora solo i grandi successi di qualche tempo fa all'interno di questo appuntamento che si chiama Company Yesterday. Io sono Fabio De Magistris, pronto subito a farvi riascoltare tra pochissimo Dennis Ferrer con Hey Hey, poi George Michael, Flo Rida con Good Feeling e subito c'è Fabri Fibra.
1: Rap futuristico! Ah, rap futuristico! Oh, rap futuristico!
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare!
2: Dai, facci ballare! Lo fanno tutti tranne te!
1: Cosa?
2: Fai Fibra, caccia un po' di rap futuristico!
1: Ok!

Radio Company, Yesterday, con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.

0: Radio Company per qualche minuto. Florida assieme a Cristina Aguilera, era Good Feeling, la canzone che abbiamo riascoltato, uno dei grandi successi scelti per questo appuntamento dedicato proprio alle canzoni che ci riportano indietro nel tempo. Ci fermiamo adesso, una brevissima pausa per noi, ritorneremo comunque tra qualche istante. Company yesterday. Don't stop the party.
1: Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianise Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianise Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Questa notte Radio Company Yesterday, mixed by Gianluca Pacini, selection Fabio De Magistris.
1: Amici di Radio Company, ben ritrovati ancora a tutti. Continua lo spazio dedicato ai successi di qualche anno fa, c'è Company Yesterday. Io sono Fabio De Magistris e c'è Gianluca Pacini ad occuparsi della regia. Siamo pronti a continuare. Altre canzoni quindi da sentire una dietro l'altra senza nessuna interruzione. Tra poco Lady Gaga, Maroon 5, The Black Eyed Peas e subito Eminem.
0: Radio Company Yesterday.
2: If you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

Radio Company per qualche minuto, The Black Eyed Peas, anche loro protagonisti stasera all'interno del nostro appuntamento, quello dedicato proprio alle canzoni che ci riportano un po' indietro nel tempo. Approfittiamone subito, continuiamo con altre canzoni, Gianluca Pacini in regia, io sono Fabio De Magistris, tra poco Empire of the Sun, poi Duran Duran, Pharrell Williams e subito c'è Bob Sinclair.

0: Chiudere il nostro appuntamento di stasera, un grandissimo successo quello di Pharrell Williams, era Happy. Grazie quindi a Gianluca Pacini che si è occupato della regia, da Fabio De Magistris è tutto, grazie naturalmente per essere stati qui con me, io vi aspetto qui su Radio Company domenica alle 19:15 con Company Maximum. Company yesterday.
1: Don't stop the party. Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
3: Dance Story. Dance Story, la storia della musica dance, la notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
5: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.
6: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Company Boutique.
7: Radio Company Boutique.

0: sentiti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Company. Company. Radio Company.
4: Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: Radio Company, Radio Company Boutique, Summer Vibes.
1: Let's go.

0: so, Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.